0: Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Tisley Scarlock non è il nome di una ditta di ferramenta, ma la sezione ritmica alla corte del celebre sassofonista J.R. Walker, quello che con i suoi All Stars inanellò una selva di successi alla corte della Motown. Bene, i due guappi in questione, sgamatissimi, non paghi di essere semplici comprimari di una star come Walker, da tempo se la studiavano su come registrare un singolo senza dover spendere soldi che evidentemente non avevano. La chance si palesa alla fine di una giornata di registrazioni di Walker, quando il leader sassofonista se ne va prima del tempo. Manco a dirlo, Tisley e Scarlock partono ululando come macachi.
3: Presto, presto! Dai, dai che se n'è andato!
2: E sfruttano allegramente il già pagato studio di registrazione per i restanti 20.

20 minuti dell'affitto, incidendo questa Let's Do It Today, apparsa come singolo di sgamo per una piccola etichetta in quel di Battle Creek. Poi niente, il boss ritorna, i nostri ripigliano gli strumenti in mano e bravi bravi buoni buoni tornano ad asservire le composizioni di J.R. Walker.

DJ Muggs è un DJ e produttore di 58 anni, nato a New York e cresciuto a Los Angeles. Un'intera vita dedicata alla sua passione, l'hip hop, una dedizione d'altri tempi che ha ripagato pienamente. Il primo disco ufficiale al quale prende parte è Coolin' in Cali, del suo primo gruppo chiamato The 783, primo e unico disco del gruppo uscito sul finire degli anni 80. La svolta arriva grazie al secondo gruppo insieme a Sand Dog, Mello Menace e B-Real, tutt'oggi conosciuti sotto il nome Cypress Hill, gruppo importantissimo per la storia dell'hip hop che è stato tra i protagonisti principali di inizio anni 90. Sempre in quel periodo, DJ Muggs aggiunge classici al suo repertorio di produttore, firmando produzioni per House of Pain e Ice Cube, e in generale, da fine anni 90, si focalizza su una carriera solista che a oggi conta un'infinità di progetti. Quello che ho sempre apprezzato di questo artista, che ritengo uno dei miei produttori preferiti di sempre, è la costante evoluzione e innovazione di un suono che comunque continua ad essere subito riconoscibile e personale. Per quanto diverse, c'è ancora qualcosa che lega le sue produzioni più recenti a quelle dei primi dischi dei Cypress Hill. Ritmi diversi, cambi generazionali, eppure il suono di Muggs ha sempre qualcosa di oscuro, e mai una volta che sia una, qualcosa uscito dalle sue mani è risultato di plastica o costruito con una visione diversa da quella alla quale ci ha sempre abituato. Oltre a questo, è stato assolutamente bravo ad abbracciare nuovi artisti e nuove generazioni, rilasciando album con MC più affamati che in senso buono hanno sfruttato la sua esperienza. L'ultimo a beneficiare delle produzioni di Muggs è TF, MC di Los Angeles, sulla scena da una decina di anni, con diversi progetti e tante collaborazioni interessanti. Insieme rilasciano l'album Don't Call Me Lucky, album di 16 tracce con poche collaborazioni mirate. Copertine e promo del disco fanno immediatamente pensare a un B-movie criminale con armi, esplosioni e situazioni tanto spettacolari quanto tirate al limite della realtà. Questa ambientazione è confermata dall'ascolto del disco, che al solito risulta potente e cupo. A mio avviso, TF non poteva trovare di meglio. Già da altre collaborazioni tra i due era chiaro come le produzioni di Muggs fossero perfette per la voce e le rime street di TF, che per quanto mi riguarda rilascia quello che a oggi risulta essere il miglior lavoro del suo catalogo.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Park Seung-jin. Ok, nomi difficili, quelli dei coreani. Molto difficili. Però quella squadra coreana del nord è celeberrima perché è la squadra che nel 1966 prese il mondo del calcio e lo strattonò. È una storia semi-irripetibile, anche perché molto legata all'epoca. Nel 1966 la Corea del Nord non era riconosciuta dagli inglesi che organizzavano il mondiale. Fecero forti pressioni dicendo no, signori, noi questi qua non li facciamo entrare, e la federazione inglese disse signori, se non li fate entrare non si gioca il mondiale, noi vi sconsigliamo di continuare in questo modo. E infatti i coreani arrivarono. Vennero spediti al nord, sui campi più difficili d'Inghilterra, anche se non ne potete trovare uno senza erba, e quindi comunque, per malmessi che fossero, comunque li hanno fatti allenare. Quello che era stato sottovalutato è che se li mandi al nord, in una zona mineraria, tipo Middlesbrough, e c'è caso che il pubblico si affezioni a questi ragazzi, che erano tutti altri 1,60, irriconoscibili per i nostri standard l'uno dall'altro, all'epoca non c'erano i nomi dietro le maglie, c'erano soltanto i numeri. E questi giocatori sembravano identici l'uno all'altro, tutti col caschetto, tutti alti 1,62, 1,65. E stando a Giovanni Lodetti, calciatore italiano dell'epoca, che era in tribuna il giorno in cui la Corea del Nord batté l'Italia, se ne avessero cambiati 10 all'intervallo, noi non ce ne saremmo accorti. E allora perché Park Seung-jin? Tra l'altro, se notate, segna il gol d'apertura di una partita storica. La Corea del Nord, dopo aver eliminato l'Italia, va a Goodison Park. Ci sono 51.000 spettatori paganti allo stadio dell'Everton e giocano contro il Portogallo dell'incredibile Eusebio e vanno 3-0 dopo mezz'ora. Park segna il primo gol, però di questo Park si sono perse le tracce. Deve essere successo qualcosa. Strano, riappare in uno di quei tremendi libri scritti da qualcuno che è riuscito a scappare da un gulag della Corea del Nord, che sostiene di averlo visto, che era lì, ed era lì da 12 anni. Ma com'è possibile un eroe nazionale, uno che ha segnato un gol famosissimo nella storia del calcio coreano? Stando alla storia che Park ha raccontato, e sono tutte da controllare, però è probabile, dopo quella partita contro l'Italia, i giocatori coreani, ebbri di gioia, si concedettero qualcosa. Un paio di birre, qualcuno ci provò con una ragazza, e per via della popolarità che avevano a Middlesbrough, qualcuno ci riuscì anche. Un solo giocatore quella sera non c'era. Casualmente quello che segnò il gol all'Italia, Pak Do-ik, spacciato per un dentista, ma non era neanche un odontotecnico. Aveva una gastrite e quindi quella sera non uscì con gli altri. E infatti ogni volta che viene ricordato Pak Do-ik, Pak Do-ik è disponibilissimo per delle interviste. Ma se chiedete di Park, evidentemente no. Era probabilmente quello che quella sera, oltre a tre birre, si portò via un inglese. E quando tornò a casa non gli fu perdonato. È una storia possibile, non è certa, ma nel caso ci dice quanto lontano possa essere un mondo che è così vicino a noi per certi versi e così inafferrabile come quello della Corea del Nord.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: cantarla per svegliarmi, fare una sorta di riscaldamento vocale, ma ragazzi è difficile, no? Non ci sono arrivato.
1: Che giri fanno due vite.
0: Caro Marco, che giri fanno due vite, lo sai solo tu. So che una settimana, questa settimana il suo giro l'ha fatto. Siamo arrivati al venerdì.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Molto bene, buongiorno, sono le 6 in punto. Siamo puntualissimi questa mattina, ma che bello.
2: Rete 3.
0: Ben svegliati, previsioni del tempo per la giornata di oggi. Poi cominceremo la nostra mattinata come si deve. Sarà ancora nel complesso una giornata abbastanza soleggiata, nonostante comunque al mattino siano previsti a tratti banchi di nubi a quote medio-basse alternate a schiarite. Poi dalle ore centrali, ma solamente sui rilievi, è previsto anche lo sviluppo di qualche cumulo. Però, come detto, per il resto sarà come ieri una giornata prevalentemente soleggiata con temperatura massima oggi sui 22 gradi.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Nulla da segnalare invece per quanto riguarda il traffico. L'ultimo bollettino di Via Swiss è vuoto, per cui deduco che attualmente la situazione sia piuttosto tranquilla e scorrevole. Ovviamente poi dovessero cambiare, modificarsi la situazione legata al traffico con disagi, code, rallentamenti e quant'altro, non mancheremo di farvi avere tutte le ultime notizie. Adesso le ultime notizie, sì, ma dal mondo.
2: 3 news.
0: In apertura il voto popolare del 14 giugno, che è segnato dall'incertezza sull'iniziativa no ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti entro il 2050, mentre più chiaro appare il sostegno all'altro tema in consultazione, la modifica della legge federale sul servizio civile. È quanto emerge dal primo sondaggio GFS commissionato dalla SSR, stando al quale la proposta dell'UDC vede un sostanziale equilibrio tra favorevoli e contrari, divisi solo da un 6% di indecisi. Più chiare sembrano invece le sorti del testo, col quale si intende rendere meno accessibile il servizio civile, che vede il 52% di favorevoli contro un 40% di contrari. E in futuro sarà il paese in cui il lavoratore frontaliere ha perso l'impiego anziché quello di residenza ad essere responsabile del pagamento dell'indennità di disoccupazione. È la principale novità della riforma della norma contenuta nell'accordo sulla libera circolazione delle persone che l'Unione Europea sta implementando e che, secondo stime della SECO, potrebbe comportare costi aggiuntivi per la Svizzera compresi tra i 600 e i 900 milioni di franchi all'anno. Infine, il presidente statunitense Donald Trump è tornato a minacciare Teheran di nuovi e pesanti attacchi qualora non dovesse essere raggiunta un'intesa tra i due paesi per mettere fine alla guerra in corso e per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Sotto stretto teatro nelle scorse ore di attacchi iraniani contro alcune navi militari americane che hanno risposto al fuoco colpendo diversi obiettivi iraniani. Violenze che non hanno compromesso la tregua in corso, ha assicurato Trump, che ha spronato la controparte a raggiungere un accordo di pace.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.

tutto, amiche, buongiorno, buon venerdì 8 maggio. Un saluto a tutti da Nico insieme anche oggi fino alle 7.30 circa. Ultima settimana questa che trascorreremo insieme. Poi adesso comincerà un periodo in cui ci alterneremo un po' più spesso. Io e la Tiki, per vostra gioia, per vostra fortuna, un po' di cambiare ogni tanto fa bene. Perché il sottoscritto sarà in altre faccende affaccendato. Però vi lascio ovviamente in ottime mani, ma questo poi sarà quando sarà. Adesso godiamoci ancora questa giornata che è lunga, questa mattinata è lunga da trascorrere insieme. La iniziamo col botto. Sì, con i Queen. Prendiamocelo tutto sto weekend. Buongiorno.

Beh, iniziamo col botto. I Want It All, cantavano i Queen. Questa è stata scritta da Brian May nel 1989. Allora, buongiorno e grazie già a tutti i numerosissimi messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp, ve lo ripeto, è lo 079 873 8073. Allora, incontri ravvicinati del terzo tipo. Vi racconto una roba che ho visto stamattina e che mi ha sorpreso, perché io credo che fosse la prima volta in vita mia che abbia incontrato a livello selvatico un volatile del genere. Quindi esco molto presto, la mattina è ancora notte, ancora adesso è vero che è già quasi chiaro, però è ancora abbastanza buio. Vado, sono sulla strada principale con l'auto e vedo nel cielo questo grosso volatile, quello che penso essere un uccellone, e un rapace. E mi chiedo e mi domando: ma cos'è, cosa può essere di così grande? Poi a quest'ora che è buio, sarà sicuramente un rapace notturno. Allora si adagia, vedo che si poggia sul lampione che c'è sulla strada che sto percorrendo. Allora mi avvicino verso il lampione rallentando e vedo che era un gufo. Ma un gufo è bello grande. E ho pensato che se la memoria non mi inganna, è la prima volta che io vedo un gufo live in maniera selvatica, così, all'aperto, libero, no? E non all'interno, non so, di una gabbia, magari in qualche zoo o qualcosa. E sono rimasto affascinatissimo. Ho rallentato, ho avuto la fortuna che non ci fosse nessuna macchina dietro di me, la fortuna di uscire molto presto la mattina. Mi sono quasi fermato e lo guardavo su sto lampione. Bello, maestoso. Io adoro i gufi, li trovo dei rapaci pazzeschi, incredibili, riescono a girare. Per molti sono inquietanti, a molti fanno paura, perché riescono a girare quasi il collo, forse di 360 gradi completamente. Riescono a cambiare il loro sguardo dai loro occhioni aperti, belli, rotondi, perfetti, spalancati, a quelli arrabbiati, un po' accigliati, quando, come se avessero tipo scrutato una preda e la stiano un po' studiando per vedere come attaccarla. E sono rimasto colpito, cioè è la prima volta in vita mia che io vedo un gufo live, vivo, così, libero di volare, di svolazzare, questo rapace che volava, eccezionale, sono contento. A me basta poco per farmi la giornata, aver visto un gufo, sono a posto così, grazie.

Emma è un'altra fortunata vittima, tra virgolette, del potere dei social, che riescono a riportare in cima alle classifiche una canzone di vecchia data. Questa sua canzone, L'amore non mi basta, è del 2013, ma grazie ad una serie di video meme diventati virali, soprattutto a tema calcistico, poi, che avevano per protagonista per lo più quello che ad oggi è l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, avevano come sottofondo questa canzone. Questa roba è diventata viralissima e poi è stata utilizzata anche per altri video di altre tematiche, e hanno riportato la canzone di Emma in testa alla classifica 13 anni dopo averla fatta uscire, e lei stessa si è fatto un video reazione al suo andare su Spotify e vedere che la canzone più ascoltata in Italia per un lungo periodo di tempo era di nuovo L'amore non mi basta. Quindi anche lei, grazie anche all'ausilio dei social, è riuscita a tornare in testa alle classifiche. Allora, quanto Harry Potter ti sei sentito dopo aver visto il gufo? Hai assolutamente ragione, caro Bart, è la prima cosa a cui ho pensato, solo che non aveva nel becco la mia lettera di convocazione per Hogwarts, quindi ci sono rimasto un po' male. Però tanti messaggi di meraviglia anche da parte vostra. La nostra rede scrive: buongiorno Nico, che bell'incontro, anche a me piacciono molto i rapaci, li avevo visti ad uno spettacolo di falconeria, ma così dal vivo, tra virgolette, in natura, deve essere stato meraviglioso. Dave scrive: bellissimo il gufo, hai ragione, più interessante di un'aquila, anch'essa magnifica, ma il gufo ha un magnetismo particolare. Sì, io li preferisco. Anche la nostra Vivi da Locarno mi scrive: adoro gufi, civette e simili. Il gufo è un rapace, ci vorrebbe il nostro amico Christian Bernasconi che ci può parlare un po' delle caratteristiche del gufo, no? Però il gufo secondo me ha un fascino veramente tutto suo, perché è sia affascinante sia meraviglioso, ma inquietante e spaventoso allo stesso tempo, tant'è che appunto so di molte persone che sono terrorizzate dai gufi, perché non sai mai come gli gira. E ho visto anche recentemente un video di televisione da qualche parte, vabbè, di un gufo seguito, non so, nella sua libertà, nel momento in cui cambia completamente lo sguardo. Prima abbiamo affrontato il discorso, no, dello sguardo dei gufi che cambia dalle due palle belle rotonde con l'occhio pieno a quando si accigliano un pochettino come se avessero scrutato una preda, e quel momento di cambio di sguardo fa veramente paura. Sembra che in loro sia scattato qualcosina, uno sguardo assassino praticamente, pronti ad andare dalla loro preda e ad afferrarla. Però sì, mi sarei voluto fermare, avrei voluto accostare, scendere dall'auto e avvicinarmi il più possibile. Era comunque in cima a un lampione, vi ricordo. Però comunque, già averlo visto così non è stato male, ma avrei voluto fermarmi se avessi avuto la possibilità. Sarebbe stato ancora più, eh? O no? Peccato. La prossima volta. Yourself.

Adesso cominciano a nascere team Falco, team Gufo, su quale sia più regale imperiale, ma ci sta, sono punti di vista. Chiaro che la nostra amica Stella dice: dai ragazzi, non si può paragonare un Gufo ad un Falco, che è meraviglioso, imperiale, della perfezione in volo. Ma assolutamente, quello assolutamente sì. Non ho mai visto, ecco, il Falco è l'altro, il Falco, l'Aquila, non, è un altro uccello volatile rapace che non ho mai avuto modo di vedere live, per cui ecco, deve essere comunque un'emozione vedere anche questo tipo di uccelli. Poi Domenico mi dice: Ocio, magari era un Barbagianni. Non credo, sai che non credo fosse un Barbagianni? Perché era, il Barbagianni non ha il piumaggio chiaro, è un po' più chiaro, no? Di piume, credo. Era un Gufo, secondo me era un Gufo, perché aveva il piumaggio scuro, era anche abbastanza bello grosso, cioè il Barbagianni mi sa un po' più di piccolino. Allora, siccome io non sono Christian Bernasconi, che abbiamo citato prima e lo risalutiamo, mi avvalgo dell'ausilio di internet per andare a cercare le principali differenze tra Gufo e Barbagianni, no? Quindi le differenze visive sono, per esempio, il Gufo ha ciuffi auricolari evidenti, testa più massiccia e piumaggio bruno, con occhi grandi e frontali. E quindi sì, la descrizione combacia perfettamente con il rapace che ho visto questa mattina. Il Barbagianni invece dice: non ha ciuffi auricolari, ha il volto bianco, bianco cuore e un piumaggio molto chiaro, spesso bianco o crema con sfumature grigie. No, quindi decisamente era un Gufo. Quindi assolutamente ne ho visto uno. Il Barbagianni invece l'avevo già visto, avevo già avuto modo di vedere un piccolo Barbagianni, piccolino vicino, ma non dalle nostre parti, ero in Italia. Bello anche il Barbagianni, ma il Gufo altra categoria. Poi chiaro, Falco ancora di più, però. E la chiudiamo, perché tu questo parlare di volatili questa mattina alle 6:20 dopo un po' stufa, no?

Bello, ringrazio Chris che al nostro numero WhatsApp mi manda il video di un'aquila che svolazzava libera e felice in cima alla valle di Blegno. Bello, la fortuna di poterla vedere così da vicino, tra virgolette. Bella fortuna. Mara scrive: Nico è il secondo uccellone, tra virgolette, che vedi recandoti al lavoro e non a tanto tempo di distanza. Sarà un messaggio dell'universo? Non lo so, non credo. Certi messaggi è meglio non interpretarli, non leggerli, lasciarli lì così. Come vivere con quel cosa avrà voluto dire e lasciarli lì senza interpretarli, a volte ha poco senso, no? Passiamo a robe un po' meno interessanti, ma che comunque sono notizia, no? Perché ogni tot vengono stilate le varie. Io sono un amante delle classifiche, quale qualsiasi esse siano, per cui ogni tanto mi piace dare un occhio alle varie classifiche. È uscita la classifica aggiornata ai giorni nostri dei post di Instagram che hanno ricevuto più like in assoluto. Se si pensa che quando hai un profilo molto seguito che collabora anche con pubblicità, sponsor, eccetera, ogni like e ogni tot like equivale a un sacco di soldi, leggere questi numeri può darvi un'idea di quanto possa guadagnare una persona solamente grazie ai social network. Facciamo una sorta di classifica. Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la top 7. Questi sono i 7 post del social che hanno ottenuto più like nella storia, da quando esiste Instagram. Andiamo dalla parte più bassa della classifica. Nel 24 dicembre del 2024, Cristiano Ronaldo, il calciatore, postava un video in cui faceva un bagno nell'acqua ghiacciata, ottenendo 35 milioni di like, cosa che fa anche il nostro Valerio Toni ogni tanto sulla sua pagina Instagram. Lui che ha continuato, grazie agli esperimenti della cavia, a continuare a fare i bagni nel ghiaccio, non ottiene 35 milioni di like. Non mi risulta, non l'ultima volta che ho visto, anche se glieli auguro perché lo saluto, eccezionale, adoro la cavia, sono suo fan. Poi saliamo di un gradino: il fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce, il giocatore di football americano, 37 milioni di like. Saliamo e torna ancora il calcio, questa volta il protagonista è Messi, che viene fotografato a bordo di un aereo con in braccio la Coppa del Mondo. Quanti like? 41 milioni. Saliamo ancora, questa è stata per molto tempo la foto che aveva ottenuto più like in assoluto nella storia dell'app, una sfida a scacchi tra Cristiano Ronaldo e Messi in una campagna promozionale che ottenne 41,1 milioni di like. Ancora Messi, protagonista assoluto di lui che dorme con sul cuscino la Coppa del Mondo con 53 milioni di like. E qua c'è la prima sorpresa. Al secondo posto dei post con più like in assoluto nella storia del social network c'è la foto di un uovo con 60 milioni di like. È una delle foto con più apprezzamenti della storia del social, perché è la testimonianza di come a volte siano le foto più imprevedibili a diventare dei trend più conosciuti. E poi di nuovo al primo posto ritorna Messi, con lui che alza al cielo la Coppa del Mondo in Qatar dopo averla vinta proprio la sera della finale, con 75 milioni di like. Adesso vi dico quanti soldi si possono

0: Allora, messa la grandissima premessa che i guadagni sui social vengono generati da brand, sponsorizzazioni, partnerships, eccetera, eccetera. Però idealmente, per farvi darvi un'idea, una foto come quella con più like in assoluto, che è quella di Messi, che ha generato 75 milioni di like, potrebbe avergli fruttato fino a un paio di milioncini di dollari, così, per una foto.
1: Radio Pirata!
0: Ma ci arriveremo anche noi, ci arriveremo anche noi, bisogna solamente crederci e avere molta fiducia. Allora, siamo arrivati al momento piratesco di questo venerdì, che è l'ultimo per questa settimana e sarà l'ultimo per un po', quindi godetevelo, poi tornerà la nostra Tiki a proporvi i suoi ti amo, la sua mutanda blues, il suo ti spalmo la crema e tutte quelle meraviglie, meravigliose meravigliosità che vi ha proposto in mia assenza. Quindi tornerete finalmente a sentire un po' di vera musica, per cui stringete i denti e per i prossimi due minuti due, perché non voglio tediarvi oltre, alzate le mani al cielo!

ma caro Aaron, è proprio quello il mio obiettivo. Ricevere messaggi come il tuo non fanno altro che certificare che stiamo facendo un buon lavoro. Lui dice: continuo a ribadire che per quanto questa musica non mi piaccia, quindi non sia il suo genere, mi dai la giusta carica per entrare, timbrare e ribaltare i tavoli. Grazie, oggi ci vuole. Voilà, per me missione raggiunta. Poi missione compiuta, poi era l'ultimo per un po', per cui ecco, adesso potrete tornare a

Ma è piaciuta davvero l'aranciata, eh? Fa parte di quelle bevande chimiche, aranciata, Sprite e l'altra, che l'aranciata proprio non è mai piaciuta. Considerazioni così, en passant, questo venerdì mattina. Sempre interessanti comunque. Allora, compleanno questa mattina di Philip Bailey. È nato a Denver l'8 maggio del 1951. Lui, cantatore statunitense, noto per essere uno dei membri degli Earth, Wind and Fire. Ha vinto anche un Grammy Award ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Vocal Group Hall of Fame proprio grazie alla sua voce. Ce li ascoltiamo quindi gli Earth, Wind and Fire con la loro September, che rientra nella categoria di canzoni che a me piace definire canzoni da doccia, ovvero quelle canzoni che ascolti mentre fai la doccia, che canti mentre fai la doccia, che canti male, urlando, stonando e storpiando le parole. Questa è proprio, penso, la regina di quel tipo di canzoni. Per cui, se siete in bagno, state preparando la colazione, il pane tostato, il latte, i cereali, quello che volete, cantatela male, possibilmente urlando, perché sono le 6:40, la gente si deve svegliare, tutti fuori dai letti e date fastidio. Questo è il motto.

si presta o non si presta ad essere cantata così? Male, a squarciagola, storpiando le parole, urlando, dando fastidio. Eccezionale. Earth, Wind and Fire, September, era il 1978. Se ve lo steste chiedendo. Allora, argomento di questa mattina, perché non ho trovato un corrispettivo locale, quindi svizzero e svizzera italiana, per la precisazione, di questo sondaggio che vi sto per riportare. Riguarda soprattutto i giovani, più giovani, quindi tra le persone tra i 20 e i 30 anni, che in quel di Londra, quindi siamo nel Regno Unito, secondo un'indagine condotta dal Times of London, hanno riportato questi risultati, ovvero che quasi un giovane su quattro tra i 18 e i 34 anni non risponde mai al telefono quando riceve una chiamata, non da numeri che non conosce, non riceve una chiamata in generale. Perché? Perché odiano parlare al telefono. Il 70% degli intervistati ammette di detestare le telefonate, le considera stressanti e portatrici quasi sempre di brutte notizie. Ci spostiamo ancora un po' più in là, un po' oltre Londra, e andiamo in Giappone, perché questo fenomeno ha preso il nome di Muon Sedai, ovvero generazione silenziosa, dove i giovani tra i 20 e i 30 anni evitano sistematicamente le telefonate, preferendo poi ricontattare tramite messaggi scritti o vocali. Questo perché? Perché i ragazzi, non solo in Giappone ma in generale viene descritto un po' questo fenomeno, quindi magari voi confermerete o smentirete, sono abituati a forme di interazione che vengono definite indirette, quindi messaggi scritti e vocali dove si ha il tempo per pensare ad una risposta o rispondere più o meno quando si vuole, mentre le telefonate richiedono una comunicazione diretta, quindi botta e risposta, come un dialogo normale, no? Per questo motivo si preferisce una modalità un po' diversa, come i messaggi vocali, dove si può riflettere con calma e rispondere con i propri tempi, senza lo stress di una reazione immediata. Allora, domanda per il pubblico di parzialmente scremato, a parte il fatto che non so quanti ventenni e trentenni ci staranno ascoltando in questo momento, ma di qualsiasi sia la vostra età, che rapporto avete con le telefonate che ricevete? Lasciate perdere gli spam, this is a call from Swiss International Police, che sono quelle che danno fastidio, ma le telefonate, qualsiasi esse siano, anche di un vostro amico, di vostra moglie, vostro marito, vostro fratello, vostra sorella, rispondete o no? Perché anche qua bisogna vedere un po' come vi collocate voi, eh. Io ve lo dico dopo, ma io ho la mia idea. Sì, ovviamente. Però voglio sapere la vostra. Chi se ne frega quello che penso io. Ditemi voi come vi collocate. You ready, B? Let's go get him.

0: Allora, poi bisognerebbe comunque anche aprire una parentesi sui messaggi vocali e la durata massima, perché io sopra i 30 secondi di messaggio vocale li considero podcast, quindi faccio molta fatica ad ascoltarli tutti, vi dico la verità. Faccio molta fatica. Però le vostre considerazioni quali sono?
1: Ciao Nico,
0: ciao Vic.
1: Buongiorno. Ma io con le chiamate ho un ottimo rapporto, nel senso che a me piace chiamare, piace ricevere le chiamate, ma perché piace sentire anche la voce dei miei amici.
0: Certo, ci sta, ci
1: e
0: sta.
1: Dei miei cari, tra virgolette, in modo diretto. Però appunto nessun problema con le chiamate. Io ho 36 anni. Così mi piace.
0: Ma no, ma ci
1: continuerò
0: sta
1: ad usarle, sicuro.
0: Ma ben venga, vedi, dobbiamo smentire alla fine questo sondaggio.
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, io confermo questa indagine. Ai miei 20 anni non rispondevo mai e poi mai al telefono. Preferivo scrivere una lettera, che avevo il tempo di riflettere. Chissà, sarà perché ai miei 20 anni non esistevano i cellulari.
0: Può essere, caro Dome.
2: Oh, cacchio.
0: Può essere. I vocali lunghi li odio, scrive Dave. Elisa scrive: ciao Nico, ho 27 anni, per abitudine dai miei genitori, se posso rispondo a tutti, anche perché per lavoro devo anche rispondere ai clienti. Ecco, poi dipende anche dal lavoro che si fa. Se siete abituati a parlare al telefono, ad interagire con le persone al telefono, tendenzialmente rispondete anche un po' più volentieri. Però non per tutti è così. Chris dice: io dipende dal momento, però se reputo chi mi chiama importante, come per esempio il bimbo, cioè quanti anni ha il bimbo, Chris, fammi un po' capire, cerco sempre di rispondere. Poi continuo: adoro quando ricevi la chiamata, rispondi per messaggio che sei in riunione, ti mandano un messaggio vocale. Sì, quello è il massimo, come se dessero per scontato che ormai si possa rispondere al telefono e ascoltare i vocali in qualsiasi momento della giornata. Non è proprio così,
3: L'oroscopo.
0: Molto bene, amiche e amici, momento dell'oroscopo. Oggi torniamo a leggerlo rigorosamente, regolarmente, visto che è venerdì, per la fortuna, per la gioia di tutti. Partiamo quindi con le amiche e gli amici dell'Ariete, energia esplosiva, boom! Sei il primo ad arrivare e l'ultimo ad arrenderti, la tua vitalità è la miccia che accende l'entusiasmo del gruppo. Toro, la pazienza premia, una risposta che attendevi da tempo arriva finalmente, confermando che la tua attesa non è stata vana. Gemelli, sei un funambolo tra impegni diversi, la tua capacità di multitasking raggiunge vette incredibili, riesci a fare tutto e tutto bene. Cancro, un'intuizione sul lavoro ti fa risparmiare tempo, condividila con i colleghi, la tua generosità intellettuale aumenta il tuo carisma. Leone, voglia di osare, cambia look o prova un'attività che ti ha sempre spaventato, oggi sei invincibile e nulla può fermarti. Vergine, la cura dei dettagli è il tuo marchio di fabbrica, un lavoro finito oggi sfiora la perfezione e ti attira i complimenti di chi conta. Wow, non vedo l'ora. Bilancia, l'amore bussa in modo insolito, forse un amico rivela sentimenti più profondi o un incontro casuale si trasforma in qualcosa di più. Scorpione, senti il peso del mistero, qualcosa si muove dietro le quinte, resta in osservazione, tra poco la verità emergerà da sola. Sagittario, l'ottimismo ti rende magnetico, attiri opportunità e persone positive semplicemente essendo te stesso e sorridendo alla vita. Capricorno, un impegno preso va onorato, la tua parola è un contratto e oggi lo dimostri con una serietà che mette a tacere ogni dubbio. Poi l'acquario, la tua casa è un laboratorio di idee, cambia disposizione ai mobili o inizia un progetto di restyling, l'ambiente riflette la tua mente, aiuto, no? Che ansia, cambiare il restyling, no. E poi pesci, la sensibilità è alle stelle, riesci a percepire le emozioni altrui prima ancora che vengano espresse, usa questo dono per guarire i cuori. Allora, altro compleanno da festeggiare questa mattina è quello di Tananai, che ascoltiamo con la sua bella Madonnina. Quanti anni sono per il buon Tana? 31. Auguri!

0: d'oro. Questa canzone Colombina di Mari Froes, che ho visto e ho potuto considerare che verrà a Lugano in occasione del Long Lake Festival il 14 luglio, quindi si potrà andare a vederla molto
1: Radio
0: bene. Se non fosse che è la serata della finale dei mondiali di calcio, quindi ovviamente non andrò a vederla. Sava Sandir.
1: Rete 3.
0: Perché devono sempre organizzare queste cose quando so che non ci posso andare? Cara Rosy, mi dà un fastidio, un nervoso, guarda che non ti dico, sai?
2: Magari c'è un motivo per cui tu non devi andare.
0: Santo cielo, come stai, cara Rosy? Ben arrivate.
2: È venerdì, a parte venerdì. Questo polline che
0: ancora
2: mi ha...
0: Ancora tu?
2: Ma sentimi, sono posseduta dai pollini, per il resto sono contenta perché c'è un bel cielo parzialmente sereno.
0: Sì, metà oggi, quasi spaccato a metà. Quando sono arrivato c'era metà grigissimo e metà azzurrissimo.
2: Come il mio cervello, no? Un emisfero funziona, l'altro no. Offuscato.
0: Tienilo, quello buono tienilo, perché tra poco ti servirà.
2: Esatto.
0: E per leggere notizie, ma soprattutto poi dalle 8:30 per la nuova puntata di Serotonina. Grazie Rosy, rimani qua, Non ti muovere, intanto vi dico le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Sarà, come detto, nonostante alcuni annuvolamenti, in prevalenza soleggiata. Poi nel corso della giornata, però, a causa di una leggera instabilità, è previsto anche qualche rovescio isolato già in mattinata, un po', ma non si sa dove. Cioè sarà un po' così, fate attenzione, se lo vedete segnalatelo. Temperatura massima oggi non andremo oltre i 22 gradi. Traffico.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: L'ultimo bollettino di Via Suisse ci informa che le zone più interessate dal traffico in questo momento riguardano la strada cantonale che da Ponte Tresa va verso Bioggio in direzione di Manno, e poi sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e di Melide in direzione nord, e poi dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Tutto sommato ancora vivibile la situazione. Adesso, come avete sentito, con Rosy Nervi le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Le 7 e un minuto, buongiorno. Testa a testa tra favorevoli e contrari all'iniziativa no una Svizzera da 10 milioni nel primo nostro sondaggio in vista del 14 giugno. L'esito finale di un voto che si terrà fra 5 settimane non è per ora prevedibile, con tante variabili che potrebbero rivelarsi determinanti. E poi costi raddoppiati o triplicati a 900 milioni di franchi nel caso in cui spetterebbe alla Svizzera pagare la disoccupazione ai frontalieri. Spari contro navi americane, i missili americani sull'Iran, torna a salire l'attenzione, ma Donald Trump dice la tregua è ancora in vigore. E poi la pagina sportiva con il calcio.
1: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati. Aston Villa Friburgo in Europa League, Rayo Vallecano Crystal Palace in Conference League. Sono queste le finali che vanno ad aggiungersi a PSG Arsenal di Champions League. Il Friburgo alla sua prima finale ha battuto 3-1 il Braga, anche grazie al gol del nazionale svizzero Manzambi, mentre l'Aston Villa ha eliminato il Nottingham Forest di Ndoye. Gli spagnoli hanno vinto 1-0 a Strasburgo. Il Crystal Palace si è qualificato all'atto conclusivo grazie al 2-1 allo Shakhtar Donetsk. Sempre per il calcio, si apre la 34esima giornata di Challenge League. Alle 20:15 il Bellinzona è ospite dello Stade Losanna. In Italia l'anticipo della 36esima giornata è Torino-Sassuolo. Nell'hockey la Svizzera con Ischer, Josi, Maier e Niederreiter ha battuto in amichevole ai rigori 5-4 la Finlandia. Nel tennis agli internazionali d'Italia, ottimo debutto di Belinda Bencic, vittoriosa 6-4-6-1 contro la canadese Andreescu. Prossima avversaria al terzo turno la russa Kalinskaya. Infine nel ciclismo, oggi prende il via il Giro d'Italia, 147 chilometri tra Nessebar e Burgas in Bulgaria.
5: Buongiorno.

Soprattutto a tutte, odio quando mi esce così, perché soprattutto a tutte è cacofonico, non mi piace, però vabbè, mi è uscito male, questa mattina sto facendo un po' fatica, mi incespico, mi impappino nel parlato, chiedo scusa, abbiate pietà del sottoscritto, stamattina va così. Meno male che ci siete voi, comunque tenermi compagnia fino alle 7.30, giocheremo, abbiamo ancora tempo e modo di chiacchierare e parlare di qualcosina, soprattutto di musica, perché mi è arrivato, ma veramente con segni espressa tipo 10 minuti fa, il nuovo singolo dei Bad Book, si intitola Lacrime Nere, ce lo ascoltiamo adesso, ve lo lascio prima ascoltare, vivere tutto e poi ne parliamo.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bellissima. Incredibile, mi è piaciuta veramente un sacco la nuova David Book, Lacrime Nere. Primissimo ascolto, ci è arrivata veramente con segni espressa qualche minuto fa. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che oggi pomeriggio all'interno di Dai che è venerdì ci sarà una chiacchierata esclusiva con il nostro DJ Sterchi e Cerno, che non mancherà di descrivere i passaggi che hanno portato poi alla creazione di questo nuovo brano che è eccezionale. Mi è piaciuta un sacco, bravi ragazzi, bravi ragazzi. Oh, non ne sbagliano una comunque, eccezionale, eccezionali. Allora, a proposito di telefoni, intanto arrivano i messaggi anche da parte vostra, lo 079-873-8073, di reazione a questo ascolto, bellissima, chi si è commosso, chi ha apprezzato tantissimo. Eh beh ragazzi, è una bella canzone, non c'è nulla da dire. Bravi, bravi come sempre, Bad Book. Stavamo affrontando il discorso delle telefonate, c'è chi odia rispondere al telefono, soprattutto perché, come emerso in questo sondaggio, sempre più spesso i giovani al giorno d'oggi rifiutano di rispondere al telefono, il telefono lo usano prevalentemente per l'utilizzo dei social, per mandare messaggi vocali o messaggi scritti. Rispondere al telefono fa venire l'ansia ed è una cosa, in pubblico di parzialmente schermato un po' si spacca, c'è chi invece dice che adora telefonare, chi invece odia i messaggi, soprattutto quelli vocali. È un bel 50-50, un bel 50-50, per cui non siamo riusciti a schierarci da una parte. Io faccio una roba che dà fastidissimo, ma do veramente fastidio, me ne rendo conto. Quando sono bloccato nel traffico, io ho la mia lista di 2-3 numeri che chiamo per farmi compagnia 25 minuti, mezz'ora tendenzialmente. Se mi rispondono, bene, mi tengono compagnia molto volentieri. Se non mi rispondono, io nel frattempo arrivo a casa e loro mi richiamano, io non rispondo. Perché sono a casa, adesso posso farmi i fatti miei, non mi interessa sapere cosa hai da dirmi. Sono una brutta persona? Sì.

mi fa ridere Bausa, cosa devo dire? Bausa caffè, Bausa. Bausa pranzo. Mi fa ridere. Cioè, questo umorismo qua, non posso farci niente. Non è colpa mia. Sono una persona semplice, brutta. Ma è una caratteristica che ho e di cui ne vado fiero. Tra l'altro mi fa piacere, mi rincuora sapere che altra gente là fuori, come il sottoscritto, ha il mio stesso modus operandi, ovvero che se si trova bloccato nel traffico tende a voler chiamare i suoi contatti di riferimento con cui ama passare dei momenti al telefono per annoiarsi un po' di meno, e poi se non dovessero ricevere risposta, arrivano a casa ma vengono richiamati, non rispondono, perché in quel momento lì non hanno più bisogno di loro. Sono arrivati a casa, magari ci si fa una doccia, ci si rilassa, ci si sta spogliando, ci si mette in déshabillé e ci si svacca, chi sul divano, chi davanti ai videogiochi, chi si mette su un bel CD, si ascolta un po' di musica. Non ho voglia di parlare al telefono, ma la gente lo sa e ci vuole bene anche per questo. Quindi il nostro, dobbiamo sforzarci a non mettere in dubbio il nostro modo di essere, perché alla gente va bene così, ok? I Colors con Every Time. Quando era 2015 uscirono con questa canzone loro, mi sa, eh. Come passa il tempo.

0: Veronico.
1: Ciao Dome, dimmi.
0: Io sinceramente ai vocali preferisco le telefonate, giusto con voi, ma per ovvi motivi.
2: Ci sta, ci sta.
0: La telefonata, specialmente con i colleghi, durano anche ore.
1: Ah, lo so bene.
0: E quindi il vocale non rende.
1: Tra l'altro, lo sforzo che io faccio, non immaginate lo sforzo sovrumano che mi richiedete quando vedo vocali di un minuto e mezzo, due minuti, sono arrivati vocali anche di tre minuti. Ascoltarli tutti, ragazzi, per me è come ascoltare un podcast, è veramente uno sforzo quello che faccio. Ma questo è per farvi capire quanto vi amo talmente tanto che vi invito adesso a tirare fuori il cellulare 0848 030503 per provare a giocare a dei BC. Ragazzi, chiudiamo una settimana con una vittoria, per cortesia, che sono, è troppo tempo che non si vince. Poi mi accusano che le faccio troppo difficili, io non so più come fare. Quindi chiamate, chiamate, chiamate, giocate, giocate, giocate, vincete, vincete, vincete. Per favore, la lettera di oggi, aspetta, non mi ricordo più. La V di vittoria.

0: Cioè, allora, tra l'altro, scopro con mio grandissimo stupore che sono ancora in attività gli Sugar Free. Ma cosa fanno? Dove sono? Fanno sagre? Matrimoni? Tra l'altro, qual era l'altro pezzo di successo degli Sugar Free? Ve lo ricordate? Scusa, ma ti chiamo amore. Tratto che poi ha fatto parte della colonna sonora del film omonimo, tratto dal romanzo a sua volta di Dario Moj. Ma che tempi erano?
1: Ah. Parzialmente scremato presenta
0: ABC. In palio un buon acquisti del valore di 50 franchi anche questa mattina. A vincere questa mattina sarà Silvia. Ciao Silvia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, non voglio gufartela Silvia, però non voglio neanche metterti pressione, ma me la devi portare a casa, eh. Mi devi vincere sta...
2: Speriamo.
0: Ecco.

0: medico degli animali.
1: Veterinario.
0: Cima della montagna.
1: Vetta.
0: La alzi quando gridi.
1: Voce.
0: Con piacere.
1: Volentieri.
0: Ferie.
1: Vacanze.
0: Non più nuovo.
1: Vecchio.
0: Lo è l'Etna.
1: Vulcano.
0: Persona famosa.
1: VIP.
0: Agente infettivo.
1: Virus.
0: Un colore.
1: Viola.
0: Prima del DVD.
1: VHS.
0: Urbano che dirige il traffico.
1: Vigile.
0: Sì, grande Silvia, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ancora mezz'ora di tempo. Posso offrirti un caffè, prepararti, non so, dei pancake. Complimenti, complimenti. Brava,
1: grazie.
0: brava. Abbiamo chiuso la settimana in bellezza, era quello che volevo. Ottimo.
1: Oh.
0: 50 franchi in buoni acquisti sono per te, ti arriveranno poi a casa nei prossimi giorni. L'ultima cortesia che ti chiedo è di rimanere al telefono perché vengo a prendere i tuoi dati, ok?
1: Sì, ok.
0: Grazie mille Silvia per aver giocato, buona giornata,
1: grazie,
0: e buon weekend.
1: Grazie a voi, buona giornata, buon weekend a tutti.
0: Ciao.

questa giornata e di questa settimana per quanto riguarda Parzialmente Scremato. Tra pochissimo Joas Valmelli e Paolo Guglielmoni con i loro ospiti per una nuova e ultima puntata di questa settimana speciale di Vita Da. Io vi saluto, l'appuntamento è per settimana prossima con Parzialmente Scremato, ma non con me, ci sarà la Tiki e poi il Bomba al Meglio a tenervi compagnia, per cui buon weekend, fate i bravi, ci risentiamo presto presto, promesso. Ciao!

0: i protagonisti.
1: E oggi è l'8 maggio, tra l'altro oggi apre il Passo del Gottardo alle 11, Palmelli, sì. Prima fila dobbiamo essere.
2: Paolo,
1: è per me una cosa meravigliosa quando apre il Passo. Cosa.
2: No, sì. Ma io rido perché ti vedo.
1: Capisco
2: cosa hai fatto ieri.
1: Non è vero, ho dei problemi familiari che esulano dai miei comportamenti.
2: Ma non è vero, non tiene in mezzo alla famiglia.
1: Allora, chiudiamo la settimana della formazione professionale, ricordiamo che partecipano 23 cantoni su 23 e oggi ospitiamo con grande piacere Alberto, laboratorista in chimica, ben arrivato.
3: Grazie.
1: Allora Alberto, tu a che anno sei e dove lavori?
3: Adesso sono al secondo anno e lavoro in Rivo Farm a Manno.
1: Ok, allora Palmelli, tu che non... cioè io ho la moglie che lavora nelle aziende farmaceutiche, la Rivo Farm è più o meno... cioè produce dei farmaci in casa, un po' come la Helsinn, un po' come la Ipsa.
2: Ok, cioè, vuoi arrivare a dire che mia moglie invece ha su una bettola? No. E...
1: classista, è solo per dire.
2: Frequento anch'io, bazzico anch'io le farmacie ogni
1: come
2: tanto.
1: Come cavia?
2: E faccio uso come cavia ogni tanto, dovrei. Però assolutamente un'attività che oltretutto in Svizzera troviamo tanto e poi ne parleremo nel corso della puntata. C'è grande richiesta per quanto riguarda la tua formazione, Alberto.
1: Alberto, appunto io ho provato a descrivere la Rivo Farm di Manno raccontando che appunto producete dei farmaci in casa, raccontami di più.
3: Diciamo sì, produciamo i farmaci in casa, abbiamo la produzione, il controllo qualità e facciamo tutto in casa, diciamo.
1: Che tipo di farmaci producete? Anche voi come la Ipsa fate i Flexor?
3: Sinceramente,
1: per i muscoli?
3: Sinceramente non penso.
1: No.
3: Però abbiamo diciamo più di 100 molecole, quindi... produciamo di tutto.
2: Facciamo l'esempio stagionale per eccellenza, per chi starnuta tanto in questo periodo.
1: Starnuta? Non è italiano?
2: Starnutisce, non sì. È dialetto?
1: No, penso che sia italiano starnutisce.
2: Okay. Scusa. Producete anche l'antistaminico?
3: Sì.
2: Ecco.
1: Poi vedo beta bloccanti, antibiotici, antifungini, antidepressivi, avete una palette di farmaci generici. Tu, se pensiamo alla ditta come un palazzo per strati, dove sei, Alberto?
3: Ma diciamo che sono, penso, a metà.
1: Non nel senso di classi sociali, cioè non sei nella catena di produzione.
3: No, non sono nella catena di produzione, sono nel controllo qualità, quindi mi occupo di verificare che in produzione sia tutto ok per poi mandarli sul mercato.
1: Ecco, questo è importante, Palmelli, perché farmaci vengono prodotti, ma per la nostra salute devono passare tutta una serie di stadi. E che tipo di analisi fai in laboratorio, Alberto, al secondo anno? Quanti ne avete di apprendistato?
3: Ne abbiamo 3 anni di apprendistato, quindi sono a metà apprendistato e adesso sto iniziando anche a vedere delle analisi un po' più difficili. Che...
1: E raccontami allora tipo?
3: Per esempio HPLC, che serve, è un'analisi che serve per vedere quanto principio attivo c'è, sì. Se ci sono delle impurezze, quantificare queste impurezze e comunque vedere che il prodotto è ok.
1: HPLC è uno strumento, è una specie di acceleratore di mole, cos'è?
3: No, è uno strumento che serve praticamente, c'è una colonna, tu fai passare il prodotto in soluzione e ti escono i vari, diciamo, picchi in un grafico e...
1: Ricordiamo una cosa interessante, nell'apprendistato di laboratorista in chimica il primo anno su 3 è tutto scuola.
3: Sì, esatto, tranne nelle vacanze scolastiche che si va al lavoro, però sì, siamo a scuola.
1: Come mai questa cosa? Perché dovete veramente fare vostri tutta una serie di concetti prima di andare in laboratorio?
3: Esatto, sì, dobbiamo capire un attimo prima la teoria e dopo possiamo mettere questa teoria in pratica sul posto di lavoro.
2: D'accordo, e tu questa è una formazione che hai intrapreso subito dopo le scuole medie? Già sapevi che volevi fare quello?
3: No, io dopo le medie sono andato al liceo, ho fatto un anno di liceo, ma a metà anno ho subito capito che quella non era la strada per me. Mm-hmm. Mi sono un attimo guardato in giro, sono anche andato da un'orientatrice per capire se effettivamente c'era qualcosa che mi poteva interessare davvero e abbiamo trovato questa scelta che... ho trovato molto interessante.
1: Ti devo fare una domanda. Tu sei un ragazzo giovane, quanti anni hai?
3: Ne ho 17.
1: Ecco, quando sei lì a fare tutti questi test in laboratorio, adesso chiaramente, anche se ho la moglie che lavora in un'azienda farmaceutica, il mio immaginario è tipo Spider-Man, no? Quando Peter Parker viene appunto da un ragno radioattivo. Cioè, il mio livello di chimica è quella roba lì, no? Però come fai a non annoiarti? Cioè, non è sempre lo stesso test?
3: No, ci sono tantissimi test. E quindi praticamente ogni giorno ne ho uno diverso o comunque un prodotto diverso, quindi c'è molta varietà e non mi annoio.
1: Ok, quindi se capisco bene il tuo percorso di apprendistato è una continua evoluzione verso dei test sempre più specifici,
3: esatto,
1: e complessi.
3: Sì, sì, sì, inizio da test semplici come semplici pesate o roba del genere e poi finisco a fare test molto più complessi che fanno gli analisti già formati.
1: Raccontami quella roba della bilancia che pesate delle quantità infinitesimali.
3: Sì, abbiamo tre tipi di bilance, una che ci permette di pesare i grammi, altri milligrammi, e poi ne abbiamo una che è per pesate molto simili al milligrammo. Per capirci, un milligrammo è come un pezzo di carta inferiore al millimetro, quindi
1: tu
3: molto,
1: potresti
3: molto
1: salire su quella bilancia.
2: Io salgo sulla pesa per i tir a bordo solitamente per pesare.

0: Piovono copiosi i vostri messaggi allo 0798 73 80 73. C'è qualcuno che scrive: visto che hanno sede a Manno, e parla della ditta per cui tu lavori, Alberto, la Rivo Pharm, un farmaco per sopportare meglio il traffico, l'hanno già pensato?
1: No, non penso. No,
0: poi ricordiamo che voi producete comunque i generici, esatto, esatto. Farmaci che di base esistono già, da quel che,
2: tu,
0: quel che capisco.
2: Tu per me li sei contro i generici?
0: No, io faccio largo uso di antistaminici, Paolo, sono a favore. Allora, poi qualcun altro scrive: futuro Breaking Bad, facendo un riferimento a una serie televisiva.
2: E qui ci arriviamo, perché dopo io ho chiesto, magari coinvolgo subito Matteo che è il formatore di Alberto. Ecco, noi abbiamo questo immaginario della chimica, Breaking Bad, pim pum pam, e mi butto nell'illegalità, produco droga, eccetera. Breaking Bad, mi dicevi tu preparando questa intervista, già la strumentazione non è plausibile.
3: No, è tutto plausibile, però servono, oltre a molti molti soldi, bisogna reperire strumentazione, va reperito il macchinario, non è tutto così semplice come la televisione fa sembrare. Possono servire anni per costruire un laboratorio attrezzato, e una volta costruito comunque serve una manutenzione continua, delle persone che sappiano far funzionare ogni strumento, ogni macchinario. Quindi diciamo che non è da Breaking Bad che con due persone riesci ad avere un laboratorio e fare tutto.
2: Quindi Walter White e Jesse non sono credibili?
3: Con altre 30 persone a supporto probabilmente un po' di più.
0: Ok, l'abbiamo capito. E tu saresti in grado, caro Alberto, al termine della tua formazione, anche di, ti faccio un esempio, fare altre cose con la chimica? Ti faccio un esempio: analizzare i contenuti del sangue di Paolo Guglielmoni dopo un pomeriggio passato a giocare a scopo, cioè, o non c'entra nulla col tuo lavoro?
1: Ma sinceramente non ne ho idea.
2: No, io credo che quello che dice Balmelli lo fanno in ospedale,
0: è un'altra professione,
2: analisi però di laboratorio, però più medica. Nel vostro caso, appunto, voi producete farmaci, e cioè tu senti comunque, nonostante ti, appunto, sei a metà del tuo apprendistato, la responsabilità del lavoro che fai, Alberto, per capire questa cosa?
1: Sì, sì, sì, in realtà già la sentivo al primo anno quando andavo in azienda, perché comunque tu stai producendo farmaci, quindi tu stai controllando i farmaci, e comunque, anche se non sono direttamente io a metterli sul mercato, comunque le mie analisi hanno un bel peso.
2: In questa chiave è interessante parlare anche con Matteo, il formatore. Quanto l'apprendista ha facoltà di sbagliare, quanto è controllato invece da voi professionisti?
3: Allora, l'apprendista ha facoltà di sbagliare perché deve imparare, ovviamente. È sempre controllato, nel senso che tutte le analisi che fa Alberto sono comunque controllate in primo luogo da me, uh-huh, o da altri analisti in mia assenza, poi comunque vengono controllate da un'altra persona in laboratorio che viene chiamata la funzione di revisore, che controlla tutte le analisi che vengono fatte dagli analisti. C'è poi una funzione che è il direttore di reparto, che è il direttore del controllo qualità, che comunque prima di rilasciare il farmaco controlla ulteriormente. E nelle aziende farmaceutiche c'è un ulteriore step in cui un'altra persona, che è la persona qualificata, controlla tutta la produzione, tutte le analisi del controllo qualità, e solo dopo può rilasciare sul mercato, okay, il farmaco.
2: Quindi noi, quando lo acquistiamo in farmacia, sappiamo che ha superato varie stazioni, sì, di controllo. Ti chiedo, cosa può, anche se è tutto fatto a regola d'arte, a norma di legge, cosa può andare male quando, durante la catena di produzione, il farmaco viene prodotto?
3: Ma ci sono vari step, e di conseguenza
2: anche
3: tante
2: proprio
3: cose.
2: Quando viene incapsulato e poi messo nel
3: esatto,
2: blister.
3: Cioè quando viene miscelato il prodotto, possono esserci dei problemi di miscelazione, oppure anche quando viene compressa la comunemente detta pastiglia, possono esserci problemi che non viene compressa abbastanza o troppo, possono esserci problemi di temperatura, possono esserci vari problemi che poi portano a delle impurità dentro il farmaco.
2: Voglio sapere come sei vestito in laboratorio, Alberto, con che armamentario ti presenti?
1: Allora, da regolamento legislativo siamo obbligati a mettere le scarpe antinfortunistiche, il camice ovviamente, guanti, mascherina e gli occhiali di protezione.
2: Gli occhiali di protezione vengono buoni per quali manovre?
1: Ma in realtà è anche comunque per proteggere gli occhi, perché magari ci sono sostanze che schizzano o roba del genere, per far sì che vengano protette anche gli occhi.
0: E le scarpe, come mai? Ci sono macchinari molto, molto grandi?
1: Ma sì, però penso sia più che altro perché comunque, facendo soluzioni in grandi quantità, dobbiamo trasportare comunque pesi e per evitare che comunque cadano e ci facciano male.
0: Ma tu ti ricordi, scusa Paolo, Alberto, il tuo primo giorno in azienda in Rivo Farm, com'è stato?
1: Ma in realtà un po' traumatico, cioè nel senso che comunque personalmente ero un po' spaventato, perché comunque è un ambiente nuovo, un ambiente professionale, e, però sì, poi è andato bene.
0: E come hai trovato l'azienda? Sei entrato e ti sei detto wow, c'è qualcosa che ti ha sorpreso, che ti ha colpito?
2: Quando sei entrato nel laboratorio per la prima volta dopo un anno di scuola, pam, primo giorno che entri, che emozione era?
1: Boh, ma la prima volta che sono entrato in laboratorio ho detto wow, perché comunque non mi aspettavo ci fossero tanti macchinari del genere. Era grande rispetto a come me lo immaginavo. Non mi immaginavo un laboratorio in cui, non so, si pesa e via, invece è tutta un'altra cosa.
0: Ok, ho capito. 079 873 8073.
2: Il primo giorno a Rete 3
0: tu mi hai detto oh. Lascia perdere Paolo, un trauma anche per me il primo giorno a Rete 3. Ho comprato Paolo, fai te.

0: È molto carino Balmelli che nelle pause delle canzoni tu parli con gli ospiti per cercare di entrare nel mondo della chimica.
1: Visto ho avuto dei traumi, ho subito dei traumi a scienze, a scuola, a chimica, a bio anche, con la Beuta, il becco Bunsen e quegli oggetti lì che ci facevano usare.
0: Ma visto che io parlo poco con mia moglie e che lei è proprio diplomata in farmacia, magari vi faccio trovare, parlate insieme anche, cioè se veramente ti interessa l'argomento.
1: Guarda, l'allora io vado d'accordissimo, sì, al contrario tuo con sì. L'allora.
0: Attenzione, attenzione, torniamo però, no, le nostre gabole sono le nostre, invece qui abbiamo persone che lavorano con profitto. Abbiamo Alberto, apprendista al secondo anno, laboratorista in chimica, e il suo formatore Matteo. Allora Alberto, ti abbiamo chiesto, come chiediamo a tutti i ragazzi, di portare tre oggetti del tuo lavoro. Che cosa ci fai vedere e che cosa ci spieghi per radio?
2: Allora, primo, adesso ho indossato il camice.
0: Alzati, fallo vedere.
2: Questo qua.
0: Mamma mia, sembra un professore a 17 anni. Bello.
2: Questo è il camice che usiamo in laboratorio.
0: Ma quello fa effetto sui tuoi amici quando gli mandi le foto col camice con scritto Rivo Pharma?
2: No, perché al lavoro non mando foto.
0: No, questo è, è un principio, una policy della ditta. Non escono foto dal laboratorio.
3: Non è una policy, però non è proprio indicato mandare fotografie esterne.
0: La domanda è, lavorando per un'azienda farmaceutica, la riservatezza è una cosa importante.
3: Sì, infatti loro fin dal primo anno vengono istruiti sul fatto che certe dinamiche non vanno portate all'esterno, e soprattutto i documenti essendo riservati non possono uscire dall'azienda, e quindi quello che portano a casa o portano a scuola è comunque controllato.
1: Cioè Paolo, ti stanno venendo in mente colleghi nostri che, se prestati alla farmaceutica, farebbero i selfie con i principi attivi, i segretissimi principi attivi.
0: E qua mi vengono in mente dei selfie di Rosy Nervi.
1: Con
0: dietro il becco Bumsen. Allora, andiamo avanti con gli oggetti. Alberto, cosa ci fai vedere?
2: Poi ho portato una spatola, che è quella che usiamo in laboratorio per fare le pesate delle polveri.
0: Ma è veramente piccola però, eh?
2: Sì, questa parte qui è quella che usiamo per pesare pochi milligrammi, questo è un po' di più, dipende ovviamente quanto dobbiamo pesare, usiamo una parte o l'altra.
0: Posso permettermi?
1: E con quella spatola cosa fai? Sposti la polverina per esempio dalla bilancia, giusto? No.
2: Cosa serve?
1: La metti su, la metti su,
2: esatto, devi andare a occhio. Sulle navicelle, si chiama navicella,
1: okay.
2: I pezzi di plastica.
1: Sì.
2: Che poi mettiamo dentro i matracci o dove dobbiamo mettere per fare la soluzione.
1: Che cos'è un matraccio?
0: Calcola che si è svegliato alle 4:30.
2: Questo qua è un matraccio.
1: Ah, quello è un matraccio.
2: Questo qua si chiama matraccio.
1: Avrei detto Beuta, vedi che.
2: No, questo è un matraccio e l'ho portato con una soluzione di blu di metilene.
1: Sì.
2: Che lo usiamo noi al lavoro per fare il test di tenuta, si chiama.
0: Scusa, ti fermo solo un attimo, perché stai forzando i limiti mentali di Balmelli molto, li stai forzando.
1: E cos'è che dice? Continua pure.
2: Il blu di metilene lo usiamo noi in azienda per fare il test di tenuta, che in pratica sarebbe per verificare che il blister, quindi il contenitore in cui sono contenute le compresse, sia sigillato in modo corretto.
0: Credibile. E qui, dimmi come lo fai, perché ho capito, quindi cioè è una prova perché il blister sia, come dire, perfetto e non abbia perdite.
2: Esattamente.
0: E le compresse siano dentro perfettamente. E come funziona questo test col blu di metilene?
2: Praticamente facciamo una soluzione di blu di metilene, ci mettiamo dentro il blister,
0: sì?
2: E dopo tot tempo lo tiriamo fuori e vediamo se le compresse si sono colorate di blu o no. Se si sono colorate di blu vuol dire che il blister non è conforme.
0: Infatti io le pastiglie che prendo non sono mai blu.
1: No, al contrario, tu non sei. Abbiamo altri oggetti?
2: Sì, poi ho portato, questo si chiama rack, con delle provette.
1: Sì, quindi un portaprovette,
2: esatto,
1: lo chiamerei io.
2: Sì, esattamente, sì. Un portaprovette, e queste provette qui le usiamo per mettere piccole quantità di soluzione che poi portiamo per esempio nei matracci o...
0: Matteo, tiro in ballo il formatore. Devo dire che questa presentazione in studio, che potete vedere anche su Instagram grazie al collega Alex Lanfranconi, ti prende. È un mondo che quando eravamo ragazzi, anche grazie ai fumetti e ai film, è un mondo in qualche modo fantastico, immaginifico.
3: È un mondo veramente fuori dal mondo, diciamo. Comunque chi è preso dalla chimica se ne innamora, e le provette, i matracci sono tutte cose che io primo come formatore cerco di far innamorare i ragazzi a 15 anni quando vengono dopo le medie a fare degli stage, per cercare di tirarli in questo mondo, e vedo che tanti sono attratti e tanti sono contenti di entrare a farne parte come Alberto.

0: Pronto?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 8 in punto, Ari, buongiorno da Paolo.
2: E da Joss Balmelli è arrivata anche Rosy Nervi.
0: Bravo!
3: Buongiorno!
0: È riuscito a dirlo,
3: ciao,
0: Rosy,
3: Paul.
0: Per una volta.
2: Ciao,
3: lo senti l'entusiasmo,
0: saluta, no,
3: esatto.
0: Appunto, saluta bene la Rosy, per favore.
2: Io ho salutato anche prima 8 volte.
0: Vabbè. Fai il meteo, va? Dici che tempo farà, caro Paolo.
2: Al sud, nonostante alcuni annuvolamenti, sarà una giornata parzialmente soleggiata.
0: Per quanto concerne il traffico, sono segnalate code o forti rallentamenti sui seguenti tratti: tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord. Ringraziamo Emina Prakalic per l'aggiornamento. Adesso la parola a Rosy Nervi per le ultime notizie.
1: News.
3: E di nuovo buongiorno alle 8 e un minuto, testa a testa tra favorevoli e contrari all'iniziativa no ad una Svizzera da 10 milioni nel primo nostro sondaggio in vista del 14 giugno. Costi raddoppiati o triplicati a 900 milioni di franchi nel caso in cui spetterebbe alla Svizzera pagare la disoccupazione ai frontalieri. Infine, spari contro navi americane e missili americani sull'Iran. Torna a salire la tensione, ma Donald Trump dice la tregua è ancora in vigore.

0: Ricordiamo al nostro pubblico che siamo in diretta con Alberto, laboratorista in chimica al secondo anno, gliene manca uno per diplomarsi, e Matteo, che è il suo formatore, che è qui con noi. Allora Matteo, alla Rivo Farm, tu sei il supervisore di Alberto, ma fai anche tu i test di laboratorio?
1: Allora, faccio ogni tanto i test, soprattutto con Alberto e gli altri apprendisti. Attualmente sono uno dei coordinatori del laboratorio, quindi coordino gli analisti e faccio anche il formatore di apprendisti. In questo momento abbiamo 3 apprendisti.
0: Dacci un'immagine di sto laboratorio della Rivo Farm. C'è una roba, uno stanzone grandissimo?
1: È un laboratorio molto grande, perché siamo in 25 persone, quindi il laboratorio è molto grande. Sono più stanzoni grossi e poi abbiamo 3 grossi uffici.
0: Okay.
1: Quindi gli spazi non ci mancano.
2: E per dare un'idea a noi che non ne sappiamo nulla, i medicamenti che escono dai vostri laboratori, dove li troviamo? Cioè, non solo nelle farmacie di mano, li vendete in tutta la Svizzera, ma dove? In tutto il mondo?
1: Lo vendiamo in tutto il mondo, la Rivo Farm esporta in tutto il mondo, quindi dalla Svizzera, però compresa tutta l'Unione Europea, sì, ma anche Australia, Asia, soprattutto, sì, in questo momento Vietnam, e anche in America. Ovunque.
0: Un colpo al cuore in preparazione, mi hai detto che sta sparendo il microscopio dal laboratorio. Io non l'accetto.
2: Come mai?
1: Non sta sparendo, però è sempre meno utilizzato, nel senso che il microscopio veniva utilizzato per guardare le nostre sostanze. Questo avveniva però negli anni 50, 60, massimo 70.
0: E poi?
1: Attualmente utilizziamo strumenti molto più tecnologici. Siamo passati prima a strumenti che riuscissero a vedere un pochino all'interno delle nostre compresse, e adesso invece riusciamo a determinare esattamente cosa c'è dentro in tutte le nostre compresse.
0: Alberto, arrivo da te. In preparazione mi hai parlato di una macchina che si chiama D-Solution, sembra un videogame.
3: Esatto. No, non è un videogame, è uno strumento che grazie a delle pale girano.
0: Sì.
3: E diciamo che simula un po' quello che succede nel nostro stomaco, per vedere, diciamo, quanto la compressa o la capsula si scioglie nel nostro stomaco.
0: Ok, D-Solution, che a me sembrava uno degli scivoli del Tamro, dello Splash and Spa.
2: invece
0: insieme a Gravity,
2: è uno dei tanti macchinari che usa Alberto. Allora Alberto, adesso è arrivato il momento per te di rispondere alle nostre 10 domande di vita da Paolo. Per favore dammi un sottofondo dalla regia. Ok, grazie mille, questo mi piace. Qual è il tuo ultimo pensiero prima di andare a dormire?
3: Ma allora, sinceramente, il mio ultimo pensiero non riguarda il lavoro.
0: Bravo!
3: Sinceramente no, perché quando esco dal lavoro stacco completamente, perché comunque ho tanti allenamenti io a settimana. Hip-hop, faccio hip-hop a livello competitivo.
0: Ah!
3: Quindi sì. E quindi il mio ultimo pensiero riguarda più che altro gli allenamenti, se sono riuscito a dare il 100.
0: Ma rappi anche?
3: No, non rappo.
0: Non rappi, balli?
3: Ballo.
0: Ok.
3: Ballo.
2: In un gruppo?
3: Sì, in un gruppo.
2: Vuoi citarlo, vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, saluto gli Armata Legacy, tutta la famiglia Armata Family.
0: Ok. Grazie. Bravo.
2: A che ora ti svegli? Qua torniamo sul lavoro, quando appunto devi andare a lavorare.
3: Per andare al lavoro mi sveglio principalmente alle 6, poi se certe volte mi dimentico a letto, alle 6 e mezza.
2: Ti dimentichi a letto?
0: Dimentichi tutto l'involucro tuo a letto.
2: Guarda, stai parlando con Guglielmoni, che arriva 3 minuti prima.
0: No, ho avuto problemi in famiglia. A volte la vita è difficile.
2: Mi dispiace.
0: No, io vengo al lavoro, allora, perché sono un soldato dell'azienda.
2: La mattina. Ti dici alla mattina, quando ti svegli, ti dici: che bello, vado a lavorare, o vaffan bagno, devo andare a lavorare?
0: Sincero, no, perché abbiamo tanta sincerità ultimamente.
3: No, allora, sinceramente non mi dispiace andare al lavoro, perché comunque io sono una persona che mi piace molto la pratica, quindi andare al lavoro non mi dispiace. Poi certo, ovviamente ci sono le giornate no in cui dici vabbè, preferirei stare a casa, però di solito vado al lavoro molto volentieri.
2: Uh-huh. E chi è la prima persona che incontri quando arrivi sul posto di lavoro?
3: Ma quando arrivo sul posto di lavoro vado direttamente da Matteo,
2: sì,
3: che mi informa un po' su quello che dovrò fare in giornata, il programma, come muovermi, come organizzarmi.
2: Perché di giorno in giorno tu vieni a sapere da Matteo che cosa c'è da fare.
3: Esatto, ogni mattina arrivo, okay, c'è il programma della, sì, giornata. E
2: cioè tu il giorno prima non lo sai, o può capitare che lo sappia già?
3: Boh, certe volte non so, Matteo mi dice: guarda, domani dovrei fare questo, uh-huh, perché è urgente, però principalmente lo so la mattina stessa.
2: Sì.
0: Possiamo dire fossero sempre seguiti così gli apprendisti?
2: Certo.
0: Bravi voi, sì. Ogni giorno, Matteo, gli dai task.
2: mentre stai lavorando riesci a pensare ai fatti tuoi, o se vai di fantasia si fa male qualcuno? Cioè, meglio non scherzare.
3: No, non si fa male nessuno, però diciamo che è meglio star concentrati, meglio pensare a ciò che stiamo facendo, e ovviamente abbiamo le nostre pause per pensare a quello sì, che vogliamo,
2: vostri,
3: esatto.
2: Vostri,
0: no, certo. Ma anche perché c'è, l'essere umano non è fatto per fare test chimici a ripetizione senza fermarsi mai.
3: No, ovvio. Cioè, comunque in ufficio, magari con i colleghi o anche in laboratorio, certe volte, se stiamo facendo qualcosa di che non richiede troppa concentrazione, magari si parla, si scherza, però principalmente belli concentrati.
0: Ti capita di capire mentre lo fai che hai sbagliato un procedimento, di correggerlo?
3: Sì, comunque sì, certe volte dico: ah no, devo fare questo prima, allora mi correggo, lo rifaccio.
0: Ok, c'è la possibilità di autocorreggersi, non è che devi buttare via tutto il lavoro?
3: No, cioè dipende ovviamente quando sbaglio. Se sto sbagliando alla fine, allora sì, devo buttare via tutto e rifare tutto, però...
2: Cosa fai per staccare completamente la spina? Cioè, abbiamo parlato di un tuo hobby.
3: Esatto.
2: Fai altro? Ti piace fare altro?
3: Ma scrivo, leggo un po'.
0: Scrivi?
3: Un po' questo. Sì. Scrivo un po' quello che provo, quello che mi succede in giornata.
0: Quello così. Lo fa anche Rosy Nervi, che ha il diario.
2: Sì, ma vabbè, lascia stare Rosy, per favore. Quanti giorni di vacanza hai in un anno?
3: Ho 5 settimane.
2: Sì.
3: E in un anno e questo.
0: Pa mal.
2: E dai un voto al tuo capo. Matteo. Poniamo che il tuo capo.
3: Ma io darei 11 perché è qui con me. Però no, vabbè, a parte gli scherzi, no, direi un bel 9, perché comunque è vero che si può sempre migliorare, però è un buon formatore. Sì, sì, sì.
2: E qual è il lavoro dei tuoi sogni?
3: Ma in realtà anche questo qua andrebbe bene.
2: Quindi, ci accontentiamo.
3: No, sì,
2: Laboratorista in chimica va bene.
3: Sì, mi trovo bene a fare questo lavoro.
2: La cosa è bella è che si può sempre comunque cambiare strada, approfondire negli studi, eccetera. Ne parliamo tra poco.

0: Allora Balmelli, tu mi prendevi in giro per la mia carriera qui alla, alla RSI, dicevi se non è zuppa è pan bagnato, se non è vita da è frontalier, se non è frontalier se è vita da, faccio sempre le stesse
1: sei
0: cose.
1: Sei sempre brillantissimo.
0: Non è
1: Paolo.
0: Quello, ma il, in realtà anche il nostro mestiere ci permette di svariare sulla fascia, diciamo così, ma quale mestiere meglio? Sei tu Balmelli?
1: Sì, mi sta chiamando Christian Testoni.
0: Ah, chi se ne frega, scusa.
1: Scusa Christian, quale... sono in diretta.
0: Quale migliore mestiere, lo chiedo al formatore del chimico Matteo, ti permette di continuare a imparare cose nuove? Già solo la tecnologia cambia.
2: Sì, la tecnologia si evolve sempre, abbiamo sempre nuovi strumenti, abbiamo sempre nuove tecnologie da imparare, nuovi test da fare, quindi non si smette mai di formarsi, non si smette mai di apprendere cose nuove.
0: Ma fammi capire tipo la tecnologia che cambia nella chimica, cioè pensa che io sia una spugna e possa imparare anche delle parole inglesi difficili?
1: Ma tu sei una spugna sicuro, Paolo.
0: No, non ascoltarlo. Cioè, dimmi cosa stai imparando tecnologicamente di nuovo.
2: No, ad esempio, in questi giorni stiamo seguendo un corso per approfondire più la parte produttiva del farmaco. Quindi io e Alberto, alla fine della puntata, torneremo in azienda, che una persona in azienda molto preparata ci tiene questo corso appunto per formulare meglio il farmaco.
0: Cioè, andate giù in catena di produzione?
2: Alberto sì, io avrò anche altre attività, però più io seguirò più la parte teorica, Alberto anche quella pratica.
0: Ma appunto un laboratorista come te che è sempre in laboratorio va giù con gli operai a vedere come si vive al primo piano, no?
3: Sì, sì, sì, ieri per esempio siamo stati in catena di produzione per vedere un po' come funziona e sì, sì, sì.
0: E è anche affascinante per te vedere tutti i procedimenti?
3: Sì, è interessante. Comunque ho visto che sono macchinari enormi, quelle per la produzione. Ci sono vari step, un sacco di passaggi prima di arrivare al prodotto finito e è molto interessante.
0: Tantissime polveri?
3: Sì, sì, sì, sì, tantissime polveri.
1: Quali possibilità, voltiamo pagina, di sviluppo ci sono per quanto riguarda i tuoi studi dopo che sarai laboratorista in chimica?
0: Cioè, la domanda
1: tu puoi
0: è
1: andare
0: tua,
1: avanti con gli studi?
0: O invece vuoi subito guadagnare con
1: no,
0: la
1: ma
0: macchina?
1: No, ma non lui necessariamente, Paolo, la mia domanda è generale, anche per chi ascolta, c'è una possibilità di formarsi ulteriormente dopo questo studio?
3: Allora, in generale sì, dopo 3 anni c'è un anno in più che si può fare e per poi passare all'università.
0: Fai la maturità integrata, cioè scusa, la maturità, l'anno sì. Prende la maturità, poi puoi andare in una SUP?
3: Sì, esattamente.
0: Ci sono delle scuole per chimico?
3: Sì, l'università in Svizzera interna, in Ticino non penso, okay. non ne conosco, però in Svizzera interna di solito so di molti apprendisti che vanno là.
0: Ma tu cosa vuoi fare, Alberto?
3: No, io ho intenzione di continuare a lavorare appena finisco la formazione.
0: Cioè si può già dire che Alberto è preso o è prematuro?
2: No, non si può dire perché non ho la sfera di cristallo, no. Per vedere se in azienda servirà in quel momento. Posso dire che in passato apprendisti che sono usciti dall'azienda dopo l'apprendistato poi sono rientrati dopo tot tempo, dopo un paio d'anni una ragazza è rientrata in azienda.
0: Sarà musica del futuro a giugno 2027, allora ti diplomerai sempre se vai bene, se continui ad andare bene e poi dopo lì deciderà l'azienda l'arrivo a farm se tenerti o no, ma c'è anche una motivazione economica di indipendenza, Alberto?
3: Ma in realtà non troppo. Cioè,
0: ma
3: nel
0: non
3: senso,
0: ti piace studiare?
3: No, a me non fa impazzire studiare, preferisco lavorare e guadagnare qualcosa da portare a casa e così.
0: Ci sta.

0: della settimana della formazione professionale. E allora facciamo parlare il nostro partner, il Dex, che con cui facciamo arrivare qui i ragazzi in studio, i loro formatori come Matteo oggi, e siamo al telefono con Massimo Genasci Borgna, capo ufficio dell'orientamento professionale. Ben arrivato. Allora, quale consuntivo si può fare per voi professionisti di questa settimana della formazione? Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito e per il vostro lavoro. Ma il consuntivo, devo dire che ormai sono anni che viene svolta questa settimana, è sicuramente positivo perché ha proprio lo scopo di dare un po' una voce, anche una concretezza, no, a quella che è la formazione professionale, quindi di permettere di presentare in maniera concreta al pubblico, a chi la conosce, ma soprattutto a chi non la conosce, questa possibilità di formazione che è molto ricca ed è assolutamente da valorizzare in quanto anche un pilastro del modello svizzero di formazione.
0: Ma difatti poi leggevamo anche le statistiche, in Svizzera interna già l'apprendistato va per la maggiore, ma comincia a arrivare anche qua il fatto che molti scelgono più l'apprendistato che il liceo.
1: Sì, ma questo qua è anche un discorso che è molto più ampio, ci sono anche poi degli aspetti culturali. Quello che dal nostro punto di vista, e qui parlo a nome dell'ufficio orientamento, è che magari non vengano fatte delle scelte perché le si conosce poco, ad esempio, o perché ci sono degli stereotipi legati ad essa, no? E dando l'occasione alle persone, agli apprendisti, come ben fate voi, ai formatori in aziende, eccetera, di presentare quello che fanno, di far vedere che può essere un molto ricco come modello di apprendimento, noi diamo la possibilità alla gente di dirsi: ah, però effettivamente non ci avevo pensato, cavoli, interessante questa formazione professionale.
0: Io proprio su questo volevo

0: professionale per l'orientamento, col quale noi chiaramente collaboriamo per la parte in italiano, ma è un sito proprio nazionale e tutti i cantoni partecipano alla costruzione di questo sito, che è, ripeto, molto importante. Tra l'altro, nel fai un assist, perché quest'estate ci sarà un ammodernamento, una modernizzazione di quello che è il sito orientamento.ch, e quindi avrà poi, quindi nel corso dell'estate cambierà, avrà una nuova veste più moderna, dovrebbe essere anche più intuitivo, perché è un sito molto grosso, molto complicato,
1: okay.
0: Quindi stanno lavorando a Berna per renderlo ancora più fruibile e ancora più utilizzabile.
2: Prego Gio.
1: Ecco Massimo Genaci Borne, ricordiamo quali sono le altre possibilità per i ragazzi, le ragazze che fossero all'ascolto, oppure i genitori, di mettersi in contatto con voi, con il vostro ufficio, per avere informazioni inerenti appunto alle possibilità di formazione oltre al sito.
0: Certo, allora il modo più semplice è utilizzare il nostro sito cantonale, che è www.ti.ch/, ovvero la barretta orientamento, e da lì trovate gli uffici regionali, trovate tutti i contatti, trovate delle informazioni.
2: Tutte le persone, tutte le persone che aiutano concretamente.
0: Tutte le persone. Esatto, abbiamo per delle pagine dedicate, abbiamo allievi, apprendisti, studenti e anche adulti. In queste pagine dedicate che si trovano nel menu iniziale ci sono poi tutta una serie di informazioni e viene spiegato anche come prendere contatto e con quali modalità. Sono due le modalità principali, o tramite telefonata classica o abbiamo anche un form online.
2: Ok, tutto molto chiaro, e poi appunto ci sono tutti gli orientatori sul territorio che aiutano, li abbiamo avuti qui al nostro microfono. Grazie mille a Massimo Genaci Borne, a capo ufficio orientamento professionale. Ci tocca salutare anche, com'è andata Alberto, caro amico mio, laboratorista in chimica al secondo anno, ti sei trovato bene a Rete 3?
3: Sì, mi sono trovato benissimo.
2: Vuoi rimanere qui a fare il DJ?
3: No,
1: meglio il laboratorista comunque.
2: Ma anche, sì. Ma dov'è che ti si viene a vedere che fai l'hip hop anche?
3: Ma in realtà ci sono, vabbè, facciamo competizioni comunque a livello svizzero e internazionale.
2: Può venire anche Balmelli?
1: A farlo, a praticarlo, lo break dance?
3: Bah, forse hai bisogno ancora un po' di allenamento. Però.
1: Ah, è vero? Così sì. Me lo dici? Ci provo, sì. Beh, vabbè, Paolo, tu...
2: No, io facevo la breakdance negli anni 80,
1: la facevi, sì.
2: Sì, ed non ero bravo. No. Grazie mille anche a Matteo, formatore di Alberto, che ci hai raccontato quanto la chimica sia un mondo affascinante.
4: Grazie a voi.
2: Buon lavoro a voi alla Rivo Pharma. E noi chiudiamo questa settimana della formazione, naturalmente con gli apprendisti ci risentiremo in altre occasioni. Tra poco Rosy Nervi. Ciao.
1: E parzialmente scremato torna lunedì con Tiki, sempre a partire dalle 6. Ciao ciao.

0: Baby, I'm yours e lo sarò fino alle 10:30. Buongiorno da Rosinervi.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: E cominciamo con un grande artista, piccolo di altezza ma incredibile, inimitabile, di color viola a volte ma splendido come il sole sempre, Prince con Cream, era il 1991. Vi auguro buon venerdì, il giorno più bello della settimana, perché uno comincia a pregustarsi quello che farà questo weekend.

Con questo Cream, Prince firma uno dei pezzi più sfacciati, più sensuali, più irresistibili degli anni 90. Questo funk sporco, groove sexy, autostima talmente alta da diventare arte. Una canzone che ti entra addosso subito tra doppi sensi, chitarre glam e quell'eleganza provocatoria che solo Prince sapeva avere. Non a caso fu il suo ultimo numero uno in America, questa canzone, Cream, praticamente un manifesto della seduzione, della sicurezza in se stessi. E qui giocava. Ah no, no, cosa succede? Non presento ancora niente, stai calmo tu, che dovevamo prima spiegare dell'autostima che ci serve soprattutto per affrontare al meglio il nostro weekend. Oh, Cream come la crema, la creme, il meglio del meglio, per dire tu hai qualcosa di speciale. Entra in questa stanza e comportati come se il mondo fosse tuo e noi ce la teniamo alla grande. Quindi parla di fascino, di sicurezza, di potere personale. Per questo l'abbiamo scelta per iniziare questo appuntamento del venerdì. Prince che parla a una donna, la voce c'è, tu sei il meglio del meglio, devi solo crederci, donna che mi stai ascoltando. Sì, proprio tu, dici, no, sto parlando con me. Sì, sì, sto parlando con te, che sei all'ascolto della radio. Tu sei il meglio del meglio, solo che non ci credi. Allora prova a guardarti allo specchio, proprio due minuti. Il primo specchio che trovi, quello dell'auto, però guardati quando sei fermo al semaforo, mi raccomando. Ok, io sono il meglio, io valgo, io salgo in cima come la cream. The cream of the crop, il meglio del meglio per eccellenza. La crema inteso di qualcosa di prezioso, di desiderabile, che arriva fino alla superficie per farsi guardare da tutti. Oh, concetto acquisito, lo teniamo lì, va bene anche per voi uomini, eh? Ma siamo noi che trabagliamo in continuazione, quindi era un po' per dare il buongiorno a tutte le donne all'ascolto. 079 873 8073, perché oggi è venerdì.

0: questa Mayday in questo 2026, no. Quindi se negli anni 90 Prince ti diceva sei la crema del mondo, entra e prendi di tutto, oggi il linguaggio cambia completamente con Mayday, Shiva, Lazza e Sfera Ebbasta raccontano di questa generazione più inquieta, sotto pressione, forse quasi in richiesta di soccorso emotivo, come dice il titolo della canzone, quindi meno seduzione spavalda, forse un po' più di caos mentale, fama, ansia, sopravvivenza. Dall'autostima sexy di Prince al Mayday emotivo, dunque il passo era veloce. Andiamo indietro di 2 anni prima di ascoltarci Overdrive di Offenbach e Norma Jean Martin. Ci ascoltiamo il messaggio privato che mi è arrivato poco fa dal mio amico Fabrizio Casati.
1: Ciao Rosmu, buongiorno.
0: Rosmu, perché mi chiama così?
1: Io volevo solo ricordare che da lunedì abbiamo l'Eurovision insieme. E da lunedì a martedì passo in studio e poi mercoledì parto invece per Vienna.
0: E chi lo
1: Quindi sarò lì con te. Ti ricordi? Ti ricordavi?

che ancora rilancia con un nuovo disco insieme ai suoi Stones. I Rolling Stones tornano con un album, esce il 10 luglio anticipato da questa In The Stars. Piano piano noi arriviamo alle 9 di questa mattina, così poi apriamo il contenitore di meglio meglio cardio un bel niente. Se oggi sereno non è, domani sereno sarà. Forse ritroviamo la signora

0: chiamava le donne, un omaggio a Truffaut, forse l'uomo che amava le donne, un titolo di Truffaut, l'uomo che amava le donne, omaggiato anche da Nina Zilli. Per quanto riguarda il lavoro sull'autostima, stamattina mi scrive il Mao: I'm simply the best. Perfetto, non so se era una richiesta musicale o se già dicevi al mondo che sei er meglio, bravo. E poi Luca dice: dai, che è venerdì con una Fanta così da sorseggiare, fantastico, perché è venerdì, certo, l'ho capita. E il tuo messaggio?
1: Oui, merci Rosy, ma chérie, moi je suis le mieux de le mieux de le mieux.
0: Ah, super.
1: Toi aussi. Bonjour à tout le monde.
0: Eh, vedi, vedi, anche en français. Mais qu'est-ce que tu veux en plus? Un colpo di frusta da finca. Get the party started.

0: Ma certo, Pino, non penserai mica che i miei amici di Rete 3 non abbiano mica previsto di fare festa. Ci sono tantissime occasioni poi nei prossimi weekend, in quello che sta per iniziare, quindi non ce la facciamo scappare. C'è chi approfitta, come Yas, manda un bacio a Yas festeggiare l'inaugurazione di un nuovo appartamento. Ogni occasione è buona per fare un po' di festa, è questo che ci rende più felici, dai. La vita è speciale proprio perché va celebrata con le persone, gli amici, le cose semplici rendono questa vita speciale, quindi facciamo sì che la nostra sia una vita speciale. Dalle 9 ci lavoriamo anche con dei piccoli mantra, anzi facciamo un piccolo compitino. Lo so che state lavorando, non avete tempo, state facendo i capelli alla signora Bizzozzero, siete in officina, dovete far ballare le chiavi a pappagallo, non so cosa stiate facendo, siete in banca e avete sotto controllo praticamente tutti i clienti di private banking oppure la gestione di banca a livello internazionale, non potete fermarmi un secondo. Farete la pipì, no? A un certo momento. No, non siete dei Robocop. No, voi prendete su un fogliettino o il cellulare, che di solito te lo porti in bagno, scrivete un mini mantra di quanto vali e lo recitiamo insieme, così in un casotto vocale polifonico a partire dalle 9. Tra l'altro cominciamo da lì. Bella, bella, la tengo per le 9. Mario, io ti adoro, Mario, grazie. La tua pagina, come sempre, è al centro del tema di oggi, sembrano allineati con noi. Auguri a tutte le mamme, aggiunge già Mario, ti leggo tra un paio di dischi. Effettivamente domenica sarà un'occasione in più per festeggiare chi ci ha messo al mondo, chi, abbiamo già detto, ci ha cresciuto. La mamma è tante cose, non per forza quella biologica, vuoi perché ci sono dei conflitti, vuoi perché non c'è più, vuoi perché per X motivi, insomma, c'è stato anche qualcun altro, una nonna che ti ha fatto da mamma, una zia, un parente, un amico. Ecco, celebriamo quella figura lì, la mamma. E quindi è vero, mi avete già fatto capire l'altro giorno che non ce n'è per forza una sola, ma quella figura lì è tanto speciale. Buongiorno anche a Dome, che manda il suo messaggio. Eccolo.
1: Ciao
0: qua.
1: Rosy.
0: Ciao caro.
1: Autostima. Ma che roba è?
0: Perché?
1: Ma per un figo come me, che roba è? Ma non c'è bisogno di autostima. Basta guardarmi allo specchio, sono a posto.
0: Ti adoro.
1: Sono a posto. Vai, che domani si lavora uguale.
0: No,
1: ciao.
0: Questo è un dettaglio, ma un giorno arriveranno quei maledetti 5 numeri e 2 stelline. Che ci cambierebbe la vita, ma noi vogliamo, Dome, continuare a lavorare. A noi piace, non ci piace fare le cozze.

0: Guarda che è già arrivato Nico e quindi approfitto anche della sua presenza per fare il nostro solito lavoro di coinvolgimento. Parliamo oggi, il venerdì, ho detto sempre di azioni, tu hai detto che ti eri già portato avanti facendo l'azione della settimana lunedì.
1: Giusto.
0: Tutti si ricordano, praticamente è un cadavere col naso chiuso, la sottoscritta, e tu hai fatto questo...
1: Sono venuto in soccorso, cara
0: sì,
1: Rosy.
0: Sì, però sono grata, no? Cioè, non è che me lo dimentico, anche questa è una cosa importante.
1: Sì, assolutamente.
0: Quanta gente dice è tutto dovuto e scontato. Anche sì, quella, la gratitudine è una cosa importante.
1: È vero, è verissimo. E non è mai, appunto, non è mai. Io poi non sono una persona che ci rimane male, però ci rimango male allo stesso tempo. Mi riesco a far capire?
0: Certo,
1: posso spiegarmi peggio se vuoi.
0: Spiegati peggio.
1: Riesco sempre a spiegarmi peggio. Nel senso, non mi aspetto per forza un qualcosa in cambio, però. Se la roba passa così
0: inosservata,
1: mi dà fastidio.
0: Ma certo.
1: Non è che mi aspetto le genuflessioni ogni volta che passo, gli inchini, grazie, ti offro un caffè, la pizza, la bistecca. No, basta anche un semplice grazie.
0: Un semplice grazie e comunque non dimenticarsi dei gesti. Senti un po', stavamo parlando di autostima invece, no?
1: Sì.
0: Che è il grande tema della vita, perché come dico sempre, se non ti vuoi bene tu, come puoi pretendere che te ne vogliano gli altri?
1: Il mio grande motto, Rosy, è egoismo come massima forma di altruismo, perché se sto bene io riesco a far star bene gli altri.
0: Pensa,
2: Radio Televisione Svizzera.
1: E te l'ho buttata lì così.
0: Aristotele.

0: Guarda questa giornata che ormai è piena di sole, perché ognuno di noi sta splendendo nella sua autostima, su cui lavoreremo per tutta la prossima ora, e ci aiuterà anche il tempo, perché nonostante alcuni annuvolamenti al sud delle Alpi rimarrà almeno in parte soleggiato, un po' di instabilità, qualche rovescio isolato, fa parte della vita, no? Quel momento in cui piangi ma poi torna il sole, metafora assoluta anche dal cielo, con 22 gradi le massime per oggi, in Alta Engadina fino a 13, guardando al weekend sabato in prevalenza soleggiato, sviluppi di cumuli con qualche rovescio in serata non escluso anche domani sabato, e domenica molto nuvoloso con rovesci sparsi già dal mattino. Se avete la cesta da stirare, tenetela per domenica. Traffico. Sì, e qui si apre il bollettino che dice: da via Swiss traffico intenso, code, forte rallentamenti sui tratti seguenti: tra Ponte Tresa e Bioggio verso Lamone in direzione opposta, e poi a Lugano sulle principali vie del centro traffico intenso, e ancora sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord. Se avete bisogno di noi, se è successo qualcosa, se dovete comunicarcelo, 079 873 80 73. Sono le 9, 1 minuto, 40 secondi. Nico, a te la parola.
1: 3 News. Un'iniziativa in grande equilibrio e una modifica di legge che invece convince. A 5 settimane dalla chiusura delle urne, sì e no, praticamente in parità sull'iniziativa a 10 milioni di abitanti, mentre gode di un certo vantaggio la modifica della legge federale sul servizio civile. E rischia di costare parecchio alla Svizzera la riforma sui lavoratori frontalieri disoccupati contenuto nell'accordo sulla libera circolazione delle persone che l'Unione Europea sta implementando. Secondo delle stime della Segreteria di Stato dell'Economia, i costi per l'assicurazione disoccupazione potrebbero arrivare a una somma compresa tra i 600 e i 900 milioni di franchi. E in Medio Oriente intanto torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo che ieri le forze americane hanno risposto con raid aerei al lancio di missili e droni, tutti intercettati, contro 3 navi statunitensi nello stretto di Hormuz. La Casa Bianca parla di atto di autodifesa, il presidente Trump rassicura il cessate il fuoco rimane in vigore. E infine, dopo le polemiche e i sorrisi, i colloqui ieri in Vaticano tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio sono serviti a rinsaldare le relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e la Santa Sede. Nessun accenno agli attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al pontefice, e scambio di regali nel segno della pace.
0: Che si fa questo weekend?
2: Che si fa di questo? Allora, domani farò un saltino a Caslano perché fanno l'appuntamento con lo street food. E io adoro tutti gli avvenimenti con street food che posso raggiungere, li faccio. Quindi prima cinema, vado a vedere Michael, finalmente.
0: Finalmente!
2: E poi tappa allo street food di Caslano, concertone degli sgaffi, ecco. E poi si vola.
0: E poi si vola? Si vola?
2: Si vola. Dove no, si vola via.
0: Ah,
2: nel senso.
0: ecco, le già, ok, esatto. In quel senso lì. No. Lunedì non ci sei, però non è che
2: non ci
0: parti.
2: Sono tutta la settimana prossima.
0: Non ti ha rubato Radio Uzbekistan, per esempio?
2: Non ancora. Sai che io sono sempre aperto a trattative, Rosy, eh?
0: Stai qui con... Pace. Resta con me.
3: Serotonina. Ciao, Nico. Presenta.
4: Ciao, Rosy.
5: Se oggi Seren non è, domani Seren sarà... Se non sarà seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
0: E partiamo dal calendario del nostro amico Mario, che oggi stacca per noi 8 maggio con la frase di Appio Claudio Ceco, politico, letterato e militare romano, vissuto nel 340 avanti Cristo, nato e morto nel 273 sempre avanti Cristo, per forza di cose. Appio Claudio Ceco disse: ognuno è artefice del proprio destino. Poi vi dico di cosa parleremo. Tempo di suonare Going Shopping. Ma quanto è terapeutico per me Going Shopping.

0: fanno, hanno sempre questo modo di scrivere i testi in modo frammentato, ironico, no? Un po' in genere post-punk pop. Sì, sono un po' post-punk ma anche pop, che poi il pezzo ti rimane anche in testa, te lo canti tutto il giorno. Diciamo che può essere letto come una metafora per riempire i vuoti interiori con delle cose materiali, se voglio allargarmi un po', ma neanche troppo. Ma è vero, cosa che succede, no? Quando sei frustrato, cioè io da donna, la cosa che mi gratifica meglio, se sono arrabbiata col mondo, se non mi piaccio neanche un po', non ho neanche voglia di fare shopping. Ma se ho bisogno di colmare un'assenza di una persona nella mia vita, un blocco emotivo, così, la miglior cosa è andare a fare shopping. Ah, quanto è terapeutico. Dopo, boh, l'impatto col borsello, quanto devi pagare, meno bello. Va bene. Però ecco, questa ironia urbana invece caratterizza tipicamente la band di Julian Casablancas e gli Strokes, che hanno rilanciato in questo 2026 con un album intero. Anche loro escono come gli Stones in estate, il titolo sarà Reality Awaits, giusto per dargli un occhio quando uscirà. Allora, lasciamo questo concetto di routine alienazione, cioè il gesto banale di fare shopping che diventa il simbolo di una vita automatica, ripetitiva, può darsi anche, oppure questo bisogno di riempire il vuoto che c'hai nella vita con cose, mentre qualcosa dentro resta comunque irrisolto. E lì poi dici, ok, non solo il vuoto che resta irrisolto, poi c'è il vuoto economico del tuo conto in banca che piange, e alla fine non ti resta che andare a fare yoga in un prato, che è una grande occasione che ti dà la vita, no? Perché alla fine la vita ti aspetta al varco, dice, ah, vuoi fare il testone? Non hai ancora capito il mio messaggio, no? Tu inciampi perché ti metto l'ostacolo, fai finta di non vederlo, io te lo rimetto e tu rinciampi testone di un testone, e alla fine ti aspetto al varco, perché è così per tutti. Allora va bene, noi vogliamo capire, vita, cosa ci sta insegnando, noi vogliamo con grande umiltà ascoltare i tuoi insegnamenti, in fondo diciamocelo, no? È più bello vivere adesso dopo aver inciampato, essere inciampati più e più volte. Alla fine ti senti forgiato, ti senti pronto a tutto, non hai più paura neanche del diavolo, come si dice. E questo perché la vita, a furia di prendere legnate, cioè ti dice, l'autostima va su, no? Perché certe cose le hai capite, non hai più paura di niente, questo è il tema. Allora noi al venerdì vogliamo trasformare una donna che ormai non deve più chiedere niente a nessuno, la signora Ines. Ce l'ho già in linea, però mi prendo poco poco tempo. Un minuto e 56 di questa canzone bella 2026, collaborazione tra Danny Ocean e Ryan Castro.
1: ¿De qué estás escapando? Tú siempre fuiste libre.

0: Che voce sexy, che voce sexy, non proprio come la sua. Pronto, pronto.
1: Ciao Karin,
0: buongiorno.
1: Ciao Karin, bello, come stai?
0: Mi dica lei, signora Ines.
1: Allora, ascolta un attimo, Caribello, io ho avuto un'idea.
0: Ecco, ho già paura.
1: Allora, mentre stavo facendo la pendica del pomeriggio dopo la flash, mi è venuto in mente una roba. Ma sono svegliata da repeton e mi sono detto, ma perché no? Allora sottopongo al consiglio di amministrazione da canto, ecco.
0: Dica.
1: Visto che sta arrivando l'estate, anche se non si fa tanto vedere perché abbiamo brutto tempo, però insomma un po' caldo, un po' freddo, un po' quirobli, attivo la piscina, mico se dai ordine al tecnico Minal da Vinigio e carga la piscina. E il medical mi passa un tubo da qui di pompier, qui grosso, da 75, perché sì, almeno si riempie più facilmente. L'unica roba è che dovrò organizzare quei due, ma massimo mettessi giù l'erminio col capello, io già dal su e la sdraio a tenere fermo il tubo, perché se arriva la pressione dell'idrata ti saluti. E cicche ciacche, le pericolose.
0: Certo.
1: Allora, prepariamo il lido, il ferro da catoa, no? Per arrotondare ho pensato di mettere ferro un piccolo sgabbiotto con dieta, gelati e tutti qui robli, e poi dopo anche un piccolo spazio da vendita da Spadrillos infradito, creme e affini.
0: Ma bellissimo,
1: che sia almeno, guarda, possiamo arrotondare, fammi l'entrata sommiami un'entrata 5 franc per mezz'oretta, un'ora.
0: Ma non possiamo
1: perché,
0: far
1: insomma,
0: pagare,
1: insomma, è un video di tutto rispetto, no? Metto giù un matrio 4 sdraio che fa passare come una roba VIP e tutti qui robli. Ti piace l'idea, ti barba? Ecco, per salutare l'estate spodrei su un setaggio di spit quella roba lì.
0: È una bella idea.
1: Io penso che sia una buona cosa.
0: E soprattutto a Guido piacerà.
1: Dopo questo pensiero un po' così, fammi sapere qui cosa, perché mi sono già pronta. La surrute Steiner ha già detto che lei è disponibile a mettersi alla buvette.
0: Alla buvette, ecco.
1: Va bene. Bene, allora intanto auguro a te e a tutti i tali grandi grossi ascoltatori un grande abbraccio e una buona giornata. Saluti e baci.
0: Sì, guardi che baci di

Noi al venerdì lavoriamo costantemente, lo dicono, no? È una pratica che si ripropone finché l'automatizzi, il volerci bene, non dobbiamo dimenticarcene. Arrivo io ogni venerdì, capissimi, vi tengo sotto controllo. Saluto la Plush, le mando un grande abbraccio, e quando c'è un bel messaggio di una persona felice di quello che ha raggiunto, beh, intanto se lo merita perché ha regalato tanto agli altri, e dici meno male che ogni tanto torna anche indietro, non soltanto il male ma qualcosa di bello, no? No, di solito chi fa del male non si capisce perché, dice ma il boomerang in quei casi non funziona, ma noi non vogliamo augurare niente, noi aspettiamo solo casomai il cadavere che no, noi aspettiamo solo le cose belle che tornano in cose belle, e per il resto niente. Avevo tutta una serie di notizie da raccontarvi. Per esempio c'è una notizia che racconta come il nostro corpo sia capace di adattarsi lentamente alla vita, al cibo, ma anche all'ambiente dove viviamo. L'ho letta su Focus, sull'online, racconta di questa popolazione delle Ande, soprattutto in zona Perù, e gli scienziati hanno scoperto un vantaggio genetico unico. Molte persone possiedono moltissime copie del gene AMY1, quello che insomma produce l'amilasi salivare, l'enzima che ci aiuta a digerire l'amido già mentre mastichiamo. Il motivo: per migliaia di anni la patata, nel senso il tubero al centro di questa notizia, è stata l'alimento base delle popolazioni andine. Non è stata la patata a creare questi nuovi geni, ma la selezione naturale ha in pratica favorito chi riusciva a digerirla meglio e quindi a ottenere più energia e nutrienti dalle patate. Generazione dopo generazione questo tratto è diventato sempre più comune, ed è un po' quello che è successo in Europa con il latte. Alcune popolazioni hanno sviluppato la capacità di digerire il lattosio anche da adulte. Insomma, il cibo può modellare davvero il nostro metabolismo nel tempo e anche il nostro patrimonio genetico. C'è un messaggio molto positivo in questa notizia, ho trovato. Il nostro corpo non è statico, è un organismo intelligente, incredibile, che sa adattarsi, cambiare e reagire anche alle difficoltà. E da qui potremmo fare un collegamento perfetto con il nostro tema, sia della signora Ines, del lanciarci in piscina a casa mia per tutta l'estate, sia del fatto che possiamo rimetterci in forma anche quando abbiamo perso la speranza, anche in poco tempo. Basta essere un po' costanti. Anche la parola costanza è una parola che vuole un certo impegno, fa anche un po' paura. Allora partiamo da lì per rimetterci in forma. Possiamo tenere anche questa notizia. Io tra poco vi do un piccolo mantra. Vi ho chiesto un compitino da fare, chi ci riesce, un piccolo mantra, un mantrino che è il piccolo mantra per lavorare su di noi. Chi deve mettersi a dieta a un mese di tempo, dice no, gala farò mai, cancellare dal vostro vocabolario, via. Autostima sotto le scarpe, via. Non mi piaccio più, si dice tiro fuori la paglia dal e mi do da fare da quando, da subito, da oggi, non da domani. Non procrastinare, costanza e paglia fuori e patate da mangiare, no, a dieta.

o quando forse torneremo all'FM. Nel frattempo cerchiamo di farcela andare bene, tanto vedi che hai colto lo stesso l'essenza del messaggio. Stavo chiedendo a tutti un piccolo mantra sull'autostima, perché ci dobbiamo lavorare in modo costante. È un lavoro, è un continuo lavoro, perché sennò poi andiamo verso quello che quando facevi le lezioni di fisica, il livello di entropia alto, cioè tutto tende al disordine, tutto tende a sfasciarsi, la casa bisogna tenerla in ordine, anche la nostra autostima, la nostra anima, tutto va tenuto un po' sotto controllo insieme alla nostra alimentazione, la nostra linea e voilà. Allora io comincio io, vi propongo qualcosa, ecco, non voglio suonare autoreferenziale, non è questo l'intento, sia chiaro? Non devo essere perfetto, devo essere vero. Oggi scelgo di non abbassarmi, ma di alzarmi. Non inseguo approvazione, inseguo la mia direzione, la mia direzione. Se cado non è un fallimento, è solo una pausa di ricalcolo, e soprattutto quello che cerco fuori inizia da dentro. Insomma, non perfetto ma presente, non fermo ma in cammino, non piccolo ma possibile. Chiaro? Lascio qui e poi torniamo. Se qualcuno mi vuole rispondere, sono qua, 079 873 80 73.

0: che offrono spunti su cui riflettere in modo autoironico, sarcastico, come per esempio Checco Zalone sta a fare, e però da lì partire per una bella riflessione. Il film era uscito a Natale, una commedia come suo solito che segnava il suo ritorno alla collaborazione storica con il regista, ce la faccio, Gennaro Nunziante, un film che chiaramente è restato fedele alla sua formula, quella di Zalone, cioè la satira sull'Italia contemporanea, sui personaggi ricchi, viziati, cafoni, disorientati, insomma personaggi caricaturali che lui mette in scena in prima persona con questa comicità molto popolare alternata a momenti più umanizzati, anche con dei bei messaggi, una storia che seguiva la vita di questo miliardario estremamente superficiale costretto a mettersi in viaggio per scelta di sua figlia che scappa di casa alla ricerca di se stessa, figlia adolescente, non ancora diciottenne, lei decide di andare a fare il cammino di Santiago di Compostela alla ricerca di se stessa e lui va a cercarla con una delle sue Ferrari e da lì comincia questo bellissimo viaggio. Buon cammino, che se non l'avete visto al cinema adesso è stranamente a disposizione, forse è andato così bene che ha deciso di regalarlo all'umanità come un'opera d'arte, una bella occasione, guardatelo, è su Netflix gratuitamente. Vi faccio sentire un passaggio di Buon cammino.
1: Sei una persona eccentrica, ego riferita.
2: Ma no, guardi, la gente parla senza sapere spesso. Io non trabajo
1: perché si trabajavo. Da dove ha origine tutta questa ricchezza?
2: Oltre 60 anni di duro lavoro. Di mio padre.
1: L'ultima volta che l'avete vista?
2: Abbiamo visto bene in casa? Sono 500 metri quadri qui,
1: Sono in Francia, il paese dove inizia il cammino francese di Santiago. Ok, si comincia.
3: Sono 3 ore che camminiamo così. Non hai pietà per tuo padre? Ho le braccia a pezzi.
4: Cosa fa il cammino di Santiago in Ferrari?
2: Questo è il cammino di Maranello. Più comodo e più bello.
5: Per fare il cammino serve solo l'essenziale.
4: Sorpresa!
6: Che palle!
4: Cioè, mi tratta come fossi un cretino.
6: Almeno io si provo a fare qualcosa. Tu invece non hai mai fatto un cazzo.
2: Sì, vero. Ma l'ho fatto fino in fondo, Cristal. E cammina, cammina.
5: Vai a vedere quanto sei felice di essere qui.
2: Madò, che bello qui. Sembra come di stare in un film.
5: Ah sì? Quale?
2: Schindler's List.
5: Sai cosa potrebbe fare un padre se lo volesse? Miracoli, che cosa.
2: Tutto questo in discoteca.
0: E questo è Buon cammino, ancora a disposizione appunto su Netflix, Checco Zalone con la regia Gennaro Nunziante, un film che fa riflettere e fa ridere, certo, ma intrattiene con un bel ritmo, una bella comicità, mi è piaciuto molto, devo dire, e sì, aiuta anche a fare delle riflessioni, perché no? Un buon momento potrebbe essere l'estate, chi si prende del tempo, e credo che non ci sia una casta sociale, un momento della vita, ognuno al momento opportuno sceglie di trovare se stesso e chi, perché no, intraprende dei cammini, c'è chi va in India, c'è chi fa i percorsi dei sentieri della Svizzera italiana, c'è chi va a fare il cammino di Santiago, qualcuno là fuori l'ha fatto, poi puoi scegliere la lunghezza di questo cammino, tra cochini.

0: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21. Martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web rsi.ch/musica. Il sito speciale rsi.ch/Eurovision. I su Play RSI. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
1: Let's go, girls.

0: tutta la grinta di Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, ed è bellissimo perché è proprio una donna consapevole del suo potenziale e della sua energia. Quando non lo sei più puoi scegliere tante strade, lo abbiamo visto per esempio come ci racconta in modo ironico Checco Zalone, però insomma l'avevamo già scoperto e saputo prima, c'è questo meraviglioso tosto cammino di Santiago. Ho chiesto chi di voi l'ha già fatto, vediamo questo messaggio. Pronto, buongiorno.
1: Ciao cara Rosy.
0: Ciao.
1: Noi l'abbiamo fatto da Lisbona fino a Santiago di Compostela, ma in bici.
0: In bici? Bellissimo. Addirittura avevo intervistato qualcuno anni fa che l'aveva fatto partendo da Riva San Vitale, andando su, tutto con trasporti pubblici, insomma, arrivando fino a destinazione. Alcuni fedeli mi hanno detto che l'ultima tratta si fa addirittura in ginocchio per arrivare alla cattedrale. Ecco, insomma, gesti molto intensi, magari per ritrovare se stessi o per chiedere un favore al cielo, insomma, alle divinità superiori, a Dio. Ecco, e ognuno sceglie il suo percorso, la durata, la tratta, o come ci spiega Marco, anche questa scelta, andare a piedi, andare in bici, sicuramente non come fa Checco Zalone in Ferrari, anche se poi la molla perché era complicata. Arci, buongiorno, dice grazie per il tuo messaggio. Va meglio con il polline, mi chiedi, ma così ancora no, ecco, sembra un'eternità che non ti sentivo perché non hai ascoltato la radio in questi giorni. Poi guarda, io c'ero sempre. Shailina, buongiorno, dice ciao Splendida Rosy, l'ho visto al cinema ed è stato bellissimo, Buon Cammino, satira bella, lui è un grandissimo, sì, mi ha fatto molto ridere, molto autoironico, anche i suoi pezzi musicali sono divertenti, perché poi c'è tutta una scena della già spoilerata all'inizio, della testa alla prostata, ecco, lì dice, si lamenta, dice vabbè, potrete immaginare in che modo. Buongiorno anche alla gente.
2: Buongiorno Rosy.
0: Cara.
2: Ma più che mantra servono dei consigli. Giovedì prossimo c'è il Mangiamo Insieme, tutto in salita, moriremo, e volevo un consiglio per perdere 10 kg entro lì.
0: Allora, ce l'hai già detto, Mangiamo Insieme, l'asta mangia gli altri, tu fai il cammino in salita e gli altri mangiano per te, questa è una strada. Per esempio, e anche tu Gio mi scrivi che hai visto Buon Cammino, molto simpatica, sua satira dice sempre bella ma triste, sì, beh, fa anche riflettere, hai ragione. Lorenzo, buongiorno anche a te, uno scatto spettacolare anche tu in bici, dice ciao, questo sono io, l'anno scorso partito da Porto e arrivato a Santiago, una meravigliosa fotografia. Poi pare che ci sono i tre gesti finali del pellegrino, puoi non fermarti alla cattedrale ma andare giù fino all'oceano. Non me lo confermate? Ci sono tre gesti finali da fare, qualcuno li può ricordare volendo? E a proposito di cammini, c'è chi li farà verso nord, non verso Santiago, ma penso comunque alla ricerca di se stesso.
3: Buongiorno,
0: giusto?
3: Ciao caro. Come tu ben sai, fra 13 giorni
0: partirò
3: con Led per andare fino in Olanda.
0: Non è... Con Led vuol dire col suo cane, vuoi dire che suocera non ti sentirò per un po', mi farei comunque dei collegamenti.
3: È un viaggio spirituale, ma è una scommessa con me stesso, che dico da 20 anni che farò questa cosa.
0: E adesso?
3: E partirò il 21 di maggio, perciò se qualcuno il 21 di maggio, che è la prima tappa è Claro, e vuole ospitare me e Led per una notte, volentieri. Poi la prossima sarò a Faridò, lì mi ospitano.
0: A Faidò?
3: A Airolo anche, no, potrebbe essere, se qualcuno vuole ospitarci, anche carino. Buona giornata a tutti, grazie.
0: Ma in quanto arrivi, se parti da Orselina e fai già due tappe in Ticino andando già a dormire, quanto tagametat per arrivare su in Olanda? Un anno? Cioè, ma non devi fermarti già a dormire in Ticino, devi camminare, ma non puoi fare delle tratte in treno, non lo so io. Vogliamo far camminare il povero Led così tanto? Che uno dice, ok, sono un cane fedele, ma scusa padroncino, se vuoi cammina tu, Rangers, no? Mandiamolo su in treno, il povero Led che ti aspetta dai roll.

Eccoci qua, intanto è arrivato il mio angelo Nico, che ogni tanto, vedi, ognuno ha il suo percorso spirituale, però mi conferma anche non Santiago, vedi, già solo arrivare qui, partire, avere i colleghi che ti aiutano in momenti di disorientamento, è già tutto un altro vivere. Mi manda una spiegazione Lorenzo, dice: io ho fatto appunto il cammino con questo scatto che ci ha mandato, bellissimo, in bicicletta, e conferma il bagno nell'oceano nudi, ma dice ero così morto che insomma, ma serve per riprendere le forze, immagino. E tornando su Luca, che mi risponde alle mie domande provocatorie, dice: ci metterò due mesi, 20-30 giorni al giorno, LED è solo felice, 20-30 cosa? Chilometri al giorno?

ve lo confermo, al termine del cammino di Santiago, a dipendenza di quanti chilometri cammini, il primo rituale è quello di arrivare chiaramente alla cattedrale di Santiago di Compostela. Visiti la tomba dell'apostolo San Giacomo lì nella cattedrale, abbracci la statua del santo, partecipi alla messa del pellegrino, mostrata anche le figlie di Zalone. Tra l'altro, ritiro della Compostela, il certificato ufficiale del cammino con tutti i bollini per dove sei passato, quindi grande soddisfazione, foto di rito. E poi chi sceglie può continuare il cammino fino a Finisterre, alla fine del mondo, quindi il vero rito simbolico fatto da molti pellegrini lo si fa lì. Quindi molti pellegrini non si fermano a Santiago, vanno ancora 3-4 giorni fino a raggiungere l'Oceano Atlantico a capo Finisterre, e qui nasce la parte più rituale e forse un po' più laica. Si deve, secondo tradizione, bruciare un oggetto o un vestito, vecchi vestiti, scarpe o simboli del viaggio vengono bruciati, e qui questo è in segno di chiusura o di trasformazione, di svolta personale. Oggi è spesso vietato un regolamento per sicurezza ambientale, ok? Poi si fa, come ci ha detto Lorenzo, il bagno nell'oceano. Alcuni pellegrini fanno il bagno nudi nell'Atlantico come simbolo di purificazione, di nuovo inizio, spesso fatto a Finisterre o a Muxia. C'è anche questa possibilità, e non è obbligatorio né religioso, appunto è un rito moderno molto emotivo. E il ritorno a zero, molti fanno anche questo gesto di lasciare una pietra portata da casa o raccolta lungo il cammino, si siedono in silenzio davanti all'oceano, guardano il tramonto come fine del mondo, e da qui il nome Finisterre, appunto la fine della terra. Il cammino invece finisce davvero quando arrivi a Santiago, completamento ufficiale del percorso, e vai invece a Finisterre come chiusura simbolica. Ognuno sceglie la propria. It's Friday.

abbiamo raccontato rapidamente di una scelta per fare un percorso, cioè chi lo fa interiormente, chi va a meditare, chi va a fare dei ritiri, chi va a fare yoga, chi va a fare dei trekking in posti impensabili tipo a Pantelleria, e mando un saluto a chi sta per partire alla ricerca di se stesso, alla ricerca di rimettersi in forma e di chissà cos'altro. Ognuno ha il proprio cammino, un buon cammino che viene augurato alla fine del film di Zalone. Tutti noi abbiamo questo cammino umano con degli inciampi, è tutto molto metaforico, ma è interessante capire che attraverso un cammino fatto in vari modi, anche soltanto mentale, uno può trasformare. Abbiamo parlato di rituali per mettere un punto a certe sofferenze, a certe cose, dire ok, voglio riprendermi in mano, voglio fare questa cosa, e bisogna chiaramente metterci dell'energia. Allo stesso modo, se io voglio cambiare la mia fisicità, se non sono più contento, se aspetto l'estate per andare in piscina dalla signora Ines, beh, posso mettere un punto simbolicamente, come si fa nel cammino, e dire ok, da adesso metto in campo non magari la fatica fisica di una camminata al giorno come ha deciso di fare Luca, ma una camminata con la mia costanza, con la mia coerenza, con la mia rinuncia a certi cibi. Insomma, un bel lavoro, ma ce la puoi fare. Chiunque può prendersi in mano in qualsiasi momento della vita. E poi a volte succedono cose strane, perché sembra davvero che il cielo ti premi e cose anche profondamente umane. Allora vi chiedo, voi che cosa brucereste della vostra vita se sapeste che da lì in poi si riparte davvero? Volete rispondermi? Che cosa brucereste voi della vostra vita se sapeste che da lì in poi si riparte davvero? 079 873 80 73. Mentre ci ascoltiamo ancora solo Olly Murs, arrivando alle 10.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Che bello, mi è arrivata anche Elisigna. Adesso ormai andando a Santiago mi viene a parlare in altre lingue.
2: È la versione spagnola del mio nome, Elisigna.
1: Elisigna, che tra pochissimo, tra una mezz'oretta, ci farà compagnia nel Cactus. Poi ci occuperemo, abbiamo sentito, dalla prossima settimana l'Eurovision che torna con i vostri commenti. Mm-hmm. Sembra una bella emozione, un cantante che rappresenta la nostra nazione, come i mondiali di calcio che seguiremo, quella Svizzera che porterà tanta emozione anche a chi non è appassionato di sport, di calcio.
2: Assolutamente,
1: questa
2: sì.
1: Questa squadra unita.
2: Anche perché i tifosi poi sono più o meno sempre, cioè sono uguali sia nell'Eurovision che per le nazionali di calcio, cioè bandiere, facce truccate, cori, e siamo lì.
1: Dunque, e bello, serve là il bel Bradwich da far là, cioè, esatto. Quelle soddisfazioni che ti fanno sentire svizzero al di là dei limiti linguistici.
2: Sì, ecco.
1: E anche il tempo aiuta, perché poi questa commissione di lingue e di svizzeritudine succede quando c'è il bel tempo della Svizzera italiana. Da Oltralpe si arriva e magicamente ad ascolare si parla in tedesco e a Locarno pure, vedi? E noi ne sappiamo qualcosa.
2: Sì.
1: Peccato che non succede la stessa cosa quando si va in Svizzera tedesca, sempre si continua a parlare
2: un po' meno.
1: Tedesco.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma noi ci ostiniamo a difendere la nostra italianità, e in italiano vi dico che oggi sarà una giornata un po' ballerina, comunque al di là degli annuvolamenti rimarrà in parte soleggiato con qualche rovescio isolato in serata. Le temperature si manterranno sui 22 gradi. Stessa cosa per sabato, giornata ballerina tra momenti di pioggia e momenti di sole, temperature domani fino a 19 gradi, scusate, fino a 23, e domenica solo fino a 19 gradi, domenica piove, stirate, organizzate. Ah no, c'è la festa della mamma, si va a fare il brunch. Sono le 10 e 4 minuti, Alice, a te la parola.
0: 3 news.
2: Il primo sondaggio SSR in vista delle votazioni federali del 14 giugno mostra un paese diviso sull'iniziativa UDC per limitare la popolazione a 10 milioni entro il 2050, con il 47% di favorevoli, il 47% di contrari e il 6% di indecisi. Senza sorpresa, il testo è accettato quasi all'unanimità dagli elettori dell'UDC e respinto all'88% tra gli elettori socialisti. Al centro prevalgono i contrari, sia tra gli elettori del PLR che tra quelli del centro. E secondo i dati raccolti dall'Istituto GFS di Berna, che ha interrogato quasi 20.000 cittadini, la modifica della legge per rendere più restrittivo l'accesso al servizio civile otterrebbe invece il 52% di sì contro il 40% di no. In chiusura, rimane un solo cittadino svizzero ancora in cura all'estero per le ferite riportate nell'incendio di Capodanno a Cramontana e potrà tornare in Svizzera la settimana prossima. Lo ha reso noto l'Ufficio federale della Protezione Civile nel suo ultimo resoconto settimanale sul luogo di ricovero dei feriti, pubblicato il 29 aprile. Risultavano ancora 38 pazienti così ripartiti: 6 all'ospedale universitario di Losanna, 4 a quello di Zurigo, 7 in una clinica di riabilitazione di Sion e 3 in una di Bellicon in Arcovia, 10 erano curati in Francia, 8 in Italia, nessuno più in Germania.

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen. Domani alle 10.30.

Poi al mio paese ci sono anche delle belle iniziative, per dire, no? Abbiamo letto sui giornali, anche sull'online, che per esempio la Fondazione Bayer a Basilea ha fatto una proposta il 1° maggio scorso, una giornata speciale che hanno chiamato qualcosa tipo giornata dei bagnanti, se ben ricordo, legata all'inaugurazione della mostra sul grande maestro Paul Cézanne, vissuto fino al 1906. L'anno dopo è stato fondato il movimento cubista per opera di Braque e di Picasso. Paul Cézanne, forse senza saperlo, aveva fatto un'evoluzione così ampia dal post-impressionismo, arrivando a mettere le basi di un nuovo movimento artistico che era il cubismo, di cui è stato precursore, diciamo comunque papà ideale. E quindi questa mostra è molto importante, che dà la possibilità di avvicinarsi a uno dei maestri della storia dell'arte. Ecco, Paul Cézanne in mostra alla Fondazione Bayer di Basilea. Per promuovere questa mostra hanno proposto un'idea del tutto stravagante, vero? Perché nei temi classici di quel periodo lì c'erano le bagnanti, quelli che facevano il bagno, quelli che insomma si mostravano anche un po' ignudi. E allora hanno detto quelli della Fondazione Bayer: se volete entrare gratis alla mostra, beh, potete presentarvi qui in costume da bagno, in bikini, in slip, e avrete l'entrata gratis al museo invece di pagare il biglietto. Allora io mi sono detto, ma cioè, allora, uno, devo mettere in campo la mia autostima per andare a vedere Paul Cézanne in costume da bagno. In costume da bagno, ma siete pazzi? Poi era un po' freddo, 1° maggio, in costume da bagno, cioè non in tanga, in bikini completo. Però metti pure che ti metti sul costume intero. Chi ha il coraggio di andare? Nella Svizzera italiana non ci sarebbe andato nessuno. Voglio sapere chi avrebbe avuto il coraggio. Qualche maschietto, ma noi donne, col cavolo che ci andavamo alla mostra di Paul Cézanne in costume da bagno, magari sì, voglio saperlo. Vabbè, chi si presentava risparmiava il biglietto, cioè 25 franchi, vuoi vedere? Ma io avrei pagati 2 di biglietti piuttosto che andare in costume da bagno, solo in un sacco di liuta semmai. Idea collegata ai quadri, abbiamo detto, ma anche per dirci che ognuno di noi è un'opera d'arte da

This is it top con la loro grinta incredibile, questa double back che ci ha riportato nel 1990. Stavamo dicendo chi avrebbe avuto mai il coraggio. Beh, è vero che nella Svizzera interna c'è un altro approccio anche verso la nudità, no? Abbiamo ben presente chi ha fatto uno sport o pratica uno sport, lì docce all in one, maschile, femminile. Noi, mi ricordo, in tanti anni di pallavolo restavamo sconvolte quando dice tutte in doccia, e a un certo punto arriva qualcun altro nudo, uomo, e dice: ma scusa, questo qua è il posto delle donne, dice, oh, ma qua ecco, era gleich, tutti nello stesso posto, lavarsi e lavarsi, doccia e doccia, e chi se ne frega, forse si vive anche meglio. Ma in quanto mostrarsi in costume da bagno per andare in un museo, tra l'altro, a guardare opere, capolavori, non so, trovo che ci voglia un po' di coraggio, e ammiro molto tantissime donne si sono presentate alla mostra di Paul Cézanne, Fondazione Baylor, tra l'altro merita di essere visitata. Non so come vi rapportiate all'arte, credo che quando questi grandi maestri con delle monografiche vengono esposti nei nostri musei svizzera, e che anche, non so, raggiungendo il più distante, tipo Basilea o Ginevra, insomma un paio d'ore di viaggio, di treno, di auto, un bel passo da fare visto che riaprono il Gottardo, siamo queste grandi occasioni che ti permettano di fare lo sforzo, perché sarebbe un peccato avere qui le opere di Cézanne e non andare a vederle. Poi settimana prossima c'è anche una giornata

Oggi dell'interno 5 di Raffa, cominciamo da Raffa che mi dice: sono stata in effetti anch'io il primo maggio alla Fondazione Baylor di Basilea per la mostra di Cézanne, che tra l'altro chiuderà, se non erro, il 26 maggio, quindi ci resta non tanto tempo per andare a visitare i quadri dell'ultimo periodo artistico, dell'ultima fase di vita di Paul Cézanne. Quindi ecco, chi volesse insomma si dia una mossa, perché poi chiuderà la mostra. E dunque la Fondazione fino al 26 maggio con i quadri dell'ultimo periodo di Cézanne, tra bagnanti e ritratti e paesaggi, dice Raffa. Allora io ci sono andato, Fondazione Baylor, prospetto, sì, mi ha detto questa cosa, pensavo ad una pubblicità simpatica, ma quando sono entrata a visitare la mostra non ti dico che cosa ho visto, mani sopra la faccia, e dice: le bagnanti dei quadri in confronto erano favolose. Ma tu sei andata anche in costume da bagno? La mia domanda è questa, cioè, perché potevi andarci normale ma non avevi lo sconto sul biglietto, giusto? È così. E invece l'interno 5 dice: sì sì, ci andrei anch'io con un bel pareo per coprire la ciccia e tutti al museo. Le Tudorle non fanno invece neanche la ceretta Botero anche in topless. Perfetto, ma Botero non è in mostra, credo, nella Svizzera italiana, è arrivato un paio di volte, al momento niente Botero. Grazie per la tua autoironia che mi mancava, caro.

0: E Raffa aggiunge: ma va, no, no, io ho pagato volentieri il biglietto, altro che costume da bagno. E fatto molto ridere. Grazie ragazzi per i vostri messaggi. Devo ancora far sentire il saluto. Dov'è lei? Il Luca che mi ha spiegato che farà circa 20-30 km al giorno per 2 mesi di camminata.
1: Sì, 20-30 km al giorno, la prima settimana solo 20, non di più. Difatti da Claro a Faido sono 40 km, a un certo punto che mi accompagna un'amica prenderemo il treno perché non voglio avere infiammazioni e poi rovinare tutto. E comunque in ogni caso, visto che io cammino, come ti ho spiegato, cammino anche per l'associazione, per il mio amico Marco che fornisce sedie a rotelle per bambini disabili in Zambia.
0: Wow.
1: Che vuol dire che io cammino per chi non può camminare.
0: Bravo, Luca.
1: Poi se qualcuno vuol fare una donazione posso mandargli il link e poi potrà seguire il viaggio
0: oppure ospitarti nelle tue varie tappe in giro per il mondo. Allora, con questa bellissima notizia, in bocca al lupo per la tua partenza, tanto ti sentiamo ancorarci. Dice: cosa brucerei nella mia vita? Io brucerei soltanto il dolore che ho provato perdendo il mio papà a 15 anni, non cancellare il fatto che è successo, perché così va la vita, soltanto il dolore, anche perché senza questo percorso nella mia vita non avrei avuto i figli e la moglie stupenda che ho, la bellezza collaterale anche nella sofferenza più profonda, si può scorgere una bellezza inaspettata che connette ogni cosa. E questo bellissimo messaggio lo usiamo per chiudere, per riflettere su tutte le cose preziose che abbiamo attorno a noi. Io vi aspetto lunedì con una settimana che poi avrà un giorno di vacanza per molti o magari un bel ponte lungo da giovedì a domenica. Noi seguiremo varie manifestazioni, tra cui quella di domani a proposito di gente con disabilità, una giornata con i Front agli Ersa Tenero insieme a Julie Arlen da non perdere. E io vi aspetto per tanti altri appuntamenti, soprattutto per raccontarvi tante altre curiosità che rendono curiosa questa vita. Buon weekend, splendete come sapete fare voi. E questa è Time to Shine.

0: che succede? Non funziona niente, ve lo dico, non funziona.
1: Non ci resta che
2: come dice quando
3: un
2: non va
3: pungente.
0: Sì.
2: È venerdì anche per il computer. No, di solito si dice il lunedì, no? Quando non va qualcosa, un oggetto, dice è lunedì anche per la stampante.
0: Per la macchina. No, io credo che oggi
2: non funziona niente.
0: Oggi non funziona, te l'ho detto prima di iniziare questa puntata, no. Ho detto oggi non funziona.
2: Aspetta, faccio una prova, vediamo.
0: Vai.
4: C'è un intervento alieno sulla nostra evoluzione?
2: Sì, funziona,
0: perfetto. No, io
4: la risposta è sì.
2: Ok, c'è un intervento alieno sulla nostra evoluzione. Allora,
0: ed è per questo, però per
2: possono
0: sicurezza
2: possono fare di meglio, no?
0: Sì, possono fare decisamente di meglio. Questi alieni potrebbero, insomma, gestire un po' meglio certe cose. Io voglio comunque dire per sicurezza, se qualcuno sa togliere il malocchio, presto detto, ok?
2: Fatemi sentire. C'era tu lo studio?
0: Io te lo studio non lo so bene.
2: Ma no, io non ci credo. Non ci credo.
0: Guarda che per sicurezza. Ecco, non va più il microfono di Ottavio. Bene.
2: Veramente.
0: Adesso non va più.
2: Allora,
0: no, ti stavo dicendo.
2: Sì. Non devi nominarlo, porta sfortuna. Porta sfortuna, non devi nominarlo.
5: Certo. Un asana può mi diventa un cavallo.
2: Quello è un grande proverbio. Tra l'altro, Ellie, ieri ti ho vista in televisione, ancora una volta tantissimi complimenti.
0: Grazie, Ottavio.
2: Infatti sei molto richiesta come ospite.
0: Sì, ho deciso di cambiare lato della galleria,
2: no,
0: e andare
2: veramente
0: a vivere con l'info.
2: Cioè, dici cose interessanti, sei spigliata, sei telegenica, tutti ti vogliono.
0: Ma non devi dire così.
2: Allora,
0: grazie.
2: Prima voce del casting, qualcuno che ha visto ieri sera Ellis a prima ora.
0: Grazie, viva! Qualcuno
2: era in diretta, giusto?
0: Era in diretta, sì.
2: Poi qualcuno che porta il mallet.
0: Qualcuno che porta il mallet?
2: Dice sì, mallet, quella particolare pettinatura caratterizzata da tempie semirasate,
0: capelli lunghi sul collo,
2: lunghi che scendono
0: tipo,
2: sul collo e sopra un po'
0: sono
2: medio,
0: corti.
2: Chi ce l'ha lo sa che si chiama mallet, è inutile spiegarlo.
0: E si può insomma come sempre far sentire.
2: Poi per il delirio del venerdì, qualche vocale che contenga solo parole inventate.
0: Tipo
2: sì, vi sto smalunando col garinazzo,
0: esatto.
2: E siamo qui a Faltetto,
0: esatto.
2: E snicorati ad Amma.
0: E poi io chiedo comunque per sicurezza se c'è qualcuno che sa togliere il malocchio. Potete insomma farvi sentire anche voi.

0: Allora, se vuoi abbiamo trovato chi ti toglie il malocchio, eh?
1: Volentieri.
2: Malocchio, prezzemolo e finocchio.
1: Ma si può togliere da a distanza o devo venire a casa?
0: Questa è una bella domanda, perché ha scritto Agostino, sì, l'ha imparato dalla mamma, che lo fa con bicchiere e olio.
1: E olio.
0: Ah no, scusa, lui l'ha insegnato la nonna.
1: Sì, perché guarda che non va per forza da madre a figli,
0: si
1: o da padre a figli.
0: Si può saltare una generazione.
1: Si può saltare perché la persona che deve imparare a togliere il malocchio deve essere predisposta. Non è che se mia mamma toglie il malocchio allora io anche
0: esatto.
1: Lo posso fare.
0: Diciamo, ecco. Chi ha questo potere nelle fasi finali della vita deve già individuare un erede a cui poi trasmettere questa capacità.
1: Che può anche non essere parte della famiglia, puoi anche capire, vedere qualcuno che guarda che tu potresti avere.
2: Te lo lascio a te.
0: No, non ci può mandare il vocale.
1: No, fa niente.
0: Dici in quali occasioni l'hai usato, se funziona, se non funziona.
1: Ti è già stato utile questo dono?
0: Allora, ieri non avevi nessun malocchio perché sei andata benissimo in televisione, ti abbiamo guardato tutti, hai ricevuto un sacco di complimenti, confermi?
1: Ma magari ho detto qualcosa di sbagliato per qualcuno che mi ha fatto il malocchio proprio ieri.
0: Ma no,
1: sera,
0: sentiamo come ti hanno presentato.
1: Vai, sentiamo,
0: l'altro.
1: Vai.
3: Vogliamo cercare di capire un pochettino dove sta andando questo mercato, anche qui da noi, anche quella che è l'offerta più locale di questi eventi. Lo facciamo con tre ospiti qui in studio. Inizio da Ellis Cavallini, collega di Rete 3 che abbiamo già ospitato qui in studio. Benvenuta.
0: Ecco, questo era per confermare chi non ci credesse che sia andata in televisione.
1: C'era Bobbia che diceva che ero in televisione.
0: L'argomento era il prezzo dei biglietti dei concerti, giusto?
1: Sì, l'aumento del prezzo. Allora, dal mio punto di vista, del prezzo dei biglietti, dal punto di vista di chi li organizza, il prezzo
0: dei costi
1: e dall'aumento dei costi dell'organizzazione di un concerto, certo.
0: Avete parlato del fatto che si incassa meno con i dischi vendendo musica, quindi
1: l'abbiamo fatto.
0: Aumentare il prezzo dei biglietti è una legge di mercato, se vuoi. Però ti volevo chiederti di una risposta che non mi aspettavo da te. Sentite qua cosa risposta.
3: È una dinamica che si porta dietro tutto un mondo dello spettacolo. Oggi un concerto non è più solo la musica, la dimensione della coreografia, degli schermi, è uno spettacolo, non è solo un concerto.
4: Sì, sì, il mondo dei concerti è cambiato tantissimo. Mi ricordo una volta andavi a un concerto, c'era uno col microfono e basta. Adesso un concerto è uno spettacolo incredibile. Il palco, le luci, gli effetti speciali. Per dirti, sono andata 2 settimane fa al concerto di Sal Da Vinci.
1: No.
4: Ed è stata un'esperienza incredibile, veramente emozionante. Anzi, secondo me Sal Da Vinci vincerà l'Eurovision Song Contest.
0: Cioè tu veramente, io ci sono rimasto, ero lì davanti alla tela, ma scusa, è lei?
1: No,
0: ma
1: non
0: perché
1: sono
0: hai detto
1: io.
0: Di questa cosa
1: non
0: di Sal Da Vinci?
1: Non l'ho detto io. No, non è vero, in realtà sì, ero io, devo dire la verità, ho sempre fatto finta e sono andata a vedere Sal Da Vinci dal vivo, ma pensavo che ci saresti stato anche tu a quel concerto.
0: E tu pensi che possa vincere l'Eurovision Song Contest?
1: Assolutamente convinta.
0: Arrivano gli screenshot di te ieri,
1: bene.
0: Sei uscita bene.
1: Dici, uno nel suo giovedì sera poteva fare qualcosa di... No, ho voluto guardare.
0: No,
1: fatto bene, guardate prima ora, bravi.
0: Sono uscite cose interessanti.
1: Bene.
0: Sei andata, fra l'altro, hai raccontato del concerto di Rosalia.
1: Di Rosalia a Milano, che è stato cancellato a metà perché lei aveva un'intossicazione alimentare. Abbiamo parlato anche di quello. Sì.
0: Bene. Allora mi confermi che sei andata a sentire Sal Da Vinci.
1: Sal Da Vinci, confermo.
0: Pensavo di avere problemi di audio sulla tela.
1: No,

0: Allora, c'è qualcuno tra il risentito e il deluso per le tue dichiarazioni su Sal Da Vinci?
1: Lo so.
0: No, aspetta, diciamo che era AI perché veramente c'è rimasto male.
1: No,
0: dice,
1: veramente?
0: Da te non me,
1: sì, sì, no,
0: da te non me l'aspettavo.
1: A parte che poi...
0: Ti sei rovinata la carriera con questa frase.
1: No. A parte che poi io non posso, fino dopo la fine dell'Eurovision, non posso dire le mie opinioni personali. Quindi...
0: Comunque, se non si fosse capito, l'ho creata io con AI. È la tua prima clonazione.
1: E la mia prima clonazione è stato strano.
0: Hai fatto clonazione anche tu stamattina.
1: Ho fatto clonazione come tante persone.
0: Arriva un vocale con parole inventate. Vai.
2: Ciao Pandocchini, bravi che trasmettete in radio. No. Dopo rotolate giù in mensa o pensate di stare lì a spandoblaterare tutta la giornata?
1: Spandoblaterare.
0: Ma non è facilissimo inventare le parole.
1: Non è facilissimo, no, assolutamente.
0: Allora, a questo proposito, adesso credo prima mondiale, ormai sono in molte a creare canzoni con la I.
1: Sì.
0: Penso che sia la prima volta che una canzone con la I contiene parole senza senso.
1: Senza senso?
0: Senza senso. Sembrano
1: parole. Successo? Sembrano
0: non lo so, l'ho fatta stamattina.
1: L'ho fatta io stamattina. Bravo.
0: Sembrano in italiano, ma nessuna di queste parole ha un senso compiuto. Ve la faccio sentire. Si chiama la zumpa del Carlò.
1: La zumpa del Carlò.
0: È un po' come il lonfo,
1: sì.
0: Ecco. Me l'ha fatta la I, vediamo come inventa le parole la I. Se la volete, dopo ve la mando, mandatemi parole senza senso, come questa canzone. Vai. Vai. Ah, è talmente senza senso che non va.
1: Che
0: eccola,
1: non va,
0: ce l'ho.
3: Yeah.

0: Signore e signori, pronti lì con i telefonini, eh?
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti
2: con Orang Music.
0: Oh yes, avete sentito bene, oggi si regalano biglietti all'interno di Non ci resta che il cactus, lo sapete, da lunedì che vi stiamo regalando i biglietti per la serata del 6 giugno in cui i protagonisti del Nevermind Music Fest al centro, al parco urbano di Bellinzona, saranno i Gotthard con gli Hardcore Superstar e ovviamente gli unici e i soli e potentissimi Dream Shake.
3: Regalia rivolta ai soli interessati.
0: Sì, beh, certo.
3: Ci tieni a vederli,
0: quindi,
3: no?
0: Segnatevi la data, 6 giugno, guardate bene la vostra agenda, che se siete già in vacanza, siete via per il weekend, raga, mi rinunciate ai biglietti, quindi lasciamo spazio a chi sa che ci sarà, chi ci tiene ad esserci per questa serata che probabilmente sarà più rock di tutta l'estate della Svizzera italiana. Vedremo. Allora, cosa bisogna fare per aggiudicarsi i biglietti?
3: Dimostrare la vostra passione.
0: Dimostrare la vostra passione, la vostra fede, quasi, mi viene da dire.
3: Esatto.
0: Nei Gotthard.
3: In che modo?
0: In che modo, signore e signori? Il numero di telefono è sempre lo stesso, lo 0 679 873 8073. Scaldatevi le ugole perché voglio sentirvi cantare la vostra canzone preferita dei Gotthard. Mi sentiamo, eh?
3: Anche pochi secondi, non tutta.
0: Esatto, e poi ovviamente provvederemo a estrarre a sorte tra di voi, grandi fan, grandi amanti. Vi ricordo, potete vincere 2 biglietti per una persona per la serata del Nevermind Music Fest il 6 giugno.

0: sogno.
1: Abbiamo un winner? Abbiamo qualcuno che si porta a casa questi biglietti dei Gotthard, dei Dreamshade e degli Hardcore Superstar?
2: Tamara, hai vinto due biglietti per il 6 giugno. Come tu hai chiesto, ho cantato un pezzo dei Gotthard.
1: Possiamo sentirlo?
3: Let me find my peace on heaven. Let me find my way back home.
2: Vedi, nonostante abbia bello. La voce, abbia giù un po' la voce, come si dice, è partecipata e ha vinto.
1: Partecipata,
4: non
1: vinta.
4: Ci credo, yeah! Super felice, grazie mille.
2: Le è tornata pure la voce dopo che
1: è riuscita a esultare con noi, benissimo. Grande Tamara, quindi questa era la settimana in cui vi regalavamo appunto i biglietti per la serata del 6 giugno, serata in cui si esibiranno appunto i Gotthard, gli Hardcore Superstar e i Dreamshade. Ma tra poco, tra qualche ora in realtà, io ve lo dico, perché noi abbiamo delle anticipazioni.
2: Altri regalo?
1: Altri regali su Rete 3, altri biglietti, altri eventi. Assolutamente dovete ascoltare oggi un programma in particolare. A parte che oggi è venerdì, quindi comunque
2: è già,
1: ascoltare.
2: È già
1: dovete sentire Dai che è venerdì con DJ Sterchi oggi a partire dalle 14 su Rete 3, quindi rimanete con noi anche dopo pranzo. Questa è la sigla del suo programma. Ma se in caso Dai che venerdì si chiama, sicuro avete già sentito.
5: Dai bravi, bravi tutti,
1: bravi.
2: L'ho imitato bene?
1: Perché dovete ascoltare Dai che è venerdì oggi pomeriggio? Dai che è venerdì, capito? A parte che è un programma fighissimo, tipo forse dopo di noi è uno dei più fighi della rete.
6: Venerdì.
2: Ci sarà qualche regalia anche lì?
1: C'è un regalia anche lì, assolutamente. Vi regala DJ Sterchi, se giocate insieme a lui, a una persona si può portare a casa due pass per tre giorni, per i concerti e per il camping, del Sun Valley Festival a Malvaglia.
2: Regalone,
1: pass per due tre giorni. Due pass per tre giorni.
2: La tenda no.
1: Anche la tenda. No, la tenda te la porti te. Però c'hai anche il pass per piazzare la tenda. Quindi
2: va bene.
1: Yes, assolutamente. Dunque, ecco, questo è. Ascoltateci sempre anche dopo mezzogiorno, dalle 14 in avanti, magari riuscite a portarvi a casa i pass per il Sun Valley.
6: Radio Televisione Svizzera.
1: Abbiamo raggiunto le 11 in punto. Oh yes.
6: Rete 3.
1: 11 in punto su Rete 3 con Alice e Ottavio. Questo è Non ci resta che il cactus. Oggi qui anche per informarvi sulle condizioni del tempo dei prossimi giorni. Mi è sembrato di capire dal fine settimana non è che ci sia chissà che cosa di così soleggiato e caldo. Io ero già pronta, avevo fatto il cambio armadio, ma vediamo.
2: No, no.
1: Fino a questa sera al sud almeno in parte soleggiato con lieve tendenza a rovesci isolati, temperatura massima sui 22 gradi. Al nord in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati, specie lungo le prealpi. Le temperature massime di oggi al nord saranno sui 20 gradi.
2: Si prevede che domani sarà sabato e che in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato con solo debole rischio di un rovescio pomeridiano.
1: Un rovescio pomeridiano. E passiamo adesso alle notizie insieme a Rosy.
6: 3 News.
7: Il primo sondaggio SSR in vista delle votazioni federali del 14 giugno mostra un paese diviso sull'iniziativa UDC per limitare la popolazione a 10 milioni entro il 2050, con il 47% di favorevoli, il 47% di contrari e il 6% di indecisi. Senza sorpresa, il testo accettato quasi all'unanimità dagli elettori dell'UDC è respinto all'88% tra gli elettori socialisti. Al centro prevangono i contrari sia tra gli elettori del PLR che tra quelli del centro. Resta un solo cittadino svizzero ancora in cura all'estero per le ferite riportate nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana e potrà tornare in Svizzera la prossima settimana. Lo ha reso noto l'Ufficio federale della Protezione Civile. Nel suo ultimo resoconto settimanale sul luogo di ricovero dei feriti risultavano ancora 38 pazienti così ripartiti: 6 all'ospedale universitario di Losanna, 4 a quello di Zurigo, 7 in una clinica di riabilitazione di Sion e 3 in una di Bellicon in Argovia, 10 erano curati in Francia, 8 in Italia, nessuno più in Germania. Infine, il presidente statunitense Trump è tornato a minacciare l'Iran di nuovi pesanti attacchi qualora non dovesse essere raggiunta un'intesa per mettere fine alla guerra in corso e per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Il braccio di mare è stato teatro nelle scorse ore di attacchi iraniani contro alcune navi militari americane che hanno risposto al fuoco colpendo diversi obiettivi iraniani.

0: Vado con la sigla? Sì.
1: E chi sarà? E chi sarà?
0: Non lo sapete, ma Ottavio ha fatto sì con la testa.
2: Eppure ha detto...
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
2: Ha detto Agostino che sua mamma dovrebbe averci tolto il malocchio
0: a distanza. Per me va bene.
2: Gli ho chiesto, ma non serve una foto? Dice no, non serve una foto.
0: No, perfetto,
2: dovrebbe andare un po' meglio adesso.
0: Anche perché, speriamo, appunto, noi parliamo, no? Sai, si dice la voce è lo specchio dell'anima.
2: Ah, è come se fosse una foto.
0: Esatto, lei ci
2: poi
0: vede.
2: Poi ti ha visto ieri in tele.
0: Ha
2: fatto la foto della sgravata, della foto della
0: banana.
2: Guarda cosa c'ho qua.
0: Un'agenda, come sempre abbiamo trovato un'agenda nei parcheggi della radio. Dobbiamo capire chi è il proprietario o la proprietaria di questa agenda. Per farlo andiamo a leggere qualcuno degli appuntamenti e i promemoria che ci sono segnati dentro. Andiamo un po' nella privacy della gente, ma poco importa, ormai qui a Rete 3 o così o non si fa più nulla.
2: Bisogna anche leggerla per aiutarli anche a ritrovarla, no?
0: Diglielo, Ottavio, fai benissimo. Cosa vi portate a casa se vincete oggi? Beh, una macchina per il caffè, le capsule assortite, un box di Power Caffè Energy Shot, ovviamente come avete sentito prima, offerti dagli amici di Chicco d'Oro. Allora, vogliamo andare con il primo indizio?
2: Apro a caso.
0: Vai. Sulle note del trio Cifola.
2: Ecco, ore 15 suonare Chopin.
0: Ore 15 suonare Chopin. Scriveteci, il numero di telefono è lo 079-873-8073. Lo ridico di nuovo, 079-873-8073.
2: Mi fa ridere Mici che sta misurando il tavolo.
0: Sta già misurando, proprio un preciso lui.
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Total. Era un po' che non dicevamo Total.
1: Ti ricordi che tormentone?
0: Total. Adesso c'ho un altro tormentone, signore e signori.
2: Mitch che dice boh. Mitch che dice bobo. Mitch che dice boh. Mitch che dice bobo.
1: Come si chiama Pindella?
3: A questo metro.
1: Metro arrotolabile. Avvolgibile, come
0: allora posso, dico una cosa per chi ci sta seguendo soprattutto su RSI La 2, si chiedeva di che cosa stessero parlando Micio e Ottavio durante la canzone di Formula 1 e ora stanno parlando di attrezzi di misurazione, quindi
1: è venerdì metro
0: dico,
1: a nastro,
0: è il mio venerdì preferito questo, vedevo l'ora di essere in mezzo a voi due, prego.
3: Raccontaci una cosa, com'è andato il concerto di Sal Da Vinci che ho
0: bello,
3: sentito che sei stata?
0: Bello, bellissimo, è stato preciso.
3: Sai che Ottavio è talmente vecchio che era andato a vedere il concerto di Leonardo Da Vinci.
0: Leonardo, che cugino lontano,
3: esatto,
0: di
3: presentava
0: Sal.
3: L'album L'uomo vitruviano, pensa.
0: Ok, ok.
1: Sai quanto costava il biglietto?
3: Quanto?
1: Un fiorino.
0: Un fiorino.
3: Ma sai che hai presente quei braccialetti 8?
1: Sì.
3: Cosa c'hai sempre da guardare al computer? È sempre lì che guarda.
0: Non lo so, guarda il computer e il telefono.
3: Hai presente quei braccialetti che sono delle stecche e poi fai shh,
0: e si arrotolano attorno al polso?
3: Se lo apri dentro c'è un pezzetto di metro.
1: Ah, vero.
3: Davvero, eh? No, no, non sto scherzando.
1: Ma come si chiama tecnicamente quello?
3: Metro a nastro.
1: Però è da professionista, eh?
0: Ma fai no, sentire quando la... tira.
1: Esatto.
0: Ecco. È un po' lento?
1: Allora, io vi leggo il sommario degli argomenti.
0: ASMR di questa
3: qua
0: mattina.
3: Sai quando sei bambino? T'attento, no, t'attento.
0: Sì, quello di
3: taglia.
0: Tagli.
3: Ma che taglia? Ma non taglia.
0: No, taglia.
3: Ma invece i bambini hanno questa roba di allungarlo tutto e poi fare...
1: Sì, anch'io lo facevo sempre.
3: Tipo, 10 secondi di panico. Perché...
1: La bindella è quella da 10 metri.
3: Sì, quella, diciamo, non è rigida.
1: Leggo in anteprima gli argomenti di cui ci parlerai.
3: Sì.
1: La sfiga della settimana,
3: sì, quella
1: è bella,
3: c'è,
1: questa
3: c'è,
1: è bella, non posso spoilerare. Nervosismo di coppia, temone.
3: Questa è mia moglie. Sai, amo, se non sai di cosa parlare in radio, puoi parlare di quanto ti do fastidio io a casa.
1: Questo è un temone.
0: Ma non ci credo mai, non è vero.
3: Mi ha detto così.
0: Poi, per favore, possiamo dire il suo nome?
3: Azzurra.
0: Diciamo Azzurra, puoi confermare o smentire quello che dice Micio ogni tanto se ci ascolti? Perché secondo me viene qua a raccontare un sacco di balle.
1: Hai sentito che aveva il tono interrogativo Azzurra?
0: Azzurra.
1: Ci stavi pensando? No,
3: è che era interrogativo nel senso che se lo dovevo dire io dovevo dirlo lei.
1: Poi c'è il tipo dell'allarme.
3: Sì, questo è abbastanza inquietante.
1: E il social più bello secondo te, anche quello non vado a bruciartelo.
3: No, vabbè.
1: Tanta carne al fuoco, eh.
3: Va bene, allora andiamo.
1: Sì.
0: Andiamo, perfetto.
3: Partiamo.
0: Siete tutti pronti? Sì. Cinture allacciate. Non troppo entusiasmo da voi due, mi raccomando.
1: Tira fuori la bindella.

0: Ciori, la mitica bindella, in buon italiano si dice nastro metrico.
1: Grazie.
0: Parola di geometra.
1: Nastro metrico, non avevo mai sentito. Tu lo chiami nastro metrico?
2: No, bindella. Te l'ho detto che si chiama metro a nastro. Questo nastro metrico.
1: Sì, nastro metrico. Bindella è il gergo.
3: Sempre mi state facendo passare questo venerdì mattina che sto adorando, vi giuro.
2: Passiamo dalla bindella al piccone.
1: Vai, ecco. Perché hai usato anche il piccone.
2: Ho usato il piccone.
3: Hai usato il piccone. Non è facciamo, una cosa che fanno tutti, però.
2: No, esatto, ma non facciamo quell'umorismo da Nick Saldagna facendo delle associazioni.
3: Se non lo dicevi non ci avrei neanche pensato. Vabbè.
2: Praticamente io quando vado in cantiere, se magari c'è una, non so, un minimo di pausa tra un incontro e un altro, non riesco a star fermo, anche perché ci sono tutti gli operai che stanno lavorando e un po' c'è un po' in generale, sì, quella roba.
3: Dice,
2: da chi
3: adesso
2: lavora,
3: mi metto anch'io, gli do una mano.
2: E c'è da parte loro un po' quell'occhio del tipo: sì, questo qua sarà lì col bravo col computer, ma appena
3: che non sa fare niente.
2: Mia bonda piccanciotto.
1: Quindi hai detto: sai, salgo sulla gru e la faccio girare un
2: esatto,
1: po'.
2: Esatto, ho detto.
3: Bravo, io
2: vado a comprare il pane con l'escavatore. Che tanto
3: col packer.
2: E quindi niente, in pratica, in questo dovete immaginarvi un giardinetto nel quale ci sono giù delle piode. Queste piode andavano tirate su, e siccome io sono andato più volte in cantiere dicendo guardate che sarebbe da tirare su queste piode e non le tira su nessuno, e allora dico, sapete che cosa, visto che ho mezz'oretta, allora prendo il piccone e comincio. Dovete immaginarvi un vialettino con queste piode interrate, soltanto che durante i lavori una parte di queste piode più si veniva in una direzione più erano coperte da terra. Quindi era anche un po' un gioco di cerca e trova,
1: caccia
2: al tesoro, bravo,
3: una caccia alla pioda.
2: Allora io vado, le prime venivano su facile, no, mettevo lì, facevo un po' di leva, tic tic tic tic tic tic. Più andiamo avanti più diventava un po' più dura la situazione, e in quel momento arriva l'impresario che mi dice: Michele, ma che stai a fare? Ma c'è quel pacherino, fallo fare a lui, no? Io no, perché poi sai c'è anche quella componente, io non ho bisogno di andare in palestra perché faccio già abbastanza sport.
3: Certo,
1: cosa
3: lavoro sui cantieri, non ho bisogno, esatto, di fare attività fisica.
2: Cinque piode alla settimana, vedi che tolgono,
3: vedi,
2: e sono come un abbonamento
3: che ti vengono, esatto. Poi bello.
2: Allora sono lì, la situazione si fa più complessa e c'è questo.
3: Tanto scrivono, scusate, sempre grandi brividi le storie di Nietzsche, sì, è vero.
1: No, aspetta il finalone.
2: Brivida badibidi.
1: C'è il finalone.
2: Appunto passa all'impresario che mi dice: Michele, dai, ma fatti aiutare, no? E io dico: ma no, dai, ce la faccio da solo. Intanto vedi che sono lì un po'.
3: Ce la faccio.
2: Allora, con sto piccone in mano un po' lo giro, non viene su sta pioda, allora a un certo punto dico: sai cosa, faccio leva e poi col piede
3: tam,
2: ho messo il pezzettino, cioè sai che
1: la punta del piccone
2: da una parte c'è la punta e dall'altra c'è il piatto,
1: ho messo,
2: no?
1: Quello piatto sotto la pioda,
2: no, al contrario, ho messo la punta, sì, così facevo leva col piede sul piatto e così mi sono tirato il piccone nelle balle.
1: Il manico del
2: ma guarda forte.
1: Perché si è sganciata, cioè, di colpo la pioda.
2: Perché ha perso sul davanti e il bastone meglio così.
1: E l'impresario
3: davanti
1: cosa diceva?
3: Davanti all'impresario e
1: io ero lì. Te l'avevo detto che si facevi male, Michele.
2: Sei un deficiente, te l'avevo detto.

0: Già le classifiche delle storie di Mitch?
1: Sì, posso leggere un messaggio?
0: Sì, appunto, a proposito di classifiche.
1: Ah, ok, mi stavi dando il là, perfetto. No, ci scrivono la mia preferita delle storie di Mitch che ci ha raccontato fino adesso resta sempre quella dei 1000 chili di terra.
0: Mille chili. Ricordiamo
1: di
0: che tu a occhio hai sovrastimato la quantità di terra.
1: Ma tipo
0: che
1: di cento.
2: Dovevano essere tipo 3 sacchi e ne ho portate a casa 12, ecco, una roba del genere.
1: Da 40 litri?
2: Sì, no, no, ma il dolore
1: della tua schiena.
2: La questione del piccone, poi dopo è tornata l'impresario. Michele, tutto bene? E io sì, non c'è. No.
0: Ma scusa, sul cantiere le fai tu le stime delle quantità di materiali, perché sennò la vedo
2: no,
0: male.
2: No,
0: avanzano 180 kg di cemento.
2: C'è il mio fedele
1: ti ricevono bettume a Natale. Tieni
0: che ha avanzato un quintale di cemento, grazie amici.
2: E che dobbiamo costruire la piramide? Che dobbiamo fare il piramide di Cheop?
0: No, aspetta, non ti è arrivato la punta del piccone sul piede?
2: No, il manico nelle balle.
0: E con una certa forza ti faccio una domanda da uomo. Ci mancava il respiro, perché
2: più che respiro,
0: presente quando prendi le pallonate
2: il respiro non è che
0: più la figura è più la figura
2: è più la figura, perché tutti in quel momento pensano guarda quel cretino con quel piccone in mano, e tu te lo faccio vedere io, te lo dimostro io, piccone nelle balle e figura di me.
0: No, lì potevi uscire dicendo no, ma ho fatto apposta per vedere se teneva il manico.

0: E tu dici farli sgocciolare nel lavandino, non sulla tovaglia.
1: Questa qua non è voce fatta con la I,
0: no,
1: sono io.
0: Riparla.
2: No, uguale, ti dico, guarda.
1: Ma voi avete mai visto una roba del genere?
0: Sul fatto che li debba risciacquare quando li toglie dalla dispensa, sì.
1: Vabbè, ma perché se non tiri fuori i bicchieri quelli della zia Assunta, che non tiri giù
0: dalla... magari quelli che non usi da un po', però sgocciolarli sulla tovaglia mi sembra una chiara provocazione nei tuoi confronti.
1: Provocazione
0: nei miei
2: confronti. Io non ho la tovaglia, cioè non uso la tovaglia giornalmente, quindi non... Ma
1: quindi
2: no,
1: c'hai le chiazze di acqua, cioè lo fai, però
2: tavolo,
1: c'hai le chiazze d'acqua.
0: Ma tu non le chiedi, scusa, invece di schizzare, dici, ma perché sulla tovaglia e non nel lavandino?
1: Ma no, io ho un atteggiamento.
0: Fai muso.
1: Sai che l'altro giorno esco dalla macchina per andare a prendere mio figlio e una signora che non conosco neanche tanto bene mi guarda, cioè fa la sua amica: guarda che è arrivato a raggio di sole. Perché vabbè, io c'avevo i miei pensieri, ero lì un po' non è imbronciato, la mia faccia normale, questa: guarda che è arrivato a raggio di sole.
2: È l'equivalente femminile, di dai, un sorriso fallo, però dai, no?
1: Però voi non avete delle cose così, pensaci. Otto,
0: penso,
2: scorlate i bicchieri.
0: Tu me ne hai detto una stamattina.
2: Me ne hai detto una stamattina. Sì.

0: I fastidi di coppia. Allora, sì. Intanto consigliano a tua moglie di usare meno detersivo nella lavastoviglie, così poi non devi sciacquarli.
1: Vabbè, ma la pastiglia è quella.
2: Esatto.
1: Pastiglia
2: fa,
0: Le volevo dirglielo, ma era un vocale. La pastiglia è monodosa.
2: Monodosa, non è che puoi decidere.
0: Dosomona. Cosa mi dà fastidio? Ad esempio.
1: Dai, Otto, tu sarai uno che non si può far niente. Che se...
2: No, non io toccare, non spostare, non rompere.
0: Sto cantando.
2: Fare.
0: No, cosa mi dà fastidio dell'altro è l'argomento.
1: Sì, esatto.
0: Sto cantando.

0: quando penso anche di star facendo una buona performance e si sente: ma sei rumoroso oggi, come sei rumoroso.
1: Ma basta!
0: Ma come sei
2: poi,
0: rumoroso?
2: Come sei rumoroso è perché hai fatto più di una cosa rumorosa che ha dato fastidio, no?
0: No? Perché sente la mia presenza.
1: Ma non è che magari ti dice come sei rumoroso, nel senso forse, che forse sei solo ru.
0: Alice, ne hai una?
2: Io ne ho, sì, ne ho una. Io quando fisicamente mi viene fatto vedere che sto deludendo l'altra persona.
1: Ah, sì?
2: Cioè, tipo, ho fatto un errore, ho dimenticato qualcosa. Siamo partiti, ho dimenticato il badge del parcheggio a casa.
0: Si
2: e l'altra persona di fianco che...
0: Ah, si spazientisce, te lo fa
2: pesare. È proprio che vedi che...
0: Sì, te lo
1: un'altra volta.
2: Che due balle di nuovo,
0: esatto.
2: Ma è la solita, no? Come se lo facessi tutti i giorni.
0: Ti fa sentire sbagliata,
2: non
0: è bello.
2: Non lo faccio tutti i giorni, capita tipo spesso, ma non tutti.
0: Non fateci sentire sbagliati, giusto?
2: Esatto.
0: Questo è un po' l'argomento.
1: Ma sì, però ci sono delle cose che non concepisci, cioè per esempio vi faccio questa scena che è praticamente il 24 ore su 24 a casa mia. Voi parlate tra di voi un attimo.
0: Sì, allora com'è che sta andando il programma?
2: Sì, no, bene.
0: Tutto a posto, facciamo quella
2: via la Ferrari, cioè
1: no, praticamente
0: tua moglie fa quei versi mentre parli.
1: A casa mia 24 ore su 24 vanno sia la lavatrice che l'asciugatrice e non avendole in cantina, ma ce l'abbiamo in uno stanzino perché l'architetto aveva avuto questa genialata e sono di là, si sente un continuo
0: cioè sta sempre centrifugando.
2: Ma se si chiude la porta
1: non è abbastanza,
2: non
1: perché
2: è...
1: l'architetto ha sbagliato un attimo le porte, no,
0: che
1: no,
0: sei
1: ce
0: tu?
1: L'abbiamo lì ormai, non è che no, una roba, guarda, è un
0: fastidio. Povero. Allora c'è un'ascoltatrice che si è innamorata e chiede il tuo numero. No, non è così grave come sembra.
1: Sì, no, è un continuo. Però vabbè, io 8, cosa ti devo dire? Ma Alice, che c'hai quel fastidio sulla gente che mangia, quella mangia col tuo moroso, com'è?
2: Ascoltiamo.
0: Uffia.
2: Noi praticamente abbiamo sempre la musica in casa. Tutto
1: per fare
2: il tempo,
1: in modo che non senti che lui mangia.
2: Quindi o ascoltiamo la musica o guardiamo la televisione, qualcosa.
0: Oppure con le cuffie.
2: Io mi concentro. Allora, è molto silenzioso, devo dire che sono fortunata. Perché ho dei colleghi ogni tanto in ufficio che mangiano una mela e sembra che stanno uccidendo qualcuno.
1: Cioè, se tu senti
2: no,
1: già te girano i ball.
2: Quello, ma anche solo, cioè, ste robe così, questo è terrificante. Quindi c'è sempre del rumore di sottofondo. Sì. Prego.
3: Qualcuno ha parlato di mele?
1: È arrivato Melina?
2: È arrivato Melina. Ciao Fabio!
3: Ciao a tutti! Ciao a
1: Hai
3: tutti.
1: Portato la scatola con le mele tagliate?
3: Ce l'ho.
1: Ma
3: adesso
1: già
3: la vado a prendere.
0: Avevi la tua da dire?
3: No, volevo solo dire che ho la mela.
2: Okay. Tu convivi?
3: Io sì.
1: Ci sono delle cose che ti danno fastidio.
3: Di cosa?
1: Tipo quando magari, non so, dimentica qualcosa, te dà fastidio. Sai, stai uscendo e oh no, ho dimenticato tipo il badge.
3: Beh, dipende, potrebbe succedere una cosa del genere.
1: E tu cosa fai?
3: Io mi arrabbio.
1: Buffi e guardi il cielo.
3: Buffo, guardo il cielo e piango.
2: No!
0: Però devo dire,
3: dentro,
0: anche come collega, se uno sbaglia qualcosa lo guardi un po' come un...
3: Eh beh,
0: deficiente.
3: Certo, è il tuo lavoro.
2: Beh, ma perché Fabio è un precisino, noi lo sappiamo.
0: No, ma tipo sbagli un tasto del computer e ti guarda.
2: Ma adesso abbiamo in scaletta una canzone.
1: Sì, appunto, per chiudere
2: era
1: questo
2: adesso,
1: perché alla fine poi si bisticcia, ma alla fine ci si vuole bene, no?
2: Ma certo, se no
1: si ride uno dell'altro.
2: Per forza. Questa è la conclusione.
1: Esatto.
2: È la lezione che abbiamo imparato oggi con Mitch.
4: Ridere di te, capito?

0: rientriamo sulle note di Vasco Rossi, ridere di te.
1: Ti ricordi questo? Radio Rivei? Radio Rivei. Sì, sì. Allora ci dice Arci, io odio quando si va a fare la spesa in coppia e mia moglie non pesa la frutta o le verdure. Ogni volta alla cassa c'è almeno una cosa che non ha pesato. Piano piano penso che lo stia facendo apposta per vedere la mia faccia scioccata.
2: No, scioccata!
1: Allora, pesala tu, no?
3: No, questo sai cos'è il problema? Mai. È che dipende dagli orari e dal supermercato, perché se uno di quei supermercati dove c'è la coda lunga, tu rimani lì come un cucù con tutti gli altri che ti guardano mentre
2: ah no scusa beh, certo. Vado a pesarla, arrivo subito.
1: Senti l'odio da dietro,
3: tu sei intatto, esatto,
1: odio su tela, c'è una telefonata,
3: devi pensarci prima.
4: Pronto?
5: Ciao ragazzi.
4: Ciao Fabio. Mi sì sentite? Dove sei?
5: Sono andato a prendere la mela.
4: Cioè sei andato a prendere la mela? Ah sì, beh, perché fai la merenda,
5: ditemi se si sente.
4: No.
1: No, che, no che Alice non sopporta questo suono. No,
4: va bene se si sente poco, non è
5: vabbè,
4: problema.
5: Mentre mangio parlo.
4: No, non va bene.
5: Non è una cosa che vi piace.
4: Non è un,
3: a me
4: non
3: piace.
5: È radiofonico.
4: No, per niente.
1: Cioè tu telefoni alla radio per mangiare una mela.
5: No, ma perché non ce l'avevo in studio, ragazzi, la mela. Non è che potevo stare.
4: Non ti sento più, Fabio, perché io ho tolto le cuffie, quindi non so cosa stai dicendo.
1: Ciao.
4: È stato bello, eh?
1: Molto bello. Agionda?
4: Agionda.
6: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
4: Mamma mia, ogni tanto veramente la gente deve imparare a mangiare, perché qua io non ce la faccio più. Vado in esaurimento del mondo.
1: Allora non andare mai in Giappone, sai come mangiano i noodles.
4: Invece vado in Giappone,
1: brava!
4: Per i miei 30 anni.
1: Hai presente come mangiano?
4: Ma sto... Sì.
1: Che lì devi succhiare proprio per
4: sì,
1: cultura.
4: Il ramen.
1: Per
4: ramen. Il ramen.
3: Tu avevi la maglietta ieri con... No?
4: Sì, il ramen division.
3: E sai come quanti... fai quando vai a mangiare il ramen?
1: Esatto.
4: Allora...
3: Ma lì è proprio l'apoteosi. Ecco. Ci sente tutto il tempo sta roba qua.
4: Grazie Mitch, grazie mille.
3: Io sono andato a un compleanno di ramen dove si mangiava ramen.
1: Un compleanno di ramen.
3: E non avevo mai. Cioè, è vero che è particolare.
4: Allora, secondo me, se sei in Giappone e sei giapponese e fai rumore con il ramen, mi va bene. Se tu sei in centro a Lugano, in un ristorante di ramen che mi chiede di prenotare con un mese di anticipo perché vuoi fare il figone, non fai rumore. Non fai rumore perché non sei di Kyoto.
3: Ma
4: e
3: cosa,
4: mangi ramen.
3: Cosa vuol
4: da
3: dire? Scusami,
4: Ma poi si può mangiare il ramen senza fare rumore.
3: Ma non esiste.
4: Tu mi prendi in giro?
3: Adesso agevoliamo una porzione di ramen per piacere.
7: Mangiavi il ramen senza far rumore. Succhiavi sbrodolando.
4: Andiamo all'indizio dell'agenda perché vi giuro che raga io questo discorso non lo posso fare.
1: Dai, andiamo all'agenda.
4: Andiamo. Allora, il primo indizio di oggi era ore 15.
1: Suonare Chopin. Poi abbiamo questo, tirare fuori il drago.
4: Tirare fuori il drago? Ok,
1: sì,
4: perfetto. Quindi, ore 15, suonare Chopin e tirare fuori il drago. Il numero è
8: 069-873-8073.
4: Buona fortuna.
6: Che l'avrà persa questa agenda qua?
9: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: Allora, se sei un ippopotamo puoi,
1: Ma certo! Ma l'ippopotamo non è che può decidere di mangiare meno o più rumorosamente.
0: Hai visto quando mangiano le angure intere? Body shaming?
2: Non lo so, sembra.
0: No, dice l'ippopotamo non ha scelta, mangia l'anguria con la bocca aperta e fa i rumori.
2: Perché sono tutti scemi gli ippopotami.
0: È un ippopotamo.
1: Ma guardate che questo è un problema serio, non mio, degli altri. Cioè, semplicemente, se tu sei adulto e non sei capace a mangiare o bere senza fare rumore, per me hai schippato uno step per diventare adulto.
0: Ti manca faccio una qualcosa, domanda, se non so cosa hai presente quando uno beve e senti che deglutisce?
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Tu lo fai.
0: Non è vero?
1: A te ti sento deglutire e Ottavio fa anche, quando beve fa anche quando ha finito.
0: Non me ne accorgo. Beh, deglutire non puoi cambiare.
2: Si chiama
1: certo
2: misfonia.
1: Come fai? Misofonia.
0: Ma come fai a cambiare il suono della deglutizione?
1: Ti concentri a deglutire bene, educatamente, senza fare rumore. Cosa stai vedendo, Ottavio? Qualcosa di orribile che succede là?
0: Boh, non lo so.
1: No, adesso non si è
2: andiamo microfonando la garganta.
0: Nuovo argomento, dai, bello.
2: Andiamo. No, allora volevo raccontarvi questa histoire. Ieri ero a casa perché c'era colui che viene una volta all'anno a vedere che la termopompa sia tutto in ordine.
1: Il tizio della termopompa.
0: Uè, Michele, sono venuto a mettere la termopompa.
2: No, questo era il come vanno le balle? No, perché tu avessi tirato un piccone l'altro giorno. Sta picconata nelle balle. No, non è lui. Io ero nel mio studio e di fianco c'è il locale tecnico ed ero convinto. A un certo punto suona la porta, il tecnico era già arrivato, quindi io pensavo che, non lo so, si fosse un attimo perso nei meandri di casa mia.
0: È così grande.
2: O che avesse finito e mi salutava, non lo so. Sento suona sto citofono. Allora vado su e mi si presenta questo signore. E capisco subito da cosa c'aveva sulla polo di cosa si trattasse. Era una marca, cioè un venditore di sistemi di allarme.
1: Ok.
2: A me subito mi si è aperta. È presente Joe Pesci e quell'altro di Mamma ho perso l'aereo quando vanno a sincerarsi all'inizio del film che vanno.
0: Che siano fuori casa?
2: Sì.
0: Che la casa sia vuota.
2: Che la casa sia vuota, no? E questo qua mi dice: no, perché stiamo facendo un giro del quartiere e niente, le volevo proporre, se vuole, un giorno che c'è anche sua moglie, di prendere un appuntamento che le spiego un attimo. Si tratta adesso brevemente, praticamente si tratta di le lascio questo adesivo da attaccare davanti sulla porta, o comunque in
0: area video sorvegliata,
2: e poi ha la possibilità per tipo, non lo so, 2 settimane o così di provare il nostro sistema di sorveglianza. Quando era lì con sta agenda, mi dice: quando è che c'è anche sua moglie?
0: Ah, così aggressivo subito.
2: E io dico: ascolti,
1: quando vengo a montarglielo? Si deve fare una tazzina, no?
0: Quando vengo a montarglielo già subito?
2: Perché dopo io, cioè, non so, già ero un po' così, non mal a l'aise, non so come dire, non a mio agio, no? Ero un po' a disagio. E poi ha tirato fuori la frase, no? Ha tirato fuori la frase, no? Perché sa, comunque, col continuo aumento di furti nel quartiere. E lì il piccone che c'avevo ancora, cioè, che c'avevo ancora lì di fianco.
1: Ah, no.
0: Allora, è vero che c'è un aumento di furti?
2: Ma non lo so, si dice che io, guarda, allora, a parte che io ho un impianto di allarme, ce l'ho già. Sai.
1: A parte l'architetto che l'ha messo.
2: Allora, io ho questa idea che io penso che i ladri vadano dove sanno che c'è qualcosa da trovare. Adesso, nonostante casa mia sia piena di cianfrusaglie, non c'è niente di valore. Cioè, se vuoi ti puoi portare via il tavolino di vetro di Gaia Olenti, voglio dire, una roba che vale.
1: L'erba da solo, quelle robe lì, le bulli.
2: Vabbè, ma quello mica c'è bisogno del sistema di sorveglianza. Vai, me lo prendi, te lo porti via. Vabbè, sono
0: allora
2: assicurato.
0: Allora andate a portargli via. No, scherzo.
2: No, voglio dire, sai, però c'era un po' questa insistenza in più. No, perché anche quando c'è sua moglie, perché secondo me ovviamente vuole che ci sia mia moglie, perché magari nella coppia la moglie è quella, quando tu tiri fuori la frase, no, visto il continuo amore, mettiamo!
1: Bello!
2: Mettiamo assolutamente!
1: Venditore di sistemi di sicurezza sessista, complimenti.
2: Secondo me. No, questo sono io sessista, però voglio dire, cioè.
1: No.
2: Ah, tu dici che
1: lui
2: condividi la mia teoria.
1: Sì, la tua teoria,
2: secondo me la teoria è quella. Perché insisteva sul fatto, ho detto: guardi, tanto qua decido tutto io, a casa mia decido io, quindi se vuole facciamo un appuntamento io e lei. No, ma ho detto, guardi, io e mia moglie abbiamo proprio degli orari diversi apposta per coprire tutto quello che dobbiamo fare, quando lei lavora io non ci sono e viceversa. No, no, ma può essere anche una sera alle 6:30.
1: Ma sì,
2: e lei
1: ma
2: cosa fa durante, quando va via in vacanza?
0: Non è
1: no.
0: vero,
2: no, scherzo, no, no, questo non l'ha detto, ma no, è una ditta seria e stanno facendo una cosa che può anche essere, però sai, ma
0: mi sembra strano che vendano porta a porta.
2: È un po', esatto, è un po' una, ma perché lui mi dice, siccome c'è già tanta gente, questo posso anche condividerlo, no? Lui dice, siccome c'è già tanta gente che ti manda email, lascia robe nella buca lettere, così lui dice, veniamo direttamente, ci vediamo, ti spiego. A me sembrava una pesca come si dice, a strascico, come si dice?
1: Ma tu l'hai fatto entrare, guardava dietro di te in casa,
2: esatto,
1: guardava,
2: non so,
1: un
2: oggetti
1: po'.
2: Di valore, ha una cassaforte, ha delle cose, intanto guardava, tipo, no, perché comunque sa, avete un nascondiglio segreto per le cose d'oro.
1: Ma certo, come tutti.

0: È ancora un po' turbato, Miss,
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: Visita improvvisa.
1: Chiamatemi
0: di,
1: Thomas.
0: Di qualcuno che si è presentato come un venditore di sistemi d'allarme.
1: No, ma era.
0: Ma no, era un venditore.
1: A parte che aveva
0: però
1: una lista.
0: Però come fa a dirti quando torna sua moglie? Come fa a sapere che sei sposato?
1: No, lui mi ha detto. Beh, penso che abbia letto dalla targhetta fuori dalla
0: bucaletta, okay.
1: Penso, non lo so.
0: Ma sì, ma prendilo il sistema, dai.
2: Prendilo.
1: Ma no, ma io ce l'ho già, è un po' meno. Perché il discorso cos'è? Che questo qua praticamente è collegato direttamente con la polizia, no? Quindi suona l'allarme.
2: E arriva subito.
1: A parte che a casa mia, tra il sottoscritto, che è un mezzo svampito, mia moglie, che comunque si è sposata con lo svampito perché anche lei non è al 100. Mio figlio, che vabbè, come tutti i figli, è quello che è.
0: Però in più è un cane da guardia.
1: C'è pure il cane, figurati. Cioè, mi ritroverei la polizia a casa. Cosa le succedisse? Schreiser, ma no, è una goccia.
2: Dentro per sbaglio.
1: Esatto, mi sono dimenticato di. Abbiamo lasciato la finestra aperta, quelle cose lì, praticamente. So già che al lupo, poi nel momento in cui non
2: vengono più.
1: Ma poi io dico, Ottavio, boh, tu abiti già in una zona abbastanza malfamata dove fregano anche.
0: Ma io non ho niente. Non ho niente, cosa vuoi che mi freghi? No,
1: appunto, ma Ottavio. Eventualmente, cioè. Per quello che ti dicevo che secondo me il ladro va dove sa che può trovare qualcosa, perché se vuoi l'unica cosa che io penso che ci siano facili da rivendere secondo me sono i gioielli, l'oro e quelle cose lì, orologi di marca, sì. Perché
0: quadri d'arte.
1: Ma i quadri già è più difficile,
2: cioè
1: perché
2: devi
1: comunque
2: organizzarti a portarli, gioielli sono piccoli, grandi, esatto.
1: Ma i quadri importanti tu devi avere una, quando tu compri un quadro di un certo livello hai un'autentica che dice il signor tal dei tali, perché e va alla, cioè c'è tutto un registro, non è che tu domani arrivi qua con un Picasso, a meno che non lo fai per, non so, per qualcuno di non so, della malavita o cose così, se no tu non è che puoi arrivare con un Picasso e dire guai,
2: conosci bene come funziona il furti di quadri,
0: la refurtiva del Louvre, no. Dov'è secondo te?
1: No, quello perché sì, può essere. Non lo so, sarà a casa di qualcuno che c'è,
0: esatto,
1: un sacco di soldi.
0: Un privato.
1: Però non è.
0: A me al massimo mi rubano il razzo Apollo 11 fatto di Lego.
2: Ecco.
0: Vedete i ladri che escono, esatto, col mistero.
2: Poi magari perdono dei pezzettini,
1: esatto,
2: in giro.
1: Che refurtiva. Però appunto io la vivo un po' così. A parte che io ce l'ho già il mio servizio di sicurezza a casa, quindi non ho bisogno di altro. No, ho una di quelle telecamere, appunto, a sensore, movimento, che quando si muove qualcosa si attivano. No?
0: Grazie, Mitch, sei stato.
1: No, lo so, con oggi. Questo. Non so che non ti ho lasciato con.
2: Ci hai lasciato quei consigli
3: ho messo
2: sulla sicurezza.
3: Giù, abbiamo messo sul piatto dei temi importanti.
2: Molto.
0: L'immagine che resta sei tu che ti tiri il piccone
2: delle balle, roba che è rimasta.
1: E che non dormo di notte perché sono lì che penso a questo qua. Ma scusi, ma sua moglie quando è che torna? No, perché.
4: Mitch, che dice?
2: Grazie, Mitch.
4: Che dice?
1: Ciao.
2: Ciao.
4: Mitch, che dice?

0: e Ottavio siamo nello stesso paniero.
1: Palazzo?
0: Non abbiamo niente.
1: Okay.
0: Io a casa nemmeno.
1: Okay.
0: A parte, come Ottavio, un disco di Little Tony e qualche altra cosa. Poi non abbiamo niente.
2: Niente, diglielo.
0: Ciao ragazzi,
2: non
0: buon pranzo.
2: Non venite da noi. Svizzera.
1: Perché anche tu c'hai dischi di Little Tony?
2: No, ma era per fare un esempio.
1: Le 12 e un minuto su Rete 3.
2: Lumissilu.
1: Cosa avete in casa che potrebbe essere rubato? Questo
2: è un sondaggio.
1: Non ditelo,
2: no,
1: non
2: allora
1: ditelo.
2: È arrivata la barzelletta di Abel.
1: Sì.
2: La mettiamo ogni giorno a quest'ora. Vai, vai,
1: vai, certo, vai. Vai, Abel, il tuo momento.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ci sono due sigarette. La prima dice: conosci l'accendino? Sì, era una mia vecchia fiamma. Ciao!
1: No, ciao. Bellissima! Comunque io propongo di fargliela venire a raccontare live una volta, Rete 3.
2: Sarebbe bello.
1: Ah, Abel, ti piacerebbe?
2: Hai un repertorio di 10 minuti di barzellette? After all you put me through.

0: sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Ancora non si sa chi l'avrà persa questa agenda qua. Quindi andiamo al terzo indizio. Ripetiamo però prima il primo e il secondo che erano:
2: suonare Chopin.
1: Ore 15 suonare Chopin.
2: Tirare fuori il drago.
1: Tirare fuori il drago. E poi l'ultimo indizio che vabbè qua.
2: Qua è come dire il nome praticamente. Il nome.
1: Prego.
2: Allenarsi a dire for sure.
1: Allenarsi a dire for sure. Scriveteci allo 079-873-8073. E vi ricordo che state giocando per una macchina per il caffè, 20 capsule assortite e un box di Power Caffè Energy Shot offerti da Chicco d'Oro.
0: Che l'avrà persa questa agenda qua?
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.

0: Un annuncio importante per tutti i portatori di mallet, l'acconciatura mallet. Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della Swiss Mallet Cup che si terrà a Martigny l'11 ottobre. Quindi se volete sfoggiare il vostro mallet potete già iscrivervi per la Swiss... No! No, Donati, no! Cosa vuole
1: sempre,
0: oggi?
1: Tutti
0: cosa vuole?
1: Venerdì, bravo.
0: Tutti i venerdì.
1: Complimenti, guarda.
0: Ma cosa c'è adesso, dai?
1: Quello che voglio sempre.
0: Sì, cioè?
1: Dirvi la verità.
0: Va bene.
1: Al contrario di quello che fate voi con la vostra disinformazione.
0: Allora, c'è una verità anche, anche sulla Swiss Mallet Cup, una verità sua, mi immagino.
1: Beh, certo, la chiamano Swiss Mallet Cup perché il raduno di alieni era troppo palese.
0: Ah, cioè, i portatori di mallet sono alieni? Cioè, vede alieni dappertutto lei?
1: Se tu invece non ne vedi da nessuna parte quando sono dappertutto. Cioè,
0: ma scusa, no, allora sentiamo.
1: Guardare un po' meglio.
0: Come mai chi ha il mallet è un alieno, dai?
1: Ma hai presente come è fatto un mallet all'inno? Cioè, con i capelli lunghi sul collo, tipo,
0: sì.
1: Ok? Rasati sulle tempie e corti sulla testa.
0: Sì, e quindi?
1: Perché è evidente.
0: Cioè?
1: Li tengono lunghi sul collo per coprire le branchie. Rasati sulle tempie per sostituire più velocemente i microchip.
0: Sì, e corti sulla testa.
1: Per depistarci e stare più comodi.
0: I microchip nelle... Posso dire che sta peggiorando?
1: Posso dirti che invece non migliori mai, proprio mai.
0: Ma quindi, allora, secondo lei, perché tutti questi alieni si radunano a Martigny l'11 ottobre?
1: Ovviamente per scambiarsi le informazioni che hanno raccolto,
0: sì?
1: E trasmetterle al loro capo.
0: Che è?
1: Il dio mallet sul pianeta Razor.
0: Il dio mallet è un dio che è il mallet?
1: No, no, no, lui è un mallet.
0: Lui?
1: È un mallet.
0: Cioè?
1: È una divinità composta interamente di capelli a forma di mallet.
0: Che brutta immagine.
1: Sì, ridi e io sto ancora qua a cercare di spiegare le cose a uno che crede che la Terra sia rotonda, che siamo stati davvero sulla Luna e che Elvis è morto, ma dai.

0: È arrivato il grande momento che tutti aspettano di più in questo programma. Forse non tutti, ma noi di sicuro.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Qua.
0: Comunicare il vincitore o la vincitrice della macchina del caffè e tutto il pacchetto di Chicco d'Oro che andremo poi a esplicarvi tra pochissimo. Ma prima ancora di dire chi ha vinto il grande premio di oggi, dobbiamo andare a scoprire chi è il personaggio misterioso. E quindi io ti chiedo, caro Ottavio, perché ore 15 suonare Chopin?
2: Lui, pensa, ha studiato pianoforte al conservatorio, suona molto bene il piano,
0: molto
2: addirittura
0: bravo.
2: Lo chiamano il Mozart dell'Eliseo.
0: E già qua stiamo dando altri indizi. Tirare fuori il drago, perché mai?
2: E non si può dire in radio.
0: No, aspetta.
2: Ah, perché lui ha una carta, è anche collezionista di carte,
0: sì.
2: E la carta drago bianco, occhi blu, la mostra con orgoglio.
0: Ovviamente, collezionista di carte di Yu-Gi-Oh! Ed è comunque grande appassionato a tutta quella che è anche l'animazione giapponese, i disegni, manga, eccetera, eccetera. Quindi ecco, in ultimo dobbiamo allenarsi a dire For sure.
2: È diventato virale un suo video al Forum Economico di Davos per la sicurezza e l'eleganza con cui diceva
3: For sure. Sometimes it's too slow. For sure. And needs to be reformed.
4: For sure.
3: But which is predictable, loyal. For sure.
2: Lui è Emmanuel Macron, il presidente della Francia.
0: For sure. Ma chi è che for sure ha vinto quest'oggi?
2: Ha vinto? Te lo dico subito.
0: Ha vinto Monica!
2: Monica felice? O no? Sì.
5: Ho vinto! Ed è anche la faccia della mamma e sta lavorando ed è un fiorista!
2: Sta lavorando il fiorista, sì, auguri.
0: Quindi
2: auguri.
0: C'è un botto di lavoro
2: bellissimo,
0: da fare.
2: Bellissimo.
0: Grandissima Monica, congratulazioni.
2: Sure.
0: Sei l'ultima, tra l'altro, che ha avuto la possibilità di portarsi a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite e un box di Power Caffè Energy Shot in ben due gusti offerti dagli amici di Chicco d'Oro. Da lunedì, insomma.
1: Che l'avrà persa questa agenda qua?
0: Ritorniamo a regalare calzette, Ottavio.
2: Penso, e matite infinite,
0: for sure.

0: si fosse qualificata per l'Eurovision Song Contest, la nostra stupendo. Sigla di coda. Ma lei cosa canta? Propone. La sigla di coda di un programma.
1: Esatto, tra l'altro basato su una melodia non originale.
0: Non zero, bellissimo.
1: The Final Countdown. Beh, The Final Countdown.
0: Babado.
1: Lo Peppo.
0: Babado.
1: O no?
0: Ticolani. Mai te, Tico Papo. Papà.
1: Ce la posso fare? Ci salutiamo, sì. Era questo che io volevo dire.
0: Tanti
1: volevo
0: salumi.
1: Un buon fine settimana.
0: Tanti salumi a tutti.
1: Tanti salumi a te. E poi noi ci vediamo venerdì prossimo. Fino a venerdì non ci vediamo, Ottavio.
0: Perché tu sarai impegnata proprio
1: a
0: per
1: commentare l'Eurovision. E quindi passerai da lunedì a giovedì insieme a Fabio.
0: Magari ti intervistiamo, va bene?
1: Certo, volentieri, sentiamo. Quando volete, assolutamente. Grazie, anche grazie. Perché mi mancherete, quindi passerò qui a trovarvi comunque. E niente, un buon fine settimana a tutti quanti e non ci resta che il Cactus ritorna lunedì, sempre su Rete 3, dalle 10.30 alle 12.30.
0: Ciao!
1: Ciao a tutti! Tra l'altro, se vi manchiamo nel frattempo, ci potete recuperare senza problemi, andate sul sito www.rsi.ch/rete3, trovate tutti i nostri programmi, ci potete ascoltare sia in diretta che nelle versioni podcast da recuperare, puntate che non avete ancora sentito, così come sulla

0: Niall Horan, ex One Direction, insieme a Miles Smith. Non so se lo sapete, io non ero una fan dei One Direction, però mi sono un po' informata dopo tutto quello che è successo di bello e di brutto dopo lo scioglimento di questo, di questa super boy band. Ecco, lui era quello che definivano quello un po' più sognatore, più bambinone. Non lo so, magari le ex One Directionine e One Directionini all'ascolto mi potranno dire se era effettivamente così o meno. Comunque, sentite la sigla della meteo, parliamo di tempo oggi parzialmente soleggiato al sud con qualche rovescio isolato in montagna, temperatura massima sui 23 gradi e al nord in prevalenza soleggiato nel pomeriggio, sviluppo di cumuli e qualche rovescio o temporale isolato lungo le Prealpi e il Giura, meno probabile invece per domani, temperatura massima compresa fra 20 e 25 gradi. Per il traffico, allora oggi è venerdì, la giornata di sterchi, e sappiamo che spesso il traffico si accentua, ma al momento Via Swiss non segnala nulla. C'era una micro coda al Gottardo che però mi è sparita, quindi io presumo che tutto scorra molto bene. Se voi avete la vostra da dire, qualcosa da segnalare, io sono qui, 079 873 8073, e adesso le notizie insieme ad Ellis.
1: 3 News.
2: Sarà una lunga giornata di attese e di inevitabili delusioni questa per elettori e politici in Inghilterra, Scozia e Galles, che ieri sono andati alle urne per elezioni locali e nazionali e oggi seguono lo spoglio dei voti. Galles e Scozia diffonderanno i risultati nel pomeriggio, in Inghilterra sono già disponibili i primi dati. E sarà una votazione sul filo del rasoio secondo i sondaggi, quella sull'iniziativa dell'UDC per limitare a 10 milioni di residenti la popolazione svizzera. E ciò sembra ripercuotersi anche sul denaro investito nella campagna dai due fronti, che mostrano dati ancora provvisori, già raggiunge livelli molto alti. E infine in Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno effettuati dando la priorità in base al rischio. La relativa ordinanza è in fase di revisione ed entrerà in vigore in autunno, lo ha annunciato il responsabile della sicurezza del cantone. Alcuni esercizi non saranno controllati ogni anno, mentre altri avranno la precedenza.
1: Rete 3 Sport.
3: Lassie Thompson è il secondo difensore straniero del Lugano Hockey. Da Tampa Bay alla nazionale sorride Yann Cadieux, Yanis Moser giocherà il mondiale. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, iniziamo dall'hockey di casa nostra con Lassie Thompson, difensore finlandese messo sotto contratto dal Lugano al posto di Connor Carrick, liberato per le prossime due stagioni. Cresciuto nell'Ilves Tampere, il 25enne era stato draftato nel 2019 in NHL in 19esima posizione degli Ottawa Senators e da allora ha fatto principalmente la spola tra il massimo campionato con 30 partite giocate e l'American Hockey League, ad eccezione dell'annata 2024-25 giocata in Svezia con i Malmö Red Hawks. Da un difensore ad un altro, Tampa Bay ha liberato Yanis Moser. La franchigia statunitense eliminata dai playoff ha dato insomma la via libera alla difensore bernese, che dunque giocherà i campionati del mondo di Zurigo, che tra l'altro inizieranno tra esattamente una settimana. Moser si aggiungerà alla nazionale svizzera il prossimo 13 maggio, due giorni prima appunto della sfida inaugurale della Swiss Life Arena contro gli Stati Uniti d'America. Dalla Bulgaria, con la prima frazione, con arrivo a Burgas, parte il Giro d'Italia. Tra le tappe che potrebbe decidere la corsa rosa, anche la 16esima in programma il 26 maggio tra Bellinzona e Cari, tutti contro Jonas Vingegaard, il danese alla caccia dell'unico grande giro che ancora gli manca dopo aver vinto Vuelta e due volte il Tour de France. C'è anche del tennis nella programmazione odierna, WTA di Roma. Alle 17 nel secondo turno la nostra Masarova gioca contro la canadese Fernandez, mentre la Valtert sarà impegnata contro la statunitense Baptiste.

0: Mamma che coppia. Madonna, Sabrina Carpenter. Oh yeah, bring your love. Un ponte tra due generazioni di pop, la leggenda e la novità più che consolidata della new generation del pop, Sabrina Carpenter. Mamma mia, che bomba di inizio!
1: Alla deriva.
0: Sì, si rema, ragazzi, si rema da soli, in solitaria. Per fortuna siete arrivati voi, perché il povero Paltrax, il nostro capitano della barcarola, ragazzi, oggi non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, il colpo della strega si è palesato così. Povero, io me lo immagino, no? Lui la mattina che cerca di scendere dal letto, tutto bello felicione, senza il maggiordomo che sappiamo lui anela da anni, e però non riesce a alzarsi. È così. Adesso lui non è un super mattiniero come me che si sveglia alle 4:30, però più o meno verso le 7 la sveglia suona ed è quasi l'una, e perciò un grande sorriso e tante good vibrations al nostro Luca, che ormai è da un po' che è bloccato a letto. Se avete dei rimedi io poi glieli faccio sapere. Intanto io sono Julie Erlin, forse mi avevate riconosciuto o forse ve lo aspettavate. In ogni caso la deriva c'è. Io sono contenta perché allo 079-873-8073 la community già si sta palesando, e sì, la vecchiaia è una carogna, è così. Pensa, caro Bart, che mi ha già scritto, che io prima, rispetto a Madonna e a Sabrina Carpenter, stavo per buttare lì male la dicitura il vecchio e il nuovo che si incontrano. No, la classe e la rivoluzione si incontrano, così mi piace di più. Va bene, un po' diabolica, ma con tanta voglia di stare insieme, eccomi qua.

Sì, la nostra Madonna si conferma un genio, io direi la regina, perché dicevamo che lei ha duettato per la prima volta, tra l'altro sorprendendo un sacco di persone, al Coachella insieme a Sabrina Carpenter, notevolmente più giovane di lei. E così cosa ha fatto in pratica? Ha passato il testimone saltando tutte quelle generazioni più vicine a lei, stile Lady Gaga, Katy Perry, che ci hanno provato, ci hanno sperato, ma no, non sono le nuove Madonna. Madonna ha scelto la nuova Madonna ed è Sabrina Carpenter, naturalmente come ispirazione, perché poi di Madonna ce n'è una sola, almeno nella musica, perché io qui non voglio assolutamente offendere gli animi di nessuno. Allora, grazie per i messaggini, la community è bellissima ed è bello leggervi, anche filosofeggiare insieme a voi. Il vecchio è cosciente di esserlo e sa che è bello esserlo. E se non fosse così non avrebbe così tante cose belle da raccontare. Questo è il nostro filosofo della deriva. È vero. Beh, adesso io non sono proprio vecchia, però insomma un po' di anni ce li ho sulle spalle ed è vero. Quando ti guardi indietro magari un po' di nostalgia ci può essere, però è anche bello essere andati avanti, anche perché significa che, non so, hai dato un minimo di senso alla tua permanenza sul pianeta Terra. Allora, Arci e molti altri di voi mi chiedono: Julie, come stai? È un po' che non ci sentiamo, un po' perché non c'ero io, poi a volte magari mi sintonizzo, te non ci sei, non ci siamo beccati. Allora, come sto? Mi prendo un momento per condividere la mia situazione attuale mentale, che è una situazione di grande, grande rivoluzione, di grande anche creazione, però appunto un po' provata, nel senso che quando non sono in radio sono tra me e il computer e i miei appunti volanti di 3 anni e mezzo a questa parte. Sto per chiudere, ragazzi, voglio condividerlo con voi, sto per chiudere finalmente la decima rilettura e correzione del mio manoscritto, quindi tra un mese qualcosa uscirà il mio nuovo romanzo. Sono felicissima, tra l'altro sul mio profilo Instagram ho già fatto un sondaggio: volete voi che io condivida il primo capitolo? Sì o no? E soprattutto, se lo leggerete, io vorrei invece avere il vostro feedback. Questo un po' in sostanza come mi sento. Poi in realtà sono contentissima, perché venire in radio è un momento di contatto con la realtà, non quella che vive nella mia testa, ma quella che esiste con voi, con i miei colleghi. E tra l'altro ve la butto già lì: domani, se volete passare da Tenero dalle 10.30 alle 12.30 insieme ai Frontaliers, sarò lì per una giornata speciale tutta in diretta. Poi avrete comunque un sacco di altre info in merito, però intanto, se volete, potete già farvi una nota mentale. E adesso invece, per staccare da qualsiasi nota mentale, proprio farsi prendere per mano e lasciarsi andare, ecco Jamiroquai.

Siamo puntuali, sono le 13, buon pomeriggio, adesso sì che si può dire, comincia il pomeriggio del venerdì, buon appetito se fosse il caso e magari alcuni si sono già presi a mezzagiornata, perciò buon inizio di fine settimana si può dire, buon inizio di fine settimana, vabbè, questa è la deriva, io sono Julie Arlin e Avicii non ha bisogno di presentare.

sguardo al soffitto, anche se sopra di noi ci sono solo delle luci al neon. Fa comunque molto vacanza, molto sì, certo, ce la possiamo fare, ma in fondo questo è lo spirito della deriva. Noi siamo ottimisti davanti a qualsiasi ostacolo della vita. È quello che ci contraddistingue. Molto ottimisti, un po' pazzi, un po' anche sciagurati, ma è così. E buon gustai, infatti, come sempre a quest'ora, ma d'altronde se non a quest'ora quando? Arrivano le foto dei vostri cibi, delle vostre pietanze, grazie. E ora fa di più. Cioè fa una cosa che ai tempi dell'algoritmo e della tecnologia significa fidarsi, significa veramente essere un gruppo, essere una community. Lei condivide con me non soltanto una foto, ma proprio la scrollata, che poi non so neanche come si fa a livello tecnico registrare una scrollata poi da inviare, la scrollata del suo feed di Instagram. Perché oggi se tu condividi il feed di Instagram così, senza quasi neanche condividerlo con te stesso prima, significa che hai fiducia di quella persona, perché l'algoritmo ci conosce meglio di nostra madre, quello ormai lo sappiamo, ma ci conosce anche nei lati oscuri, che di solito le madri non è che li conoscono proprio tutti i lati oscuri, e invece l'algoritmo sì. E quindi Ore ha un lato oscuro che condivide. Io a questo punto, visto che siamo alla deriva e siamo tutti una grande famiglia, e visto che tu non mi hai dato vincoli, io lo condivido con gli altri, è tutto un susseguirsi di food porn, quindi di cibi, ma quelli proprio più esagerati, più da fine settimana, ma da fine settimana di festa. Quindi ci sono, c'è una roba che non ho mai sentito che cosa sia, è tipo una specie di panettone ricoperto di cioccolato, pieno di cioccolato dentro, burro marinato, questo non l'avevo mai visto, però presentato così è invitante. Cioè tu fai frullare il burro con dentro le erbe, il pane, poi ci metti sopra le alici, no? Una roba veramente spaziale. Quindi grazie. Un'altra cosa secondo me che si condivide ai tempi di tecnologia forzata e anche buttata all'ennesima potenza e algoritmo che impervia: se sei in confidenza condividi anche la posizione. Allora a me non piace condividere, cioè proprio dire guarda pure ovunque io sia tutto il tempo della mia vita, più che altro perché mi sentirei un po' braccata. Però so che molte persone quando condividono una posizione si sentono più vicine, anche se sono lontane. Così come anche condividere le playlist o condividere, non so, quei video o podcast che ci intrattengono quando magari abbiamo dei momenti di vuoto, quando non ascoltiamo La Deriva, per esempio, o non ascoltiamo Rete 3.

come in un club di Brooklyn, o meglio del Queens, visto che A Tribe Called Quest, questo gruppo hip hop, veniva proprio lì, da lì. Sì, sono ricordi, ma sono ricordi e restano poi fissati, no? Delle immagini che appunto ci accompagnano e che rispuntano fuori a caso quando magari stiamo ascoltando una persona che parla alla radio, tipo la Julie che leggeva del feed di Ore, che praticamente mi ha dato una scrollata di cibi super mega pesantissimi, penso una sua deriva personale che ha condiviso con noi, e io ringrazio perché mi sento parte della family, mi fa molto piacere. E Lorenzo dice: ma sì, ma è come quell'episodio dei Simpson dove c'è Homer che impone a Bart prima di imburrare la salsiccia e poi di impancettarla. Ah, me lo ricordo molto bene. No, poi la cosa bella, se non ricordo male, perché adesso me la ricordo bene, ma ho paura di dire una cosa proprio non corretta, quella puntata lì, in quell'episodio, Lisa stava per diventare buddista, stava per dire alla famiglia che era diventata buddista, e penso tutti noi, insomma, chi guardava diceva: oddio, chissà Homer che cosa dirà, rimarrà basito, si arrabbierà, diventerà anche lui buddista. E invece no, lui si gira furioso, non verso Lisa ma verso Bart, e appunto gli dice una cosa come: finché vivi in questa casa, finché vivi sotto questo tetto, farai quello che faccio io e crederai in quello che credo io. Quindi imburra la pancetta, e poi gli dice anche: impancetta la salsiccia. E giustamente Bart gli dice una roba tipo: ma papà, già fa male, eh? E lui: no. E poi dopo scopro, perché sono andata un giorno, mi sono persa via anch'io, no, a fare delle ricerche, dico: ma come gli è venuto in mente? Cioè, a parte che è geniale, ma che non è che avrà un secondo fine, un sottotesto, perché ci sta, no, davanti a una notizia così forte per una famiglia, che appunto la figlia, beh, sappiamo che Lisa è un po' l'alieno della famiglia, però in ogni caso Homer ci tiene, e in effetti poi ci sono stati, no, delle interpretazioni un po' dark, un po' dei fan che dicevano: questa è la modalità per rappresentare la genitorialità tossica, no? Quella che se uno esce dallo schema è già il reietto di casa. Comunque sta di fatto che anche in inglese questo è diventato una sorta di meme, e è stato comunque molto, molto iconico, ripreso, e poi sappiamo che comunque i Simpson sono andati avanti per un sacco di repliche, e allora sì, è una cosa soltanto, non è soltanto nostra, ma di tutti quelli che si sono sentiti dire o hanno visto di impancettare la salsiccia.

Where is my husband? Vatte la pesca, chi lo sa? Ma voi lo sapete, no? Questa è divertentissima. Giuro che è tutto vero. Allora, stavo facendo delle chiamate prima di andare in diretta per organizzare appunto bene la puntata di domani, per fare un ultimissimo check, perché avremo tantissimi ospiti, saremo in diretta da Tenero dalle 10.30 alle 12.30 per una giornata speciale di sport e inclusione, e ho chiamato una persona e questa che non conoscevo e mi risponde allora io buongiorno e mi fa sì no scusi non avevo capito perché lei ha il numero che sembra mio marito. Io guardi non l'ho sequestrato e non gli ho rubato il telefono, è un altro numero. E vabbè, poi abbiamo iniziato a chiacchierare, cose che succedono. E a proposito di mariti, padri, uomini, e io che vengo scambiata per una di loro, giuro anche questo, un giorno, forse ve l'ho già raccontato ma mi è rimasta, un po' come la salsiccia di Homer, ero in una piscina coperta della Svizzera italiana dove ci sono gli scivoli ed ero lì così a farmi la mia vita. Arriva un bambino e mi dice: scusami, ma tu sei il papà del Thomas? E io no. Poi al massimo, boh, non so, potrei essere la zia, la cugina, la mamma, boh, però magari il papà no. Vabbè, ma lui non si è scioccato, ha detto no, non so neanche chi sia su Thomas, comunque salutamelo. E vabbè, oh, sono percezioni. Va bene, allora volevo buttarvi lì così, perché non mi piace che arrivate all'ultimo momento. Domenica è la festa della mamma, ok? So che molti di voi magari non hanno la fortuna di averla ancora vicina o di averla proprio qui con noi su questo pianeta. Capita, a me capita con il mio papà, però questo non significa che alla festa del papà io non possa rivolgergli un pensiero. La mamma ce l'ho, la festa della mamma arriva, mi sto organizzando, spero che lei non mi stia ascoltando, ma tanto di solito è indaffaratissima, quindi non mi ascolta, no, non è vero, ogni tanto mi ascolta, quindi boh, magari mi sto autospoilerando, però volevo anche ricordare a tutti voi della community di organizzarvi, di non arrivare proprio last minute. Poi per carità, il mazzo di fiori del distributore di benzina va sempre bene, come il pacchetto di, non so, cioccolatini, robe del genere, va bene. Però sappiate che pensarci un minimo fa comunque piacere. E poi volevo anche condividere con voi, soprattutto con le mamme in ascolto, ma in realtà con tutti, perché una mamma o una figura materna, biologica, non biologica, ideale, ce l'abbiamo avuto tutti. Pensate a quella roba che solo vostra madre ha avuto il coraggio di fare. Perché, diciamolo, le mamme fanno un sacco di cose.

che anche loro comunque il dono della sintesi ce l'hanno un pochino meno rispetto alla media generale, ma io penso questa povera donna quante informazioni ha dovuto ascoltare e anche memorizzare, perché poi le mamme sono così, anche quando fanno finta di non ascoltarti ti ascoltano lo stesso. Quindi questa è stata la tortura che io ho inflitto alla mia povera mamma. Non so voi se avete voglia di condividere quello che fanno i vostri figli con voi e quello che voi sopportate o quello che voi avete fatto sopportare alle vostre mamme, e magari con la distanza di qualche anno realizzate, ecco, con gratitudine, anche con un riso ironico.

ecco, non volevo triggerarvi col discorso delle mamme, anzi volevo farvi portare avanti, perché domenica è la festa della mamma, che sappiamo che oltre a lavarci le mutande fino all'età, perché poi non si smette mai, no? Se hai bisogno di fare il bucato, una mamma non ti dirà mai di no. Diciamo che loro ti educano anche da adulto, ne subiscono, le nostre povere mamme hanno fatto di tutto e di più, e anche voi mamme all'ascolto lo so che dovete fare tipo la segretaria, quella che fa le ripetizioni di matematica, la cuoca, poi la insegnante di sostegno e così a caso anche la psicologa della vicina di casa. Ma è così. Le nostre mamme ci educano anche da adulti, perché ci ricordano sempre che anche se passano gli anni è sempre bello fare un check, tipo ti sei coperta abbastanza, hai mangiato bene, hai fatto la spesa, hai pulito, hai bisogno di qualcosa, ma ti sei ricordata di comprare quel prodotto specifico per le macchie, quelle ostinate di calcare, ecco, quelle robe lì. E poi loro sono così brave che eventualmente, passata anche una certa età, il famoso olio di gomito, non si risparmiano e vengono a utilizzarlo direttamente a domicilio. Le nostre mamme.

0: È bellissimo, fa ridere, ma è anche molto emozionante. Alcune emozioni, non voglio dire che fanno male, ma insomma toccano profondamente. Immaginiamo, non tutti hanno la mamma vicino, non tutti hanno la mamma in generale ancora presente, diciamo fisicamente, e quindi è così. Molti di voi che magari hanno la mamma giù, come mi state scrivendo, giù al sud, sentono la mancanza, anche se poi quando si scende l'emozione più che triplicare diventa esponenziale. E poi è bello perché per le nostre mamme noi siamo sempre dei bambini, allora fa anche bene al cuore. Poi ci sono dei messaggi anche molto rivelatori, perché in fondo quello che abbiamo fatto passare ai nostri genitori per le persone che eravamo, e le persone che eravamo si lamentavano dei nostri genitori, poi ecco che noi siamo diventati come loro, la famosa mela che non cade lontano dall'albero.
1: Io una cosa che sì, mi dispiace molto, che ho fatto passare a mia mamma, sì, è che io sono sempre stata da piccola molto disordinata,
0: okay,
1: tenevo tutto, insomma, le urlavo addosso se lei mi buttava via le mie cose, io tenevo scontrini, etichette, tutte cose inutili.
0: Accumulatrice
1: seriale. Adesso sono mamma io e ho una figlia che fa le stesse identiche cose che facevo io.
0: E voilà.
1: Io sono cambiata, sono cresciuta, sono diventata una persona estremamente pulita, molto pignola, e adesso io sto passando quello che passava a mia mamma, e sinceramente ogni tanto mi pento di quello che ho fatto, ecco. Quindi ringrazio la mia mamma di tutta la pazienza che ha avuto.
0: La pazienza, ragazzi, non l'avevamo ancora nominata, che assurdo, non nominare la pazienza quando si nominano le madri.
1: Solo che io mi sono fatta più furba di mia mamma, perché mia mamma lasciava il sacco della spazzatura lì fuori.
0: Sì.
1: Io andavo, ti giuro, tiravo fuori tutto quello che lei aveva buttato via e lo rimettevo nello stesso identico posto. Però io sono diventata furba, perché cosa faccio quando butto via le cose di mia figlia? Butto via anche il sacco.
0: Eh beh, giustamente, sei il genio del male per tutti gli accumulatori seriali, ma è così, no? Come quando uno smette di fumare, non so perché non ho mai fumato, però so che ci sono persone che hanno smesso di fumare che sono tipo iper mega intolleranti a qualsiasi genere di odore lontano, folatina di fumo. È così, ma perché si conosce la bestia, è normale. Un altro messaggino: il regalo più bello per la mamma è il tempo insieme. La mia è una curiosità, ma forse accomuna anche le vostre. La mia, se la portavi fuori, era disagio. Lei era felice di riempire la casa e cucinare per tutti. Era fatta così. È vero, noi ogni tanto pensiamo, ma in generale, anche, non solo con le mamme, è una questione forse anche generazionale, ma forse anche di, appunto, abitudini. Pensiamo di fare grandi cose, tu le vedi magari non all'ennesima potenza. Tipo, io una volta ho regalato un massaggio a mia mamma, che sì, è andata, però non è che è tornata come quando torno io da un massaggio che mi sembra di volare così, e inizialmente c'ero quasi rimasta male, poi l'ho guardata e dico effettivamente non è tipa, via. Lei preferiva appunto magari organizzare un bel pranzo, stare tutti assieme e magari poi mettersi anche a riordinare tutto, tipo macchina impazzita. Ma è così, l'iperattività delle nostre favolose mamme.

0: Oh mamma che bella, una perla vera come le nostre mamme. Io ho iniziato a parlare di questo più che altro per darvi la dritta di organizzarvi, perché domenica è la festa della mamma, però non pensavo che poi, guardate, mi è venuta, beh, voi non potete vederlo, ma mi è venuta la pelle d'oca, perché poi naturalmente parli di mamma, già questa parola secondo me proprio anche musicalmente ti fa vibrare il cuore. Escono un sacco di vostri messaggi, vostre condivisioni, ne vorrei passare ancora una perché abbiamo pochissimo tempo, però è vero che la mamma non è soltanto la mamma biologica, ma la mamma è anche la persona che ci sceglie e che ci cresce. Allora è arrivato questo messaggio bellissimo che condivido con voi. Ho chiesto naturalmente alla nostra ascoltatrice Isa e lei mi ha dato il permesso. È molto molto toccante.
1: Io sono adottata, vengo dalla Colombia, a parlare anche dialetto, perché grande. Fa me sem la mamma dalla Val d'Ablegna e il padà dalla Leventina. E come avevo detto l'altra volta con la Rosy, per me avere la mamma non è scontato, perché sono adottata e quindi è un privilegio per me avere la mamma.
0: Sì.
1: E la mia mamma qua a fianco a me mi sta guardando e niente, è la mia regina, la mia mamma. Prima avevo tutto il papà, il mondo del papà, e adesso per me la mamma è tutto. Qualsiasi cosa succede, ci sentiamo anche 5 volte al giorno io e la mamma. Io tante volte dicevo, ma come si può sentire la mamma così tanto? Eppure io se non sento la mamma, no, almeno una volta al giorno non va bene. Poi adesso è diventata moderna, c'è anche WhatsApp, e quindi adesso gli mando tutte le cose. Rimaniamo in contatto, quindi ricordatevi sempre una cosa, noi figli adottivi, non è un segno di pietà. Quando vedo sempre che dicono a mia mamma, ah, che bel gesto che hai fatto, ricordatevelo sempre, lei ha deciso di diventare mamma in un altro modo e io ho avuto il privilegio di essere la figlia sua, ecco. Quindi non dite mai queste frasi alle persone adottate, che sono, come dire, che bel gesto. Non è un gesto, è semplicemente amare un figlio in maniera diversa. Che poi ripeto, per me è la mia mamma, appunto.
0: Grazie, grazie Isa per questa confidenza, per questa voglia di condivisione. Per me questo è veramente il regalo più bello, i vostri cuori che si aprono, la deriva che tutti insieme raggiungiamo uniti ogni giorno in diretta. Io vi ringrazio, il tempo ormai è andato, Sterchi sta per arrivare. Io volevo ricordarvi ancora una volta che domani, se volete, se potete, passate da Tenero dalle 10.30 alle 12.30, ci sarà questa giornata di sport inclusiva e io sarò lì insieme ai Frontaliers, ed eventualmente, se non potete passare da lì, ci sentiremo sulle frequenze di Rete 3. Da Giuliana per oggi è tutto, un grande bacio e buon pomeriggio e buon weekend.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Uela Sterchi, Italia già dica in quelle venerdì e andiamo!
1: No! Televisione Svizzera. Sei stato il primo, bravo! Le 14 in punto, buongiorno! Buon venerdì, amiche e amici! Con me anche oggi una donna sofisticata, profumata, fascinosa e piena di amore.
2: Oggi non ho messo il centrino come camicia.
1: No, non parlavo dei nostri look. Come
2: no, cosa? Sei sempre tu che lo fai.
1: No, non lo faccio mai, quello lo fanno le radio private. Comunque.
2: No, vergogna! Radio canta, ci sono le prove.
1: Previsione fino a stasera, al sud parzialmente soleggiato con tendenza a rovesci isolati.
2: Scusa.
1: No, tranquilla, è il naso, il mento. Raga, è bello ma piove e lo vediamo, nuvole dappertutto, poi esce un cielo azzurro, il sole, e questo è il periodo, è maggio, è così. Temperatura massima comunque un bel 22 gradi. Al nord in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio anche lì possibili rovesci o temporali isolati, specie lungo le prealpi, temperatura massima sui 20 gradi. Domani sabato in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole rischio di un rovescio pomeridiano ma isolato, che se lo becchi te hai una fortuna che proprio è, ci devi giocare dei numeri all'otto. Temperatura minima 8 gradi, massima 23.
3: Tre news.
2: Sarà una votazione sul filo del rasoio, secondo i sondaggi, quella sull'iniziativa dell'UDC per limitare a 10 milioni di residenti la popolazione svizzera. E ciò sembra ripercuotersi anche sul denaro investito nella campagna dai due fronti, che a dati ancora provvisori già raggiunge cifre molto alte. Presa d'ostaggi in corso in una banca a Sinzig, nella Renania-Palatinato, la polizia tedesca è sul posto dalle 9 della mattina con un grande dispiegamento e ha avviato una trattativa con i malviventi asserragliati nel cavò. Le autorità mantengono riservati dettagli per motivi di sicurezza. La presa d'ostaggio è cominciata con un rapinatore che ha minacciato e sequestrato l'autista di un portavalori. La Russia è pronta a un dialogo con l'Unione Europea, ma non sarà la prima a iniziarlo, lo ha affermato il portavoce del Cremlino rispondendo al presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, che ieri aveva ipotizzato l'apertura, prima o poi, di colloqui tra Bruxelles e Mosca per la sicurezza e l'architettura della futura pace.
3: Tra poco inizia! Dai, che è venerdì! Con DJ Sterchi!

0: c'è aria di Eurovision Song Contest. La prossima settimana.
1: Essa stessa.
0: Il prossimo fine settimana anche. Ecco, è bello il nostro bel venerdì. Buon pomeriggio amiche e amici, 14.06. Si apre un'altra puntata di Dai che venerdì, di venerdì. Oh, venerdì scorso era il 1° maggio, non ci siamo neanche sentuti e adesso invece ci sentiamo. E questo weekend è veramente bello pieno di eventi da proporre. Un po' di gente l'abbiamo ospitata durante la settimana, risentiremo un pochino di quelle interviste, di quegli eventi lì. Avremo gli ultimi pass per il Sun Valley Festival da regalare. Sentiremo anche due nuove canzoni, una di Elia Bertini che ci ha gentilmente concesso la sua nuova canzone, e poi anche la nuova canzone dei Vadvu, che sentiremo anche il Cerno, perché lui è il Cerno.
2: E ma allora... dai che devi indaccare a fare la bugata, la vai qua che finalmente è venerdì.
0: Beh, è giorno di fare il bucato.
3: Dai che venerdì!
0: Sì, ciao!
3: Dai che venerdì, che arriverà anche un Campari Spritz per me, per favore!
0: Già un po' esaurito, ragazzi.
1: Sì, che le venerdì, dai belle.

0: I Feel Fine. Era l'87, ma quanto erano avanti gli R.E.M.? Nell'87 questa roba qua era veramente grandiosa, è la produzione di questi ragazzi di Athen. Michael Stipe in testa, li amiamo tantissimo, come amiamo tantissimo voi, caro pubblico, cara family di Rete 3. Vi ricordo che manca poco e torneremo anche sull'FM. È vero che adesso la maggior parte di voi, chiaramente, anzi la totalità di voi, amiche e amici, ci ascolta con il DAB Plus o con internet, con l'applicazione, che è quello che faccio anch'io sempre. Praticamente uso solo quasi l'applicazione, non ho neanche più quasi una radio in casa. E però c'è ancora qualcuno che magari in macchina, magari in ufficio, magari su ai monti, in baita, in qualche altro contesto, ancora la radio FM. Quindi tornerà anche quella, si parla di luglio, vedremo, staremo. Io finché non sento, non vedo e non ci credo. Chi era? San Tommaso! Sant'Agostino, no, Sant'Agostino è questo, questo qui, veramente, è lui.
1: Ciao ragazzi, dai che venerdì!
0: Era lui! Dal paradiso, che bello! Altri messaggi? Beh, potete mandarci il vostro sfogo, il vostro momento, il vostro urlo di gioia allo 079 873 8073. Potete dire quello che volete.
2: Dai che venerdì, finalmente quello originale,
0: ecco, è vero quello originale è oggi.
3: Dai che Interlaken qui a venerdì.
0: Perché? Va bene, salutiamo gli amici che ci ascoltano da Interlaken. Ultimo
3: Erchi, è vero, oggi è venerdì, ma io lavoro tutto il weekend, quindi viene da dire dai che venerdì. Ma in poche ore comunque arriva anche il lunedì. Dai. E lo so che tutta la sinistra italiana mi starà odiando.
0: No, ma figurati, ci vogliamo tutti bene, ti vogliamo bene, caro. Vedrai che andrà bene il tuo weekend di lavoro, vedrai. Questa è Gaia, Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra.
1: Sola nostra.
0: Bella la bossa nova, è un genere veramente solare, sarà quasi un luogo comune, ma devo dire che impazzisco.
2: Dai Sterchi, di un po' a Luis che oggi è venerdì.
0: Dai Luis, sì.
3: Dai che è venerdì.
0: Weekend Radar. Ma sì, facciamo tutto con una bella, un bel livello di confusione. L'artista era Gaia, quella che avete sentito comunque, Bossa Nostra, il suo nuovo... Aspetta, il nuovo singolo pubblicato il 1° maggio 2026. E chi se ne frega! Noi vogliamo sapere cosa succede questo fine settimana e oltre. Beh, è già iniziata la festa danzante, è iniziata il 6, oggi è l'8 e andrà avanti fino al 10. Coinvolgendo Lugano, Mendrisio, Locarno, Montagnola, Ascona, Chiasso e Poschiavo, la festa danzante per 5 giorni, performance, workshop, corsi di danza ed eventi partecipativi, animano teatri, musei, piazze, spazi urbani con proposte rivolte a pubblici di tutte le età. festadanzante.ch per avere tutta l'informazione corretta, una manifestazione nazionale dedicata alla danza contemporanea, alle sue molteplici forme, aperta a tutti. Ce ne parla Tiziana Conte.
4: Ci concentreremo venerdì e sabato a Lugano in modo particolare e lì avremo un progetto veramente divertente, una sorta di jukebox danzato davanti a Portobello, quindi alla Punta Foce, grazie alla White Company, e quindi ecco, si potrà avere la possibilità di danzare le danze del mondo, ma anche di vederle danzate casualmente grazie a una sorta di jukebox che sceglierà dei brani casualmente. Ma poi la sera si potrà continuare a danzare sulle musiche balcaniche, perché avremo il trio dell'Oriental Balkan Trio, quindi wow, con delle incursioni sempre delle White, però sappiamo bene come la musica balcanica riesca a far rimuovere chiunque, anche chi ha difficoltà
0: a lasciarsi andare,
4: diciamo. Certo. Esatto. E poi c'è un progetto bellissimo quella sera, una passeggiata itinerante grazie a una compagnia zurighese che si chiama O, e il progetto è Poledoscope, e veramente anche questo lo consiglio, perché è una passeggiata itinerante all'interno di Parco Ciani, veramente suggestiva, veramente interessante, dove verremo anche a sperimentare i nostri sensi in modo diverso. Quindi non si tratta di avere abilità di nessun tipo, ma la festa poi continua, abbiamo un progetto di coproduzione col Teatro Danzabile, faremo anche un viaggio in autobus, in autopostale,
0: okay,
4: dalla stazione di Lugano fino a Montagnola, dove potremo ascoltare un'audiodescrizione poetica scritta da Camilla Guarino, che è anche interprete e coreografa, perché la danza è anche per chi non vede, o per chi è cieco, ipovedente, o per chi non sente, si può anche leggerla, e chi ha la fortuna di non avere problemi a questi sensi, di viverla comunque in un altro modo, ascoltandola oltre che vedendola.

0: The Adventures of Rain Dance Maggie, era 2011, loro sono i Red Hot Chili Peppers. Ad anche venerdì siamo all'interno della rubrica Weekend Radar, che è la rubrica dedicata al fine settimana, insomma tanta roba. Adesso parliamo della Ladies Run con Paola Rusca. Sabato, cioè domani a Lugano, è in programma la Ladies Run Ticino, l'evento Run and Fun dedicato alle donne che ogni anno anima il centro città. Partenza, arrivo e villaggio dell'evento saranno allestiti in Piazza Manzoni con un ricco programma di animazioni e intrattenimento. In calendario tre percorsi di corsa pianeggianti da 2,5, 5 e 10 chilometri, una camminata non competitiva al tramonto e una corsa di 2,5 km aperta anche alle famiglie, quindi anche agli uomini, ai babbi. Altre informazioni su ladiesrun.ch e tramite la bocca e il fantastico e coloratissimo cervello di Paola Rusca, che ce ne parla adesso.
1: Dai, che
0: è così, è colorato.
2: Weekend Radar.
0: Lo so di per certo.
3: Il cuore dell'evento è proprio l'unica corsa dedicata esclusivamente alle donne del Ticino, quindi ci saranno tre percorsi di 2,5 km, 5 e 10 km. E poi ci sarà anche, per chi magari non vuole correre, c'è anche un sunset walking al femminile di 5 km. In realtà diciamo che ampliamo un po' la festa della mamma, perché la festa della mamma è domenica e il giorno prima iniziamo già a festeggiare un po' tutte le donne. Quindi sarà un evento dove si corre, si fa del sano movimento, c'è un villaggio in Piazza Manzoni che è molto animato. Ci saranno tante animazioni, un'area relax anche per tutti gli iscritti con massaggi pre e dopo gara. Poi prima di ogni partenza c'è un risveglio muscolare, defaticamento muscolare all'arrivo, abbiamo un'area food, area bambini in piazza, quindi c'è veramente tanto, è una grande festa dove tutte le donne, ma non solo, possono divertirsi, quindi è un momento per quanto riguarda la corsa e la camminata è rivolto esclusivamente alle donne, quindi gli uomini ben venga che arrivino a sostenere le
0: certo.
3: mogli.
0: Non è che li allontanate con i manganelli.
3: Esatto, no, però abbiamo una categoria. Esatto, no, no. Abbiamo una categoria che si chiama Family Run, quindi questa è proprio pensata anche per i figli, mariti o partner, quindi una corsa, ci sarà anche una corsa per tutta la famiglia di 2,5 km, facile, pianeggiante, e poi soprattutto magari per i bimbi c'è il lato un po' più competitivo, perché la famiglia più veloce riceverà un simpatico premio.

0: sono tornati Subsonica con i loro suoni, quelli degli anni fine 90, così evocativi, emozionali. Che bello! Dai che è venerdì! Abbiamo detto che è venerdì oggi, questo è un programma dedicato proprio a questo giorno della settimana, perché noi vogliamo una settimana lavorativa solo fatta da un giorno, il venerdì. È un po' troppo, vabbè, dai, ok. Questo è il tempo in me, ma non è l'unica novità, eh.
1: Anche il prossimo weekend vado a vedere Springsteen a Praga col mio socio Fede.
0: Ciao, buon concerto.
2: Dai, che è venerdì!
0: La gente pazza.
2: Musica a chilometro zero.
0: Sì, ed è quella dei Vadvook, ma anche di Elias Bertini, dopo ne parliamo. Ma subito c'è il Cerno al telefono con noi. Ciao, Cerno.
3: Ciao Sterchi!
0: Eccolo di nuovo! Allora, torniamo alle origini. Quando per scoprire una canzone bisognava ascoltarla alla radio e magari richiederla con un SMS. È quello che scrivete voi su Instagram, perché adesso vi siete affidati molto, avete un sito, ma vedo che Instagram è la vostra pagina più immediata, più veloce. I Vadvook oggi fanno una scelta controcorrente, profondamente simbolica. Il loro nuovo singolo si intitola Lacrime Nere, che ascolteremo fra poco, ed è ascoltabile solo alla radio. Niente streaming, niente social, niente YouTube.
3: No.
0: Perché?
3: No, ma c'è da dire che è un pezzo abbastanza delicato, ok? E quindi ci è sembrato un po' strano buttarlo nell'arena dei social, dei distributori digitali. E così parlandone ci dicevamo, ma vi ricordate all'inizio quando passavamo le ore ad ascoltare la Rete 3 in attesa che passasse un nostro brano, poi mandavamo gli SMS?
0: C'era più fame. È vero, c'era
3: esatto,
0: magia.
3: C'era qualcosa di magico. E allora, così un po' per sperimentare, un po' in maniera un po' in controcorrente, abbiamo deciso questo singolo, noi lo diamo solo alle radio, punto.
0: Bene, dai, un applauso, grazie, da parte delle radio. non era previsto nulla, ve lo posso giurare su quello che di meglio ho, cioè il mio ego. Comunque, Cerno, no, perché quell'altro giurava sulla testa dei figli. Avete detto che non è una canzone facile. Dopo l'ascolteremo e lo so, io lo so, ma gli altri, la gente l'ascolto non l'ha ancora sentita. In che senso? Cosa la rende diversa rispetto al vostro repertorio recente anche?
3: Ma diciamo che, insomma, questa canzone, vabbè, fa riferimento a quello che è successo all'inizio di quest'anno. Insomma, noi ci siamo svegliati per iniziare un nuovo anno con un risveglio tremendo.
0: Terribile. E stai parlando della tragedia di Cram Montanà, giustamente per...
3: E pochi giorni dopo, con tutto il vario dibattito che c'è stato anche televisivo, questa canzone ha deciso quasi in maniera autonoma di uscirci dalle viscere, e è stata scritta anche abbastanza in fretta, cioè è stata proprio un'esigenza. E quando poi ascoltiamo il disco nuovo, ci siamo detti che questa era una canzone importante, che bisognava dargli anche l'importanza che merita. E quindi ecco per quello che abbiamo deciso di farla diventare singolo, e abbiamo deciso di non distribuirla per il momento.
0: Perché voi siete riconoscibili come festaioli, avete un'anima sicuramente trascinante come quella dell'Irish folk, naturalmente, cioè violini a manetta, un po' di punk sotto, quindi stasera alla festa delle fragole faremo una grande festa tutti assieme, però avete un grandissimo cuore, sicuramente dietro questo aspetto festaiolo, lo sappiamo perché che conosciamo le vostre canzoni, c'è proprio tanto sentimento, anche tanto amore per la vita, per gli esseri umani, anche per il lato più oscuro. Quindi Lacrime Nere introduce il nuovo album che ruota attorno all'immagine del fondo del barile, ok? E anche una metafora del mondo di oggi, precarietà, crisi dei legami, smarrimento.
3: Esatto, insomma, ma lo sentirete l'album, secondo me è molto bello, è qualcosa di un po' diverso rispetto ai soliti Vadvook, è forse anche un po' più scuro a tratti, vabbè, non vi svelo altro, tanto tra qui nel giro di un mese poco meno uscirà e quindi lo potete ascoltare. Io sono molto soddisfatto.
0: Molto bene. Tra l'altro alcune canzoni sono riprese dal fondo, cioè avete raschiato il barile, cioè avete recuperato brani scritti anche più di 20 anni fa. Com'è stato riaprire quel cassetto?
3: Alcune canzoni, una soprattutto è stata... Hai in mente quando tu hai lì un hard disk che ti guarda e dici, no, oh, aspetta, cos'è che c'è dentro in questo hard disk?
0: Con su due dita di polvere, certo.
3: Esatto. Sì, poi devi trovare anche tutti gli adattatori per poterlo attaccare ai nuovi Mac.
0: Bello.
3: Esatto. E abbiamo trovato diversi brani che non abbiamo mai pubblicato, tra cui uno in particolare al quale ci tenevamo molto, che abbiamo risuonato, però ci sono alcune tracce, alcune diverse cose che sono veramente datate 2005, quindi hanno 21 anni. Ma se lo sentite, non il peso degli anni non si sente
0: molto bene. Molto bene. Allora, il disco uscirà fra un mesetto circa, al fondo del barile, dopo quello postumo, quindi siete sopravvissuti.
3: La canna del gas.
0: Il prossimo esatto. Infatti, praticamente quello postumo l'avete già fatto, no? Poi adesso raschiate il barile, la prossima la canna del gas, e vabbè, dai. In realtà, non smettete mai di avere voglia di salire sul palco come stasera alla Festa delle Fragole.
3: Stasera fighissimo, anche perché avendo lavorato un sacco al disco nuovo, noi abbiamo fatto l'ultimo concerto, togliendo lo showcase che abbiamo fatto nel mese di febbraio, l'ultimo concerto l'abbiamo fatto prima di Natale, quindi sono quasi cinque mesi che non suoniamo dal vivo.
0: Quindi scalpitate.
3: E stasera, ecco, dire che abbiamo voglia è poco, è
0: induttivo. Ok, seguiteli se volete sulla pagina Instagram, così sarete sempre aggiornati sulle avventure dei Vadvook. Stasera dalle 22 alla Festa delle Fragole ci sarà anche Eden Ends, che è una realtà un po' più dance del Ticino. Ci sarà anche DJ Sterky, insomma una bella seratina, un bel pacchettino stasera, dall'Irish all'ignoranza dance. Faremo un po' di tutto, la gamma sarà molto aperta, i sapori saranno tanti. Ci saranno anche alcune canzoni nuove o riprese, insomma, inedite dei Vadvook, assieme a quelle festaiole che conosciamo molto bene, tra cui magari anche Lacrime Nere. Ascoltiamola subito.
3: Sì, la facciamo.
0: E beh, certo, è la prima volta live, suppongo. Comunque, grazie Cerno, un applauso a te e a tutti i tuoi
3: ci vediamo dopo.
0: Super compagni di avventura, grandissimi eroi della musica ticinese. Ci sentiamo, ci vediamo dopo. E intanto ascoltiamo la canzone.
3: Ciao
0: Cerno, ciao. Esce oggi alla radio, solo alla radio, Lacrime Nere, nuovo singolo dei Vadvook.

giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

0: Bujuba Moving, lui è Bujuba Anton, era il 91. Attenzione perché...
1: DJ Sterky, questo è per te, dai che venerdì, e l'è finito!
0: Ae!
2: Faccia Pyrax, Sterky!
3: Sterky, fai il pigiama!
0: Fai pass, Sterky!
4: Sì, oggi si regalano biglietti!
5: Con Sun Valley Festival!
0: Esatto, vedete, mi sono messo anche la sveglia, proprio il suono, qua, ecco qua, bene, regalare i biglietti, dimenticati no de regalare i biglietti, no, sono veramente uno straccio a livello di memoria, 13 giorni, 9 ore, 10 minuti e 43 secondi al Sun Valley Festival. Ultimo giorno, ultimo giro, si chiude oggi la settimana di regali del Sun Valley Festival qui a Dai che è venerdì, dal 22 al 24 maggio prossimi a Malvaglia, Valle del Sole, Valle di Blegno. Ci sono un sacco di artisti, di Andrea Cerrato, Molella, Ludwig, Babalos, i Rumpled, Rumatera, li sentiremo oggi e tanti altri, gli Sgaffi, venerdì. 3 giorni di musica, natura, notti lunghe, artisti per tutti i gusti, dal folk al rock scatenato di Uncle Bird and the Dirty Bastard, allo ska punk dei Rumpled, fino alla dance che fa saltare generazioni intere con vari DJ di cui abbiamo parlato, Ed Maro, Cliché, gente svizzera e non. Il premio, lo ripeto perché vale, sono 2 3-day pass più 2 3-day pass per il camping, cioè 2 pass per una sola persona tra di voi che potrà andare a vedersi i concerti per tutti e 3 giorni gratuitamente e andare anche al campeggio gratuitamente. E tutti gli altri ragazzi, divertitevi come dei matti, perché su là veramente si crea un ambientino unico, unico. Ultima occasione adesso. Mandami un emoji su WhatsApp o Telegram con attenzione. Attenzione, che cosa possiamo mettere? La chitarra elettrica, la chitarra, anche una qualsiasi chitarra, dai. Mandami allo 079-873-8073 l'emoji, il simbolo della chitarra. Eccoli qua, Rumatera. Nasem.

0: ma sono anche molto più punk e molto più scatenati in Rumatera in generale, eh. Da Venezia, la Sem, pezzo del 2017, saranno ospiti del Sun Valley Festival venerdì 22 maggio. Stasera anche degli Sgaffi, Andrea Cerrato. Comunque, ecco.
1: Con tutto sto cantare, buona se.
0: Ecco, no, aspettavo una qualche frase in dialetto veneto un po' così, ma in realtà no, il nostro capofatine della musica l'aveva già ascoltata prima, perché in Rumatera sono anche belli volgarotti e sei volgarotti come parlano i veneti, no? Come dicono i veneti. E allora la vincitrice è Lorena di Sobrio. Lorena, mi devi ancora rispondere. Lorena, hai tempo un disco per mandarci un audio di felicità. Lo devi, devi trasmettercela. Grazie. Sobrio, sobrio si dice, scusate, Valle Ventina, lì vicino a Faida, no? Che poi fa ridere, mi fa sempre molto ridere il paese di Sobrio in Ticino, che è uno dei cantoni meno sobri della Svizzera. Poi per il Sun Valley. Beh, dai, goditi i tre giorni di questo festival veramente poco sobrio, ma non lo vogliamo sobrio. Una persona che è comunque abbastanza ah, ecco, è arrivato l'audio, sentiamolo senza sentirlo prima, ma io mi fido di Lorena.
2: Sono felicissima per i miei due ragazzi. Olle! Grazie.
0: Ciao bella, siamo contenti. Dai, venerdì. Vabbè, dovevo parlarvi di Big Bang, il nuovo disco di, il nuovo singolo di Elias Bertini, lo faccio dopo. Lo ascoltiamo prima.
3: Oh yeah, can I be with you? Oh baby, let me try to make you feel alright.

E dopo il nuovo singolo uscito oggi dei Bad Book, tocca al nuovo singolo di Elias Bertini, Big Bang. È un brano dance pop con influenze funk che parla di un'attrazione intensa, seducente e quasi pericolosa. Il testo descrive una connessione magnetica tra due persone, fatta di desiderio, emozioni contrastanti e forte tensione fisica, dice il comunicato del nostro caro Elias. Grazie. Il protagonista alterna sentimenti positivi e oscuri. Mi sento bene, mi sento male. Si presenta come un bad guy, simbolo di una relazione passionale ma rischiosa. Chissà cosa ha vissuto. Prima o poi lo sentiremo anche lui al telefono. E con questo ci salutiamo.

intanto vi dico un'altra cosa, visto che sono le 15, che fra poco ci sarà Cip Cip. Vieni Simona, vieni, vieni pure. Sei pronta? Sì, ok, già le 15, ti faccio andare un po' in ritardo. Non mi ringraziare. Comunque ci sono 3 chilometri su al San Gottardo, alla galleria, sulla A2, in direzione del Ticino. Ecco, questa è l'ultima cosa bella che volevo dirvi. A lunedì, anzi a domenica, alle 15.

0: ringraziamo il nostro DJ Sterky che ha scintillato come non mai nel giorno che dà il nome al suo programma. Non poteva che essere così. Dai che venerdì, le 15:03,
1: Radio Televisione
0: sta per iniziare una nuova puntata, un nuovo episodio di Chwip Chwip. Prima però le previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Julie Erlen. Le previsioni fino a questa sera: sud parzialmente soleggiato con tendenza a rovesci isolati, a nord in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali isolati, specie lungo le prealpi.
1: 3 News.
2: Un uomo è morto ieri sera verso le 20:30, travolta da un treno alla stazione di Burgdorf nel canton Berna. Gli inquirenti al momento non escludono né la pista dell'incidente né l'intervento di terzi e sono alla ricerca di testimoni. L'uomo si trovava sul marciapiede con altre persone, poste provvisoriamente in stato di fermo. La consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin sta per diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. A poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, è l'unica ad essersi annunciata. L'ufficializzazione formalmente avverrà il 22 maggio. Il segretario di Stato americano Rubio, in visita a Roma, ha detto di aspettarsi entro le prossime ore una risposta dall'Iran sulla proposta statunitense per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha annunciato che alle 18 ora svizzera il presidente Trump terrà un discorso senza specificare su quale tema.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16:00.

bel inizio potente, teso. Questo pezzo pubblicato alla fine degli anni 90, nato durante le sessioni di History, diventato uno dei pezzi più riconoscibili del suo periodo più adulto, più maturo, un modo perfetto per ricordare che in questi giorni al cinema c'è Michael, il biopic. E per dirvi ciao, hola, meno energia, più energia, io direi la giusta energia, quella che ci occorre per arrivare svolazzanti alle 17. Vogliamo basso, schiviamo i sassi, ma è pur sempre volare, tu prova. Con Simo, fritti, frittatella.

Belli questi suoni, Electric. I Rolling Stones continuano a produrre nuova musica, è pazzesco, è veramente pazzesco. Dopo Hackney Diamonds del 2023, il primo album di inediti in 18 anni, nel 2026 pubblicano In The Stars, un singolo che anticipa Foreign Tongues, atteso per il 10 luglio. Il brano conferma la volontà della band di restare attiva e riconoscibile anche oltre 60 anni di carriera. E sono tanti.

0: 60 anni e di carriera avrò ancora un sacco di cose da raccontare, da cantare, da suonare. Mitici Rolling Stones, In the Stars. Come state? Bolliti, pieni di energia o neutri? Chip Chip è il programma perfetto per portarvi dritti come delle schegge verso le 17.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo e che sì, non succederà il finimondo.
0: Non credo.

0: sempre graditi i vostri saluti in chat 079 873 8073, una chat che utilizziamo anche per scambiarci opinioni sulla musica, sulla vita in generale, o anche solo per dirci ciao. Oggi approfittiamo della nostra bellissima rubrica Una non basta.
1: Una non basta.
0: Cosa che spesso accade quando ne abbiamo l'occasione, festeggiamo un compleanno. Oggi festeggiamo un compleanno importante di Philip Bailey, che compie 75 anni. Voce inconfondibile, estensione impressionante, quel falsetto che poi è diventato una firma. Nati a Chicago alla fine degli anni 60, guidati dal visionario Maurice White, gli Earth, Wind & Fire non erano solo un gruppo, erano un'idea di musica come energia positiva, come linguaggio universale. Al centro spesso la voce appunto di Philip Bailey, che volava alta, altissima soprattutto. Il primo brano non può che essere Let's Groove, 1981, un inno da pista. Let's Groove è uno dei loro brani più riconoscibili ancora oggi, campionatissimo e amatissimo. E poi arriva Boogie Wonderland del 1979. Qui siamo nel cuore dell'era disco, ma con una marcia in più. Gli Earth, Wind & Fire collaborano con gli Emotions e costruiscono una canzone travolgente, teatrale, piena di energia. Boogie Wonderland è festa pura. Due brani, due epoche, stessa magia. Philip Bailey oggi compie 75 anni, ma la sua voce è quella degli Earth, Wind & Fire, non ha età. Let's Groove, Boogie Wonderland, subito dopo.

0: Earth, Wind & Fire. Due brani, come vuole la tradizione del nostro Uno Non Basta, Let's Groove, Boogie Wonderland. Momento magico.
1: Oh,

amici qualche anno fa, poi ha costruito un percorso tutto suo nel pop. Questo Amore Mio segna un brano molto pop, proprio in pieno stile di questi ultimi tempi, ma la sua voce comunque molto carina e si farà sicuramente sentire. Sì, insomma, è bello anche trovare delle cose gentili da dire. Tante volte ti metti al microfono, ascolti un giovane cantante e sei spietato e non ti immagini magari che puoi fare anche del male. Ecco, alcune riflessioni andrebbero poi scritte e tenute in un diario personale che non dovrebbe poi leggere nessuno, ce l'hai nel cuore, poi quando le rilegge dici ma che ho detto. Alcune invece le condivido, potete farlo anche voi, dirlo alla Simo se avete qualcosa che non riuscite proprio a buttare giù. È arrivato il momento del mio ragionamento del chip, grazie appunto al nome del programma. Parte da una serata molto particolare. Stavo guardando Falò l'altra sera, e lo dico sul serio, senza ironia, una puntata davvero interessantissima sulla disparità salariale, un tema importante, complesso, che ti resta addosso e ti costringe a pensare anche quando magari spegni la televisione. E mentre ascoltavo, invece di sentirmi solo un po' indignata o stanca per certe situazioni, mi è successa una cosa strana, mi è venuta un sacco di energia, di voglia di dimostrare, di migliorare ancora di più, quella voglia di fare, di sistemare, di mettere mano a qualcosa. E allora ho guardato un grande scatolone in un angolo della sala e ho capito che era arrivato il momento. Sì, ho spacchettato la mia spinning bike nuova, ho trovato una spinning bike da spendere poco, però tutta da montare, finalmente ordinata dopo una quantità imbarazzante di recensioni lette, comparizioni video, forum. E sì, lasciatemi spendere due parole per vantarmi, presa a un prezzo super interessante, capacità da shopper confermate, almeno per quella volta, altre volte ho toppato alla grande. Ma il vero colpo di scena è stato dopo, perché non solo l'ho aperta, che non è evidente tirar fuori una bike da uno scatolone, l'ho pure montata, che voi direte ma allora 2 ore che sono tantissime, abbondanti di lavoro manuale alla mano, 1000 viti, 1000 pezzi. A un certo punto ho montato una parte al contrario e no, non è la sella, ma va bene così, si risolverà. La cosa sorprendente è un'altra. Io di solito in queste situazioni mi spazientisco, sbuffo, mollo tutto, dico cose brutte agli oggetti che non mi rispondono. L'altra sera no, sono rimasta lì concentrata, testarda, calma, e ce l'ho fatta. Morale del chip: a volte scopri che si può fare anche quando sei convinta del contrario, e questa anche senza sudare ancora un minuto sulla bike, che è già una piccola

0: makes me feel alive.
1: One Republic, Counting Stars, è vero, come si diceva in chat, mancava solo che dicessi ho fatto un affare per completare il ragionamento del chip, ma io credo di averlo fatto davvero un affare, ma soprattutto sono uscita da quella dinamica, non lo so fare, non so montarlo, ho seguito pedissequamente tutte le informazioni che c'erano all'interno del manuale di istruzioni, fatto benissimo in italiano, con tutti i disegnetti proprio, che anche un bambino forse poteva montarla. Prima prova di un'ora sulla spinning bike per aggiustare insomma viti, bulloni da stringere eccetera,

0: chill.
1: Almeno l'opportunità potrebbe essere colta. Grazie al momento chill, oggi con Elmin e la sua Reclusive. Ci affidiamo a una voce che invita a fare esattamente questo, stare proprio tranquilli. Lui è Elmin, una delle nuove promesse del soul britannico, cresciuto a Oxford. Elmin arriva da una tradizione R&B e soul molto elegante, ma parla il linguaggio di oggi. Nei suoi brani c'è intimità, attenzione ai dettagli e una scrittura che preferisce il sottotono alle grandi dichiarazioni. È uno di quegli artisti che stanno riportando il soul in una dimensione più domestica, più vicina, insomma, più umana, ecco. Reclusive racconta il bisogno di isolarsi un po', che abbiamo, no, talvolta, di stare in disparte, da fare un po' da carta da parati, di proteggere il proprio spazio, perfetto per questo momento, per chi ascolta con calma, senza distrazioni, lasciando che la musica faccia il suo lavoro, piano piano.

nome d'arte il Min, lui è Abdallah Elamin, cantautore inglese da Oxford con origini sudanesi. Reclusive, il nostro brano, chillosissimo.

Una canzone molto sentita, quella che è appena passata, Funeral di Dermot Kennedy. Difficile riderci sopra e pensare quanto è importante ridere. Non mi può capitare una giornata dove io vada a letto senza ridere almeno un po'. Poi ognuno di noi ha le sue sventure, le sue tragedie familiari, problemi di salute, ma saper ridere anche di sé, soprattutto di sé, è importantissimo. La risata non è solo una reazione spontanea, è un rituale antico, quasi terapeutico. Si ride per scaricare la tensione, per sopravvivere alle giornate storte, per prendere fiato quando la realtà spinge un po' troppo. Ridere rimette le cose in prospettiva. Quello che 5 minuti prima sembrava enorme, dopo una risata diventa gestibile, almeno più leggero. Mi chiedevo l'altro giorno, scrivendo quest'altra pagina del diario, se non fosse troppo cringe parlarne in questo modo, però effettivamente no. Magari lo sottolinei e anche soltanto pensandolo ti viene da ridere. C'è una risata ancora più potente delle altre, che è l'autoironia. Prendersi in giro è una forma di intelligenza suprema, intelligenza emotiva, chiamala come vuoi. Significa sapere chi siamo, con pregi e difetti, senza prenderci troppo sul serio. È un modo elegante per disinnescare il giudizio, abbassare le difese, creare connessioni. Chi sa ridere di sé è spesso una persona con meno paura e più libertà.

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julien Arlen. Domani alle 10.30.

0: anche se con DJ Sterky diventa difficile dirlo, perché lo dice per tutta la settimana. Però è venerdì, almeno una volta posso dirlo anch'io. Le 16:01, stiamo per entrare nella seconda parte di Chip Trip,
1: Radio Televisione Svizzera,
0: che ci proietterà come delle schegge alle 17. Prima però le previsioni del tempo, poi daremo uno sguardo al traffico e all'attualità con Herbert Cioffi. In ordine d'apparizione, quindi, il tempo, andando a cercare letteralmente l'ultimo bollettino. Previsioni per domani, che è sabato, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole rischio di un rovescio pomeridiano isolato. Avremo una temperatura minima di 8 gradi, la massima a 23 gradi. Diamo uno sguardo, come annunciato, anche al traffico per vedere come si viaggia sulle strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Partiamo dalla situazione al San Gottardo sulla A2 tra Vassene e il portale nord della galleria di San Gottardo. Ci sono code di 3 km in direzione del Ticino con attese di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti inoltre sulla A2 tra Lugaro Nord e il raccordo di Mendrisio in direzione sud, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, poco oltre fino la Dogana del Gaggiolo e da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti.
1: Tre News.
3: Si è conclusa poco dopo le 14 senza spargimenti di sangue la presa d'ostaggi avvenuta in una banca di Sinzig. La polizia tedesca, che aveva isolato la zona sin dalle 9 di mattina, ha fatto irruzione nell'edificio trovando solo i due ostaggi, l'autista di un portavalori e un impiegato chiusi nel cavò. Secondo i media tedeschi, almeno un malvivente aveva minacciato l'autista del portavalori al suo arrivo davanti alla banca ed era entrato con lui nell'edificio. Del rapinatore e di suoi eventuali complici nessuna traccia. La polizia sospetta che abbia lasciato l'edificio di soppiatto poco dopo esservi entrato. La Federazione Internazionale del Calcio FIFA ha annunciato la fine della storica collaborazione con l'azienda italiana Panini di Modena, che dal 1970 produceva i noti album di figurine autoadesive per i mondiali di calcio. Dal 2031 sarà sostituita da Fanatics, impresa americana le cui attività spaziano dalle figurine del gioco d'azzardo online. Il marchio usato sarà Topps, già noto per l'album dell'Europeo 2024.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

buon fine pomeriggio a tutti voi e benvenuti nel cuore di questa giornata all'interno dei programmi di Rete3. Chip Chip fino alle 17 sta per arrivare un pezzo da ascoltare a tuono. Le prime volte che ascolti una canzone, almeno che io ascolto una canzone, l'ascolto proprio di pancia, volume a balla, come in questo caso con i Muse, poi entri un pochino più nei dettagli fino a cercare anche il senso, no, delle parole, andando a vedere le traduzioni e così. E Cryogen in effetti usa il linguaggio della scienza e dello spazio per raccontare una storia molto umana. Il momento in cui un dolore, diciamo in generale un dolore emotivo, non brucia più ma congela. Il protagonista in questo caso è lasciato da una figura descritta come una ice queen, una regina di ghiaccio. Non è solo una fine amorosa, è una trasformazione. L'amore diventa qualcosa di artificiale, sintetico, e il dolore si solidifica. Da qui l'immagine centrale della canzone, la criogenia, usata come metafora dell'anestesia emotiva.

potentissima e oscura quanto bassa. Il tema l'abbiamo sentito, Cryogen, quando il dolore ti congela il cuore, questo cuore conservato sotto a zero per non rompersi mai più. Cambiamo dimensione, andiamo a La Habana.

0: resiste al tempo, in effetti, perché sono passati quasi 10 anni. Sto per dire una cosa veramente molto trita e ritrita. Mi sembrano passati 2 mesi. Camila Cabello potrebbe averla fatta uscire ieri questa canzone, con Young Thug, Havana, Carla Camila Cabello Estraba, cantante cubana che vive a Miami. Ora accendiamo le luci del nostro palco d'onore.
1: Chip Chip Chill.
0: Oggi Never Ending Music passa dall'Italia. Passato la sigla sbagliata, è comunque chill anche il pezzo che ascoltiamo. Passiamo dall'Italia con una voce che ha sempre seguito una traiettoria tutta sua. Stiamo parlando di Carmen Consoli, cantautrice catanese, classe 1974. Carmen Consoli arriva alla musica con una formazione rock solida, una scrittura molto personale, un modo di stare sul palco che fin dall'inizio l'ha resa riconoscibile. Nel panorama italiano è stata una delle prime a unire canzone d'autore, chitarre, attenzione alle parole, libertà espressiva, senza mai adattarsi del tutto alle mode del momento. L'ultimo bacio, il brano che abbiamo scelto, la mia canzone preferita di Carmen Consoli, esce nel 2001 ed è legata in modo fortissimo al film omonimo di Gabriele Muccino. Non è una semplice canzone da colonna sonora, funziona come racconto parallelo, parla di relazioni fragili, di promesse che non tengono, di quella zona grigia tra l'amore che resiste e quello che cambia forma. L'ultimo bacio è rimasta nel tempo perché racconta un passaggio preciso della vita adulta, senza giudicare, senza cercare consolazioni facili. È una fotografia emotiva degli inizi degli anni 2000, ma continua a funzionare anche oggi, proprio per la sua sincerità.
2: 30 anni tra un mese, ma negli ultimi tempi hai iniziato ad annoiarti. Ti chiedi se la tua vita potrà ancora cambiare. Senti che forse sei ancora in tempo. Sei in tempo tu, sono in tempo i tuoi amici, sono in tempo tutti. Fino all'ultimo istante che resta da vivere. In fondo non c'è nulla che mi manchi davvero, davvero nulla.
3: Un bacio.

rido, sembra che non abbia senso, ma un senso ce l'ha. Carmen Consoli, L'ultimo bacio, la canzone che abbiamo scelto per il nostro Never Ending Music. No, ho riso perché effettivamente c'è chi ci conosce molto bene e ha ricordato la mia, come dire, c'è stato un momento in cui non potevo uscire dalla Carmen Consolite. C'è stato un lungo periodo in cui io ormai parlavo come lei, ma non lei quando parla, lei quando canta, e quindi erano nate, insomma, delle situazioni abbastanza divertenti, soprattutto quando Carmen Consoli era stata posseduta da Patty Pravo, per cui non riuscivo a uscire da questi due personaggi che comunque vivono in me e, ahimè, vivono anche nei vostri ricordi.

0: Tenerini? Tenerini tagliolini, non lo so, forse è tempo veramente di staccare.
1: Television.
0: Ma non sarebbe bellissimo poter avere un teletrasporto, una delle invenzioni più bramate da chiunque? Ti teletrasporti direttamente sul tuo divanetto a guardare dei film, ma non soltanto film. Dal divano delle meraviglie vi porto due idee per questa sera, per chi ha voglia di informarsi ma anche di capire un po' meglio il mondo che ci circonda. Si comincia con Patti Chiari alle 20:40, che affronta un tema molto più comune di quanto si pensi: le liti tra vicini di casa, rumori, confini, spazi condivisi, incomprensioni che a volte diventano vere e proprie guerre di nervi. Una puntata che parte dal quotidiano, da situazioni che molti riconosceranno, e prova a fare chiarezza su diritti, doveri e possibili soluzioni. Poi, subito dopo, dopo Patti Chiari, attorno alle 22:05, spazio al documentario AI Revolution, durata un'oretta, un viaggio dentro l'intelligenza artificiale raccontata da un giornalista, Miles O'Brien. Il punto di partenza è affascinante: il sogno dell'uomo di creare macchine

Michael Schulte o Michael Schulte e SDs. Una cosa che certo non manca mai nel nido è l'ospitalità, anzi scintilliamo ancora di più quando abbiamo degli ospiti. Tra pochissimo, qui nel nido di Rete 3, DJ Murdoch.

DJ Muggs è un DJ e produttore di 58 anni, nato a New York e cresciuto a Los Angeles. Un'intera vita dedicata alla sua passione, l'hip hop, una dedizione d'altri tempi che ha ripagato pienamente. Il primo disco ufficiale al quale prende parte è Coolin' in Cali, del suo primo gruppo chiamato The 783, primo e unico disco del gruppo uscito sul finire degli anni 80. La svolta arriva grazie al secondo gruppo insieme a Sand Dog, Mello Menace e B-Real, tutt'oggi conosciuti sotto il nome Cypress Hill, gruppo importantissimo per la storia dell'hip hop che è stato tra i protagonisti principali di inizio anni 90. Sempre in quel periodo, DJ Muggs aggiunge classici al suo repertorio di produttore, firmando produzioni per House of Pain e Ice Cube, e in generale, da fine anni 90, si focalizza su una carriera solista che a oggi conta un'infinità di progetti. Quello che ho sempre apprezzato di questo artista, che ritengo uno dei miei produttori preferiti di sempre, è la costante evoluzione e innovazione di un suono che comunque continua ad essere subito riconoscibile e personale. Per quanto diverse, c'è ancora qualcosa che lega le sue produzioni più recenti a quelle dei primi dischi dei Cypress Hill. Ritmi diversi, cambi generazionali, eppure il suono di Muggs ha sempre qualcosa di oscuro, e mai una volta che sia una, qualcosa uscito dalle sue mani è risultato di plastica o costruito con una visione diversa da quella alla quale ci ha sempre abituato. Oltre a questo, è stato assolutamente bravo ad abbracciare nuovi artisti e nuove generazioni, rilasciando album con MC più affamati che in senso buono hanno sfruttato la sua esperienza. L'ultimo a beneficiare delle produzioni di Muggs è TF, MC di Los Angeles sulla scena da una decina di anni, con diversi progetti e tante collaborazioni interessanti. Insieme rilasciano l'album Don't Call Me Lucky, album di 16 tracce con poche collaborazioni mirate. Copertine e promo del disco fanno immediatamente pensare a un B-movie criminale con armi, esplosioni e situazioni tanto spettacolari quanto tirate al limite della realtà. Questa ambientazione è confermata dall'ascolto del disco, che al solito risulta potente e cupo. A mio avviso, TF non poteva trovare di meglio. Già da altre collaborazioni tra i due era chiaro come le produzioni di Muggs fossero perfette per la voce e le rime street di TF, che per quanto mi riguarda rilascia quello che a oggi risulta essere il miglior lavoro del suo catalogo.

Right Said Fred, Jocelyn Brown ci hanno riportato al 1991. È ora di soddisfare un po' le richieste della nostra mascotte Chip Chip, l'uccellino curioso, che in questo momento della giornata vuole avere ragguagli, vuole sentire curiosità che arrivano dal mondo della natura. Un momento pensato un po' anche per i bambini, non solo, ma della mia fantasia, soprattutto per i bambini. Avete presente quegli animali che sembrano inventati da qualcuno dopo 3 caffè e pochissimo sonno? Ecco, oggi parliamo di uno che esiste davvero, il pesce che cammina, sì, cammina, si chiama Mudskipper, ma già il soprannome è tutto un programma: pesce saltafango. Lo chiamano così. Vive tra mangrovie e zone fangose in Asia e Africa e ha deciso che stare sempre in acqua era troppo, come dire, sciatto, mainstream, ecco. Quindi cosa fa? Esce, letteralmente esce dall'acqua, si appoggia sulle pinne anteriori e comincia a saltellare nel fango come se fosse in ritardo per un appuntamento. La cosa incredibile è che riesce anche a respirare fuori dall'acqua, tenendo umida la pelle e la bocca. Una specie di mini subacqueo biologico con problemi di identità. Sono un pesce o sono un saltafango? Ma non è finita, ha pure gli occhi sporgenti sopra la testa, tipo dei periscopi. Sembra costantemente sorpreso. What? E i maschi, per conquistare le femmine, fanno delle specie di piegamenti e saltelli acrobatici nel fango, una danza romantica che vista da fuori ricorda più qualcuno che pesta una pozzanghera dopo aver perso le chiavi di casa, che ne so. E pensate che per anni molti scienziati l'hanno studiato perché sembra una fotografia vivente di quello che potrebbe essere successo milioni di anni fa, no? Quando alcuni pesci hanno iniziato lentamente a uscire dall'acqua e a esplorare la terraferma. Quindi in pratica questo esserino un po' buffo potrebbe assomigliare a un lontanissimo antenato dei primi animali terrestri.

0: Mary Press. Colombina. Allora, è arrivato un messaggio proprio in questi minuti che mi ha svoltato la giornata. Abbiamo parlato del saltafango poco fa nella rubrica Nel boschetto della mia fantasia, quando parliamo di animali così strani da quasi sembrare inventati, ma invece esistono davvero.
1: Sentiamo.
2: Ciao Simo.
0: Sentiamo.
2: Quelli sono i pesci che pescava Sanpei, il pescatore. Ciao.
0: E io ho un punto di domanda.
1: Bravo.
0: Enorme in mezzo alla testa.
1: Lo,
0: invece
1: lo
0: tu
1: sblocca,
0: no?
1: Ricordi, il Matsugoro si chiamava. Il Matsugoro.
0: Ma cosa dici?
1: Sanpei li pescava con un'ancoretta. L'ancoretta è un amo particolare, composto da tre ami,
0: sì,
1: messi
0: tipo
1: a triangolo.
0: Cucchiaino, no?
1: No,
0: no, è un'ancoretta.
1: Solo l'ancoretta. L'ancora, hai presente l'ancora che ha due? Ecco, mettine una terza in mezzo di amo, però.
0: Ok.
1: Lanciava questa ancoretta nella fanga.
0: Sì.
1: Poi richiamando cercava di prendere al salto il Matsugoro, ovvero il saltafango.
0: Il saltafango, ma non
1: era
0: ci
1: una
0: credo.
1: Puntata di Sanpei, pescatore grandi ore che ha sventola.
0: E quindi Domenico ti ha sbloccato questo ricordo.
1: Sorriso di sole, Sanpei.
0: Ma vero? Guarda, sì. Guarda, no, come sei felice.
1: Ma pensa che io alla canna da pesca avevo fatto una roba di genere, però mettevo i Lego. E ne mettevo tre, uno di fianco all'altro, e richiamavo l'ancoretta per tirare giù i Lego.
0: Ma
1: era un giochino di me, bambino
0: piccolo
1: povero.
0: Piccolo povero griso.
1: Sì.
0: No.
1: Era molto divertente, ve lo ricordo, almeno quello.
0: Allora.
1: Grazie.
3: Signora, ma che diavolo le prende?
0: Ma niente, una lacrimoccia. Me ne vado. Tra pochissimi i cialtroni. Bye bye, a lunedì. Ciao.

0: Svizzera.
1: Ciao ragazzi, sono alle 17.
2: Che sarebbe questo?
1: Volevo farlo così.
2: Vabbè, cadenza sempre di qua. La Decchio.
1: Allora ragazzi, fa freddo, finito.
2: Basta.
1: Fa freddo.
2: È già finita la prima.
1: Finitela di dire.
2: Fatevene una ragione.
1: Fa freddo.
2: Fa freddo.
1: Fa freddo a sud nuvoloso con tendenza a rovesci, a nord abbastanza soleggiato e lungo le prealpi qualche rovescio. Domani in tutta la Svizzera c'è il sole, solo debole rischio di rovescio pomeridiano isolato, la temperatura minima a 8 gradi, la massima 23, ma fa freddo.
2: Sì, 8 di minima non è tantissimo, eh.
1: Tu hai fatto Natale come adesso in maglietta, non fai più testo, passano gli anni e hai il fenomeno contrario, gli anziani hanno freddo,
2: sì,
1: tu hai caldo.
2: È incredibile, allora è incredibile anche la viabilità, proprio è venerdì, quindi no, non è incredibile, è normale. Fine del pericolo dovuto alla presenza di oggetti sulla 2 a Bellinzona Nord in direzione di Chiasso, quindi hanno rimosso i detriti sull'autostrada. Situazione al San Gottardo, sulla 2 tra Vassen e il portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è stata riaperta in direzione della galleria. Code o forti rallentamenti inoltre sulla 2 tra Lugano Nord e il raccordo di Mendrisio verso sud, sulla 24 da Mendrisio verso Stabio, poco oltre fino alla dogana del Gaggiolo. Da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti, da Lamone a Vezia, da Gandria fino alla dogana e da Contone verso Cadenazzo.
0: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, un uomo è morto ieri sera verso le 20.30 travolto da un treno alla stazione di Burgdorf nel canton Berna. Gli inquirenti al momento non escludono né la pista dell'incidente né l'intervento di terzi e sono alla ricerca di testimoni. L'uomo si trovava sul marciapiede con altre persone, poste provvisoriamente in stato di fermo. La consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin sta per diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. A poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature è l'unica ad essersi annunciata. L'ufficializzazione formalmente avverrà il 22 maggio. Con la 42enne ticinese le due maggiori cariche dei Verdi saranno occupate da donne latine. L'altra è la ginevrina Lisa Mazzone, presidente del partito a livello nazionale. In Ticino ora con i conti consuntivi 2025 di Locarno che registrano un risultato positivo. Come già successo con gli altri principali centri del cantone, anche a Locarno la chiusura del bilancio è nettamente migliore rispetto a quanto preventivato. Si è così passati da un disavanzo ipotizzato di oltre 2,2 milioni a un consuntivo chiuso con un attivo di 785 mila franchi, un risultato ottenuto soprattutto, secondo il municipio, grazie a minori spese per il personale e sopravvenienze fiscali superiori alle attese.

0: Ichtenhainen.
1: Cos'è sta roba?
0: Fammela
1: segnare, bellissima sta parola. Ichtenhainen.
0: Ok,
1: aspetta, la segno.
0: Mi metti in imbarazzo quando sto creando, non mi devi interrompere.
1: Ichtenhainen.
0: Ichtenhainen. Uba. Lessons in love.
1: Bravo. Bello.
0: Bello,
1: segno,
0: eh?
1: Anche lessons in love.
0: In love, chiuso.
1: Con l'umlaut.
0: Love. Tutto chiuso.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Ciao ragazzi!
1: Quonnor!
0: Oh,
1: si avvicina il weekend, per noi è Quonnor.
0: Tu l'avevi vista in concerto? Sì, ne do Quonnor.
1: No, dai, dai. Anzi, visto che parliamo di persone che non ci sono più, vorrei che tornasse Costanza. Mi piacerebbe tantissimo.
3: Qua è là, le Cialtronesco, le qua.
1: Maestro Costanzo, la prego, torni da noi. È un po' che non la sentiamo. Eh beh, sarebbe carino, non è che dico.
0: Devo tornare a letto.
1: Senta, le va di sostituire il maestro Albano
0: va bene, ci
1: per i nomi dopo?
0: Va bene, sipario.

0: dillo che sei invidioso di Bob Sinclair. Dillo.
1: Tantissimo, è bello.
0: Bello,
1: è carino e simpatico nei video. C'ha sempre delle donne bellissime nei video.
0: Vabbè, ma questo è un po' sono in giro generale, ma lui è bello, è ex maestro di tennis, lo sapete.
1: Ah!
0: Roba lì, lui ha insegnato tennis per anni in Francia, si è fatto un po' di soldini ed li ha investiti in musica, poi a fare
1: dei. Ma poi risulta simpatico, non
0: è uno che ci sa, cioè,
1: ci sa, lui ci sa, lui ci sa, lui ci sa. Attenzione, lui
0: no,
1: ci
0: no,
1: sa.
0: Maestro Costanzo.
2: Grazie.
0: Ci manca tantissimo, cambio il sottofondo addirittura.
2: E lo cambi, forza.
0: Eccolo qua. Avanti. Il maestro per noi.
2: E allora buona serata a tutti dal Club dei Cialtroni, grazie. Facciamo l'elenco delle persone assunte. Silvano Costipato ai rumori in redazione. Billy Leccamuri, avevamo bisogno di una pulita. Gianfeci Muretto in ogni angolo della redazione.
0: Bene.
2: Paola Tagliaballe, così dicono i fidanzati. Ermete Soletta, le correzioni della postura.

0: quando ci chiamano Chaltrons io cedo.
1: Sì, un po'
0: ciao
1: sì.
0: Chaltrons, è già bello.
1: Sì.
0: Potreste gentilmente fare gli auguri al mio giovanotto Mattia,
1: grande,
0: che oggi compie 8 anni ed è sulla buona strada per diventare un ottimo cialtrone.
1: Grande Mattia, auguri, auguri. Anzi, cogliamo l'occasione, Mattia, in questo istante, magari ci stai sentendo, no? Fai un bel respiro con
0: fallo,
1: noi.
0: Fallo. Tutti i cialtroni all'ascolto, in questo venerdì è il momento del mentalismo. Il consiglio è di puntare l'indice verso il fondo.

0: Ora cercate di memorizzare nella vostra mente qual è il suono che più vi rappresenta. Cosa vorreste diventare entro domani? Cercate di rilassare ogni parte del vostro corpo, smaltendo la tensione di questa settimana. Solo la tensione, non altro. Fissate di scatto chi avete alla vostra sinistra, fatemene il suono. Ora alla vostra destra. Tappate l'orecchio sinistro, soffiate. Domani, la giornata di domani, i capricorni l'avranno così. Il cancro incontrerà l'acquario, la loro giornata sarà questa.
1: We are the champions.
0: Memorizzate chi siete voi nel mondo. Cos'è il mondo? Spingete forte fuori tutto quello che vi dà fastidio. Tutto quello che vi dà fastidio. Tutto quello che vi dà fastidio. La luna entra in Orione. Domani la bilancia sarà così.
2: Bravo.
0: I segni dello zodiaco si alternano nel cielo perché io, grande Babumba, possa vederne il futuro. Ariete, domani. Che suono aveva la vostra compagna migliore? Il vostro compagno migliore. Spingete fuori da ogni poro quello che vi dà fastidio. Riflettete e componete il mantra, metà in inglese, metà in italiano. Come si dice in inglese campanello? Memorizzatelo. In inglese campanello, rapidamente, aggiungeteci la parola ano.
3: Chip chip.
0: Campanello in inglese e parola ano, tutto chip insieme. Chip. Tutto chip insieme, campanello in inglese chip e la
3: chip chip.
0: Ano. Grazie.

te sei sempre uguale, eh? Bello, dai, allora saluta tutti, eh? Alla prossima, speriamo prima, eh? Ma chi era?

0: let you know. In XS, che allora, sei un esperto di We Are the Champions, dovresti anche dire qualcosa
1: sugli Inks. Io sugli Inks
0: Inks.
1: Io amo

0: Già la mano nella mano è una roba fastidiosa sempre, eh? Suda, tiri.
1: Sì, è vero, la mano sudata poi.
0: Mamma mia. Dai. Invece, attenzione, è ufficiale che la bella stagione, ormai è primavera, anche se io oggi ho freddo, il corpo si rimette al centro dell'attenzione.
1: Ma tu oggi non hai fatto la tua dichiarazione d'amore è verso vero. La redazione, eh?
0: E io, tra l'altro, mi sono innamorato di una nuova redattrice.
1: Appunto.
0: Dopo la faccio, eh?
1: Sì, giusto.
0: Aiutami.
1: Almeno una volta
0: mi devi
1: al
0: aiutare
1: giorno,
0: perché vi sì. dico che lo stiamo facendo e ti posso dire con certezza
1: che non
0: funziona.
1: Devo farlo meglio.
0: Non funziona.
1: No, non funziona.
0: La primavera agevola moltissimo gli incontri e i colpi di fulmine, è scientifico. La luce è uno straordinario carburante, le città escono di casa, cioè si sta fuori, ok?
1: Sì.
0: Il corpo è un po' più al centro dell'attenzione, si è un po' tutti un po' più così, tutti così.
1: La me che siete?
0: Tutti un po' più
1: si capisce alla radio.
0: Beh, sì, dai, fate così. Spalle bene indietro e petto in avanti.
1: Petto in fuori e pancia in dentro.
0: E pancia
1: in
0: la pancia. Vabbè, la mente si fa più curiosa, voglia di conoscere qualcuno, sì. Il fascino dei sensi, la spinta, questo mi piace molto, in primavera del famoso perché no, per va.
1: Ma sì, no? Dai!
0: Bravo, fa, ma perché no?
1: Più iniziative.
0: Gli amori nuovi, pieno di iniziative, gli amori nuovi ripartono e si cavalca l'onda senza cadere. Insomma, la primavera è la stagione dell'innamoramento a prima vista. La luce funziona.
1: Questo è il succo della situazione.
0: Questo è il succo. Quindi innamoratevi a prima vista e non fatemi sapere altro. Insomma, fatelo con disinvoltura. E adesso che io ho sintetizzato tutto, lei la sintetizza in musica. Ce la facciamo?
1: Proviamoci.
0: Ce la proviamo?
1: Possiamo fare questa tipo? Respiriamo l'aria.
0: Bravo, questa sì.
1: È la primavera. Sabato mattina vado in radio.
0: Sì.
1: Butto l'occhio là in redazione.
0: Vedi, sono io.
1: C'è una compilation di iniziative. Tutte meraviglie, sì. Sembran delle dive.
0: È vero.
1: La mia preferita c'ha l'occhiale.
0: Vero anche questo.
1: Non so come si chiama, ma tanto è uguale.
0: Sì.
1: Sempre concentrata sulla sua tastiera.
0: Sì.
1: Io sento quei profumi della primavera. Respiriamo l'aria, stando attenti a non rischiare la galera. Va, babbo, vai.
0: Può succedere anche questo?
1: Dalle un'occhiatina, poi distogli quello sguardo da galera.
0: Bello, molto bello.
1: Va, babbo, vai.
2: Do the Reeboks, shake your Reeboks. Do the Reeboks, shake your Reeboks.

0: to the root box, shake your root box.
1: Allora, avete appena avuto la misura della cialtroneria dei personaggi che compongono questa eterogenea armata di cialtroni.

0: performance canore dagli anni 80 ad oggi. Una volta potevi metterti col microfono su un palco fermo,
1: no, certo,
0: vestito male, con i denti gialli, vero, e cantare di tutto, e vendevi lo stesso. Adesso devi ballare, devi avere i denti bianchi, devi essere performante
1: come la radio
0: e devi anche cantare bene, no?
1: Devi adesso essere bello, devi essere appetibile. Ho visto un'esibizione di Dua Lipa, vabbè, parliamo ormai di uno show.
0: Sì, esattamente.
1: Un vero e proprio show.
0: Quella roba lì.
1: Vorrei tornare ad una cosa che abbiamo vero detto e ridetto, ma merita tornare perché poi si è trovata una notizia giusta che calza. Ripetiamo velocemente cosa è successo quando tu hai trovato Gustavo.
0: Ah, Gustavo. Allora, non era inverno, ma faceva molto freddo. Non la prendo larga.
1: Mi fa troppo.
0: Scendo per venire in radio, sul vialetto sotto casa c'è questa lucertola ferma, immobile. Io vedo che comunque il ventre si muove, quindi sta respirando.
1: Ti guarda?
0: Lo volevo scrivere su guardare, non lo so.
1: Voglio di guardare.
0: La prendo con un cartone perché in mano avevo un po' di senso.
1: Timore.
0: La porto in garage. C'è un tubo dell'acqua calda che passa di lì. Ah, e penso. Costruisco una cuccia per quello
1: male.
0: Che ho chiamato Gustavo, perché Gustavo ha avuto anche un nome per poco. Compro delle camole essiccate in un negozio apposito.
1: Un tir, però.
0: Diciamo.
1: Sono ancora in garage, stoccate.
0: Ce l'ho ancora lì.
1: Gustavo.
0: Pensando che Gustavo gustasse, e invece quando torno con la mia scatola di camole essiccate, Gustavo purtroppo non c'è più. No, non è che sia scappato.
1: No,
0: era proprio morto. Ecco.
1: Sai dove hai sbagliato?
0: Dove?
1: È di ieri la notizia che Ilona Staller.
0: Sì, in arte cicciolina. Me lo ricordo perché l'ho letto da qualche parte.
1: Anch'io l'ho solo letto oggi, 74 anni. Confessa: avevo un camaleonte, si chiamava Giorgio. Lo portavo sempre vicino al mio seno, così stava al caldo.

0: sonette.
1: Bella canzone.
2: Signore e signori, in diretta su Rete 3, Edoardo Bennato.
1: Ciao ragazzone, Edoardo Bennato.
2: Sempre affaticato, sempre un po' il fiatone.
1: Stavo dormendo.
2: Ecco, un po' arrabbiato ancora per il fatto successo a Lugano quando ti staccarono la spina dell'amplificatore.
1: Ah, veramente?
2: Nell'ultimo concerto. Io non ho dimenticato.
1: Io non sono venuto, era un altro.
2: era il sosia.
1: Io ero a casa a Bagnoli a dormire.
2: Ma certo.
1: È il momento di giocare alla frase sfatta, che è un gioco. È un gioco dove
2: che mette in palio che cosa?
1: La mutanda con scritto non c'è più bello.
2: Ok. E anche la canottiera.
1: Anche la canottiera, perché adesso con la bella stagione dovete scannottierarvi, dovete spogliarvi un po'.
2: Al Ciringhito, là. Mio. A Lugano Marittima,
1: sì.
2: Dove c'è l'acqua salata,
1: dove c'è l'acqua salata.
2: Dovete presentarvi tutti con la calza,
1: la mutanda,
2: l'infradito,
1: sì, la, con la, calza,
2: la mutanda e la canottiera. Non
1: e
2: c'è
1: la canottiera, ho scritto, non c'è più bello. Ma per poterla avere dovete giocare. Oggi però è venerdì, si gioca il gioco del venerdì, che è il grande Babumba.
2: Yeah.
1: E voi giocate mandando un vocale allo 079 873 8073.
2: Dovete trasformarvi con un audio in quello che il grande Babumba dirà tra poco.
1: E allora voi ora vi trasformerete in una lacrima sul viso di Bobby Solo.

0: Beh, allora prendiamo tutti le canzoni degli anni 70 e facciamoci una canzone dance.
1: Così
0: è troppo facile. Così era troppo facile perché siamo nel 99 con questa versione dei Fats & Small, era Feel Good. Siamo pronti per capire se qualcuno
1: allora se la faccio facile,
0: si
1: dovrei
0: è calato nella parte della lacrima sul viso
1: di Bobby Solo. Di Bobby Solo. E allora guarda, scegli, attenzione, scegli fra questo.
0: Vai.
2: Oh Bobby, che tristezza.
0: Beh, c'è un po' di malinconia.
1: C'è malinconia? Questa?
3: Non ho mai capito che tu mi amavi. Perché mi lasci scendere dalle tue guance?
0: Ma qui c'è dell'impegno, qui c'è dell'impegno.
1: Ti do un'altra possibilità, se ma te la do.
0: Così,
2: per qua. Sono solo Bobby Solo.
1: Io penso che si debba stare qua. Sì. Io penso
3: no,
1: che si debba.
3: Sì. Che sì, tu che mi amavi.
1: Bravo.
0: Abbiamo un vincitore.
3: Perché mi lasci scendere dalle tue guance.
0: Come si chiama?
1: Sebastiano. Bravo.

0: Monkey. Te lo ricordi?
1: Cosa
0: ho pescato? Monkey. Lady Kravitz, la versione di Boogie Hill di Lady Kravitz.
2: La mia propensione verso l'invidia tocca il vertice, perché oggi è il compleanno di Enrique Iglesias, che è il figlio di Julio.
0: Sì.
2: Lui è classe 75 ed è oltre la bellezza.
0: Sì, bello, bello
2: è
0: ancora.
2: Bellissimo.
0: Sì, sì. Oh, ragazzi, il ragazzo ha preso anche dal papà. Il papà era un sex symbol.
2: Certo.
0: Lo è tuttora.
2: Lo è tuttora. Alla ribalta della cronaca per cose discutibili, ma lo è tuttora. Ma un bello, bellissimo. Sì. Enrique Iglesias che ne ha fatta una.
0: Chi è che? Ah, Drupi. Drupi raccontava di lui, di Julio Iglesias.
2: Cioè?
0: Raccontava.
2: Voglio sapere.
0: Erano in albergo insieme a Roma.
2: Sì.
0: E Julio pare andasse in giro nudo.
2: No, veramente.
0: Sì, andava in giro nudo. Oppure con l'accappatoio. E quando incrociava le signore belle di allora, apriva.
2: Ma no!
0: E faceva voilà!
2: Ma veramente.
0: Le ci sono fe.
2: Ah no, ma
0: lo raccontava Drupi.
2: Drupi cosa ci faceva con Julio?
0: Vabbè, era un Sanremo di tanti anni fa.
2: Che bello, che
0: erano
2: situazioni che ricordo.
0: A Sanremo erano, non erano a Roma,
2: erano,
0: è vero, erano a Sanremo.
2: E invece Enrique Iglesias, stavo dicendo, ne ha fatta una.
0: Quale?
2: Bailamos ha fatto.
0: No, ne ha fatte un po'.
2: Ma tu
0: no, ne ha fatte un po'.
2: Ma io me ne ricordo.
0: Allora,
2: una.
0: Ha fatto Bailamos, poi ha fatto
2: Bailamos.
0: Me la ricordo.
1: Non ce l'ho.
0: Sì, non l'ha fatta,
1: scusa. Non ce l'ho.
0: Sì, ha lavorato tantissimo.
1: Non ce l'ho.
0: Non me la ricordo.
2: Lo so.
0: Allora, facciamo una roba, facciamo Bailamos.
2: Che non è facile.
0: No, anche perché mi arriva un sol, lo sai?
2: Aia, se arriva un sol...
0: Na na na na na na na na. Chi la fa? La fai tu, lo faccio io.
2: Allora, è quella che faceva dai la no.
0: No, no. È un sol. Chi lo fa il sol? Lo faccio io?
2: Fallo tu.
0: Sei gentile.
2: Sì.

0: ricordo Bailamos però.
1: No dai, adesso la fai.
0: Ma poi c'è la nota lì, io non ci arrivo, al sol faccio fatica, sgolo troppo.
1: Sgoli, e sgoli.
0: Senti, mi fai un favore. Fai tu il traffico.
1: No.
0: Sì, dai.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Dai, fai tu il traffico. Dai.
3: Va bene.
0: Aiutami perché lì è alta. Per me
4: ciao,
0: è alta.
4: Sono Giulia Meletta. Ciao, sono Giulia. le 18 e 2 quasi. No, è 1.
0: Allora, siamo pronti per reinterpretare Bailamos di Enrique Iglesias.
3: Permette
0: viabilità e io inizio oggi.
3: Hola, chico.
0: Hola, chica. Niña del pelo negro.
3: Negro, del pelo poneso.
0: Il pelo negro.
3: Vai.
0: Il capello nero.
3: Vai.
0: Però per un attimo.
3: Smettila.
0: Ti sei un po' spaventato,
3: Senti come il ritmo latino.
0: Ah, ok. Vado,
3: Aspetta.

0: l'onore di avere qui il conduttore di Un'ora per voi.
1: Dici
0: che,
1: bene.
0: Che deve dire qualcosa su questa canzone. Su.
1: Questa canzone è dell'album Strada Facendo ed è scritta quando lui ha lasciato la ragazza e va via con la macchina nel buio della notte, pensa di ripartire, pensa alla lite e pensa anche di non averla mai amata. No!
0: Peccato, perché mi stava piacendo la storia che...
1: È vera, storia vera. E io so chi è lei, pensa come sono visionario. Pronto?
2: Ma che bel racconto che hai fatto.
1: Mi stavo ascoltando, eh.
2: Cosa c'è? Ero Tandocchi che ascoltava proprio, sì.
1: Com'era la frase di ieri, quella?
2: Questa frase.
1: Quello che imparate, quello che insegnate.
2: Sì, è per distrarre le persone quando scippiamo gli orologi al semaforo.
1: Dai, per cortesia.
2: E stonnolo tubo. E uno rimane lì, ti guarda con gli occhi, rimane ipnotizzato, e stonnolo tubo.
1: Pensi, Pina, che io volevo parlare di questi negozietti, no? Questi che fanno la spesa e non pagano, che svuotano i negozietti self-service presi d'assalto dei ladri.
2: No, che
1: si paga. Sì, è brutto, perché poi sono piccoli, la lista è lunga.
2: Sono quelle specie di chioschetti che c'hanno dentro il formaggio,
1: ed è un self-service, perché ti paghi.
2: Non c'è nessuno.
1: C'è nessuno.
2: Che uno pensa, non c'è nessuno, mi frego le cosce.
1: Non si fa.
2: È proprio brutto.
1: Giusto, brava.
2: Non si ruba. Non si ruba.
1: Bravissima.
3: È vero, non si ruba niente. Poi fa triste vedere che poi queste cose che sono tanto belle qua. Quando prendi una cosa, se non c'hai i soldi,
1: non la prendi.
3: Devi riportarla indietro.
1: Giusto? Giusto.
2: È vero. Se poi te la sei mangiata, perché tu vai dentro il negozietto e prendi la forma di pecorino, che è tipico qua di Losanna,
1: il
2: pecorino di Losanna.
1: Famosissimo.
2: Esattamente. Lei dice: l'ho mangiato, adesso come faccio a riportarlo indietro?
1: Niente.
2: E ci porta. L'altra volta abbiamo portato un fanale di un'automobile. Automobile. Siamo andati, l'abbiamo lasciato lì.
1: Posto del pecorino.
2: Al posto del pecorino.
1: No, la smetti.
2: Una volta dietro un chiosco c'era una motosega, l'abbiamo rubata, l'abbiamo presa e ci abbiamo riportato dietro una statua che a me non piaceva, di legno. L'ho scaricata lì.
1: Una statua che non
2: ti piace. Ti ricordi il Godechino, Antonio?
3: Il Godechino, sai come lo ricordo, il Godechino? Abbiamo preso il Godechino. Abbiamo lasciato lì una lavatrice, se no finiva
1: dentro
3: all'egocentro. E poi un'accumulatrice seriale.
1: Una statua che non
3: è. Queste cose qua, no? Qualcosa ci devi lasciare.
1: Quindi allora si fa la spesa e si lascia quello che ti fa schifo.
2: Non è proprio così.
1: È vero.

0: find a way.
1: Zofri, fammi segnare Zofri, mi piace.
0: Zofri.
1: È scritto
0: Zolfen fine.
1: Zolfen fine.
0: Zolfen fine.
1: Ah,

0: bravo. Girati, guarda chi c'è.
1: Chi c'è?
0: Vasco Rossi, grande. Ciao, Vasco. Ragazzi. Ciao, ma sei affaticato anche te, un po' come Edoardo Bennato.
1: Dai, ho anche i miei anni, capito?
0: È vero, è vero. Vero. Già che sei qui, Vasco, ci canteresti la sigla di The Charlton Today?
1: E dai, allora, forza.
0: Grazie, vai.
1: The Charlton, The Charlton, The Charlton Today. The Charlton.
0: Aspetta, che ho dimenticato una cosa. Vasco,
1: The Charlton.
0: Tu vai lì, continua.
1: The Charlton, perché il Charlton è uno, capito? Che comunque Charlton è anche nel mondo animale. C'è sempre un
0: Charlton.
1: The day. The Charlton the day. Oh, yeah, yeah. Ma chi è oggi? Chi è? La Lolai, chi è oggi il Charlton the day? Potrebbe essere un diverso oggi il Charlton the day. Le orche si baciano con la lingua anche dopo 2 anni.

0: tempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: Do You Fu.
1: Bella. Torna una rubrica tipica del venerdì quando tu pensi, aspetta, che sia brutto.
0: Scrivendo Do You Fu, aspetta.
1: Senti, segni Do You.
0: Scritto D-U.
1: I-U.
0: I-U-Fu.
1: Fu. Do you,
0: do you fu?
1: Sì, ottimo. Vuol dire cosa fu?
0: L'ho segnata insieme a Zolfin Fine.
1: Zolfin Fine. Zolfin Fine. Vedi che me la ricordo ancora.
0: Zolfin Fine.
1: Vedi che me la ricordo ancora. Allora, torna una rubrica, sì, cara al caro dei cialtroni, gli affezionati lo sanno, soprattutto il venerdì, quando tu pensi che la tua vita sia pesante, che il tuo lavoro sia pesante, c'è sempre un lavoro peggiore.
0: Ok, allora facciamo una dedica speciale ai camionisti all'ascolto, ti
1: va? Bella, mi piace, giusto, sono tanti che ci ascoltano, bravo.
0: Ok, allora andiamo.
1: Vai.

0: Allora, attenzione, adesso direte che io non vi sto prospettando un brutto lavoro, e in realtà è orrendo. Mm. Perché adesso io ho detto, voi pensate che il vostro sia brutto, ve ne dico uno più brutto.
1: L'ultima volta hai lasciati con il concorso per fare il guardiano del faro, non mi ricordo in che isola.
0: Sì, che brutto.
1: C'era la coda per andare a fare,
0: sì,
1: il...
0: Sì, ma tu, io e te al faro senza wifi.
1: Con dei libri.
0: Con dei libri. Te ne dico un'altra. Dai, esiste una professione che si chiama cuddling.
1: Cuddling.
0: Il cuddling è l'offritore di abbracci professionali per supporto emotivo a pagamento. Mm. Quindi tu ti alzi la mattina, sì, e

0: per una cifra circa intorno ai 350 franchi al giorno.
1: Che non è poco, raga. Cioè.
0: Però, ecco, vedi, è lì il discorso. L'operatore arriva dalla persona e tutto il giorno l'abbraccia, contatto con corpo umano, emotivo.
1: Tutto il giorno, 8 ore.
0: Otto ore ad abbracciare uno che non sai, magari non lavato, con le ascelle.
1: Vabbè, questo entra.
0: Ma le tipologie umane. Gioco, un conto è parlare con una persona, un conto è gigioneggiarla. Ma
1: non hai mai fatto jiu-jitsu brasiliano?
0: No, io non l'ho mai fatto. Quindi, già, ragazzi, l'abbraccio è una roba. Guarda che l'abbraccio è tosto.
1: Lì è sudato l'abbraccio, quindi ti dico solo quello.
0: E non ti pagano neanche. La tariffa vale molto, stavamo dicendo. Ci sono proprio le... tu lo chiami, pare che faccia molto bene a chi lo riceve.
1: Certo, un altro...
0: E pensa tu che ti alzi la mattina, un sacco la di sveglia e fa... Oh, fammi vedere, devo andare da Cioffi.
1: No.
0: È triste. No.
1: Cioffi no. Per abbracciarlo due giri devo fare.
0: Lo sapevo.

0: pensa che bello sapere che non c'è solo gente incolonnata in direzione sud o su strade e autostrade.
1: Anche a casa.
0: A casa che ci ascolta mentre stira.
1: Col cialtronferro, tra l'altro, ho visto la foto, è proprio un cialtronferro.
0: Cialtronferro per le tue camicie.
1: Cialtronferro. Per le risene nei matrimoni.
0: Non fa così.
1: Sì.
0: Per non presentarti ai matrimoni, già sgualcito prima della rissa.
1: Sì. Senti, non so se hai letto che è uscita una birra che si chiama John Lemon.
0: John Lemon? Questa è rubata, però.
1: No.
0: Uno spot. Era
1: una
0: spot
1: birra
0: sui cartelloni anni fa.
1: Adesso c'è proprio una birra inglese chiamata John Lemon. Si è opposta a Yoko Ono. È venuto fuori.
0: Se si è proposta su tutto.
1: Proposta a tutto.
0: Adesso monetizza e poi.
1: Yoko, le bottiglie rimaste sono richiestissime perché la vedova di John Lennon ha ottenuto lo stop dalla commercializzazione della birra artigianale ideata.
0: Che poi dico, non è che puoi mettere il nome che vuoi al prodotto. Si parlava di questo anche con il buon Marco Di Gioia, che salutiamo l'altro giorno, su un lavaggio auto in Cina. Aveva tirato fuori, era Star Wars, una roba del genere, con tutte le icone. E però, la Lucasfilm si è un po' ribellata.
1: Però lei si è, lei l'hai detto giustamente tu, lei si risente sempre di tutto.
0: Vabbè.
1: Si è risentita. Ma allora
0: è una donna forte, è una donna molto forte.
1: Energica, però domanda: cosa avrebbe dovuto dire Enrico Poveri quando sono usciti gli Enrico Poveri pantaloni?
0: Sì.
1: Scusa, io li avevo,
0: La avevo Nike, i poveri. Quando uscite la Mike.
1: La Mike. Io avevo i poveri con la P, proprio sull'etichetta.
0: Io ho la cintura del tarro.
1: Io sapevo del carro.
0: Il tarro.
1: Il tarro.
0: Il tarro. Non è il tarro, il tarro.
1: Non c'è da. Cioè, non ci si può.
0: Peccato l'ho buttata perché varrebbe una.
1: Anche secondo me.
0: Adesso
1: i tarocchi funzionano.
0: Avevo fatto il Winchester.
1: Pensa,
0: l'orologio. Ti ricordi?
1: L'avevi.
0: L'avevo taroccato.
1: Io avevo un giubbottino per cercare di essere alla moda che invece che americanino era American Spazio In.
2: La birra fresca bevuta sotto la doccia non c'è più bello.

0: questo rullante in più, lo senti?
1: Che ti inchiglia
0: anche dalla doppia bozza. Senti? Tutto il pezzo così mi da. La versione di India e New York and Soul di I Like del Nightlife.

0: non si tratta di un film questa sera.
1: No, ma è il 34esimo episodio di un approfondimento classico, tipico RSI. Si parla di cose molto serie con Lorenzo Mammaudia e con un grande
0: Mammaudia numero uno. Mammaudia.
1: Non posso dire proprio
0: Lorenzo
1: quello che...
0: O'Connor Mammaudia.
1: Mammaudia che sì. Si occupa di tutto questo. Ogni tanto tra un film e l'altro, tra un documentario e l'altro, ci vuole anche l'approfondimento.
0: Giusto.
1: Vi faccio sentire un breve spezzone, il trailer.
2: Patti!
1: Ciao!
2: Ciao! Che bello!
1: Amore!
2: Non ti vedo da una cifra!
1: Ma anch'io! Ma come
0: sei dimagrita? Anche
1: sì.
0: Tu sei dimagrita!
1: Ma che sforzo!
0: Immagino, che invidia! Mi hanno detto che hai fatto anche i soldi, non ti dico chi.
1: Ma chi ti ha detto una buffonata?
0: Il tuo ex marito. L'hai lasciato e ti sei fatta i soldi. Brava!
1: Ma lo
0: è così che. No, l'ho solo incrociato.
1: Pensavo chi
0: una notte.
1: Ma dai!
0: Ma no, ma sto scherzando.
1: Sei una strega!
0: Ma no, dai, ti
1: strega.
0: Piuttosto!
1: Dimmi.
0: Che bello vederti! Mi domandavo proprio in questi giorni di te, ma chissà come fa di cognome la Patti.
1: Patti Chiari, questa sera RSI La 1 alle 20:40.

0: sai cosa vuol dire nuova dieta?
1: Vuol dire
0: non importa.
1: Ah,
0: non importa.
1: Volevo dirtelo.
0: Non è importante. Non è importante che ce ne andiamo, ma torneremo come una minaccia. Lunedì alle 17, siateci. Ci fa
1: perché
0: un sacco piacere.
1: Ci rende felici.
0: Da Herbert
1: e da Griso.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 19, buonasera, Giulia Meletta insieme a voi fino alle 21 all'interno di Café Soirée. Tra pochissimo, prima il nostro pacchetto informativo. E fino a questa sera al sud variamente nuvoloso con tendenza a rovesci isolati sul Mendrisiotto, anche a carattere temporalesco, al nord abbastanza soleggiato, ma soprattutto lungo le Prealpi e il Giura qualche rovescio o temporale. Nel corso della serata ovunque passaggio a tempo asciutto e ampie schiarite. E per domani, sabato, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e solo debole rischio di un rovescio pomeridiano isolato, tra 8 e 23 gradi.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E ci sono ancora code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, e ancora da Agno verso Ponte Tresa. La situazione dei passi alpini Bernina, Lucomagno e Maloia sono normalmente transitabili, sono ancora in chiusura invernale, Forcola di Livigno e Novena. Il San Gottardo è stato riaperto dopo la chiusura invernale.
0: 3 News.
3: Il primo sondaggio SSR in vista delle votazioni federali del 14 giugno mostra un paese diviso sull'iniziativa UDC per limitare la popolazione a 10 milioni entro il 2050, con il 47% di favorevoli, il 47% di contrari e il 6% di indecisi. Sempre secondo i dati raccolti dall'Istituto GFS di Berna, che ha interrogato quasi 20.000 cittadini, la modifica della legge per rendere più restrittivo l'accesso al servizio civile otterrebbe invece il 52% di sì contro il 40% di no. Infine, la strada del Passo del San Gottardo è stata riaperta come previsto dall'Ufficio Federale delle Strade alle 11 di questa mattina. Una riapertura precoce rispetto agli anni passati, resa possibile dallo scarso innevamento in quota. Sarà l'alternativa all'autostrada sottostante nei trafficati weekend dell'Ascensione e di Pentecoste.
0: Rete 3 Sport.
4: È francese la prima maglia rosa. Buonasera da Paolo Laurenti. La prima di tre frazioni bulgare che ha dato il via al Giro d'Italia è stata vinta in volata dal transalpino Paul Magnier davanti alla danese Andresen e al britannico Vernon. Quarto il favorito Milan. A contendersi il successo allo sprint solo una decina di corridori a causa di una maxi caduta che a 600 metri dall'arrivo ha spezzato il gruppo e bloccato la sede stradale. Per il tempo in classifica tutto neutralizzato. Calcio in Challenge League, si gioca la 34esima giornata alle 20:15, il Bellinzona è ospite dello Stade Losanna. Torino Sassuolo è invece l'anticipo della 36esima di Serie A. Il capitano della nazionale Granit Xhaka è stato premiato dalla Sunderland giocatore dell'anno. Ricordiamo che con tre giornate ancora da giocare il club del nord dell'Inghilterra potrebbe ancora agguantare un posto nelle prossime coppe europee, distante ora 4 punti. Mezzo milione di euro di multa è la pesante sanzione interna inflitta dal Real Madrid a Tchouaméni e Valverde, giocatori che si erano resi protagonisti qualche giorno fa di una rissa in allenamento.

0: comincia così, molto up. Questa sera Kungs and Boys Noise Getaway. Buonasera, in fondo è venerdì. Venerdì sera, insieme.
1: La tua serata su Rete 3.
0: Insieme, se vi va, qui su Rete 3. Buonasera da Julie Meletta, alle 19:06. Anche oggi, anche questa sera, abbiamo dei temi succulenti, delle storie succulenti per voi che avrete così voglia, se avrete voglia di rimanere in nostra compagnia. E che dire, io sto già chiacchierando con alcuni di voi su WhatsApp 079-873-8073, come sempre, per rimanere in contatto. Cominciamo con Miley Cyrus questa sera, Used to be Young. Cominciamo, ecco, in modo più lento, cominciamo già a rallentare in vista del fine settimana.

0: Young.
1: Miley Cyrus, che tra l'altro ha raccontato recentemente di essere stata derubata ben 3 volte nel giro di un anno. 3 volte in 12 mesi è tanto. Chiaramente lei, essendo una celebrità, è nel mirino dei malviventi in modo particolare. La prima volta le sono stati rubati beni personali per un valore di circa $100,000. Le sono entrati in casa mentre lei era in tournée, quindi proprio da infami. Ma io mi chiedo, queste star di Hollywood non hanno dei sistemi di sicurezza incredibili, impressionanti, super tecnologici? Com'è possibile? Mi viene in mente anche il fatto realmente accaduto, da cui poi è stato tratto un documentario e anche un film con Emma Watson, si chiama Bling Ring, di questa gang, questi ragazzini. In realtà erano ragazzini così che andavano a scuola a Los Angeles, facevano delle bravate che però si sono spinte sempre un po' più oltre e alla fine sono arrivati pure a casa di Paris Hilton e sono riusciti per mesi e mesi ad andarla più volte mentre lei non c'era e a rubarle di tutto e di più. La cosa folle è che Paris Hilton ha talmente tante cose che le prime 4-5 volte che hanno rubato a casa sua non si è neanche resa conto che mancassero cose, perché era piena di roba, anche contanti in giro, ecco, non si è resa conto. Bling Ring si chiama questo film del 2013, se volete andare a vederlo. Insomma, le celebrities non hanno dei sistemi di sicurezza super professionali? Tornando a Miley Cyrus, le altre 2 volte di nuovo sono andati a casa sua, non solo hanno portato via cose sue e di suo fratello, tra cui anche la sua carta bancaria e altre cose, ma anche la sua auto, la sua Maserati 4 porte, un'auto da $120,000. Ecco, però in questo caso, almeno in questo caso, per fortuna, i responsabili sono stati catturati e arrestati. Parleremo anche di furti questa sera, ma con un tono un po' meno serio, più bravate, magari da bambini o non lo so, i dolciumi. C'è qualche cosa che avete rubato nella vostra vita?

agitato e non mescolato. Caffè Soirée.

0: Ma sì, non è che vogliamo confessioni criminali.
1: Basta che sia altrove.
0: Quelle marachelle, bravate, cose che si fanno da ragazzi.
2: Da piccolo non so perché, ma all'elementare avevo questo microvizio di prendere dei giocattoli dei miei amici,
0: okay,
2: dei miei compagni di classe, robe così.
0: E?
2: Che poi rubavo e rubacchiavo, ma alla fine li riportavo sempre. Quindi, anche perché vedendo che ci stavano male, ci stavo male peggio io.
0: Ma no! Che carino, vedi, queste sono quelle bravate che si fanno da ragazzi. E sì, è un furtarello, ma cose veramente piccole. Molto più allarmante una testimonianza che poi è diventata virale, volevo riportarvi, di quest'uomo che dice che lui, quando aveva 10 anni, con il suo gruppo di amici, hanno escogitato un piano per fare soldi. Sapete quando vi vengono in mente proprio i lampi di genio, no? Dice, un sacco di noi aveva sentito dire che il simbolo della Mercedes sul cofano delle auto valeva un sacco di soldi. Avete presente, no? Che è un po' tipo, è staccato un po' in rilievo. E lui dice, e così inventammo un piano per rubarne il più possibile. Iniziò la nostra ondata criminale nel buio della notte, tipo le 8 di sera, perché era prima del coprifuoco. Andavamo in giro a staccare gli stemmi da ogni auto che riuscivamo a trovare. Alla fine ne avevamo circa 20, però sapevamo che erano troppo compromettenti per venderli subito. Quindi, come avevamo visto fare nei cartoni animati, decidemmo di seppellirli in un campo abbandonato dietro la nostra strada. Che carini. Cioè, oddio, mi arrabbierei tantissimo se succedesse a me, alla mia auto. Ma da esterna è una cosa abbastanza tenera. Ma prima che potessimo recuperare la nostra fortuna, una settimana dopo arrivarono dei costruttori e iniziarono a edificare case proprio sopra il punto in cui avevamo sepolto il tesoro. E dice, mi piace pensare che tra mille anni ci sarà un archeologo molto confuso

0: la voce ruggente di Noemi. Noemi che sarà in concerto al Moon and Stars in Piazza Grande il 16 luglio. Io sono entusiasta di questa nuova estate piena di concerti, perché è bello in tutti i periodi dell'anno godersi un concerto, ma in estate in modo particolare, perché diciamo che tutta l'atmosfera si presta, oltre alla buona musica, il caldo, lo stare all'aperto, i vari festival. E per questo, ragazzi, è arrivato il momento di regalarvi due biglietti per un concerto molto speciale. O meglio, è arrivato l'ultimo momento, su Rete 3 perlomeno, per ricevere in regalo i biglietti del concerto dei Gotthard, degli Hardcore Superstar e dei Dreamshade il 6 giugno a Bellinzona. Perché? Perché nel caso vi fosse fuggito, ci sarà un nuovo festival proprio lì al centro urbano di Bellinzona, si chiama Nevermind Music Fest. Il programma è già online, nevermindmusicfest.com. Di nuovo, per il concerto dei Gotthard, degli Hardcore Superstar e dei Dreamshade, quindi una serata bella power, il 6 giugno. Io ho qui proprio gli ultimi due biglietti che devo regalare a una persona, un fortunato vincitore, se li porterà a casa tutte e due. E ecco, mi avrà mandato nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare al nostro numero WhatsApp. Non dimenticate il numero di cellulare, perché noi, lo so che è controintuitivo, ma non lo vediamo. Quindi mandatecelo.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti con

Ce l'abbiamo fatta, anche questi ultimi due biglietti sono andati a Federica da Bellinzona. Complimenti! Ci saranno altre possibilità per vincere dei biglietti, non per il concerto dei Gotthard il 6 di giugno, ma altri concerti a venire sempre su queste onde, quindi rimanete sintonizzati per nuove sorprese.

al tuo paese. Serena Brancale, Levante ed Eglia, ma si sa che casa nostra è là dove c'è il cuore. E mi fa molto piacere ricevere il messaggio di Alan che dice: il mio ometto oggi compie 8 anni, siamo in auto, gli potresti fare gli auguri? Si chiama Mattia e come no, tantissimi auguri Mattia da tutta la family di Rete 3. E poi 8 anni, ma quanto è bello avere 8 anni, 8 anni l'8 maggio, pensa un po', e condivide il compleanno con personaggi come Enrique Iglesias, Roberto Rossellini, personaggi importanti, anche Vittorio Sgarbi compie gli anni oggi. Comunque tanti tanti cari auguri. Fateci sapere se avete in programma qualche cosa di speciale. Io adesso i gusti di Mattia non li conosco, però speriamo che Bruno Mars gli piaccia, così just in case uniamo anche David Guetta. Versace on the floor.

Una grande voce, quella di Alanis Morissette. Ma a 51 anni Alanis Morissette, io sento veramente di essermi persa qualche cosa. Sarà che la musica tiene eternamente giovani, io proprio non si è visto il tempo passare. Lei sempre super in forma, sempre in tour, oltretutto costantemente in tour. Dopo il set sul Pyramid Stage di Glastonbury, un concerto che è diventato storico per lei, uno dei momenti più celebrati della sua stagione live, ecco che ha annunciato una nuova serie di concerti all'aperto nel Regno Unito e in Irlanda per quest'estate. Perché ve ne parlo? Adesso io non è che mi aspetto che tra di noi ci sia qualcuno che va sempre a sentire concerti nel Regno Unito, in Irlanda, non è proprio dietro l'angolo, però c'è una di queste date che si candida a evento dell'anno, almeno per lei e per i suoi fan. Il sabato 4 luglio Alanis Morissette sarà headliner al Crystal Palace Park di Londra. Sarà una data di nuovo che si preannuncia storica, in una serata che sarà una celebrazione gigantesca degli anni 90, una cosa imperdibile di nuovo per i fan e tutti coloro che amano questa atmosfera. Al Crystal Palace Park di Londra, una serata gigantesca con questa gigantesca artista. Un'altra voce interessante, lei è Asha, cantante nigeriana residente in Francia. No One Knows.

0: la musica di Cosmo su Rete 3. Ogni giorno, ogni notte, un pensiero ossessivo. Intanto stavo ascoltando il messaggio vocale che ha mandato Luca. Dice: però non mandarlo in onda perché è un messaggio confuso. No, ma si è capito più o meno il discorso della,
1: sogno,
0: della musica che mantiene giovani, ma l'arte in generale, o comunque l'avere qualche, una passione, qualche cosa che ti accende da dentro. E soprattutto dice lui, se tu conosci un artista, che ne so io, Vanessa Paradis, ecco, la conosci quando ha 16 anni, nel senso che la scopri, la sua musica, scopri chi è quando lei ha 16 anni, per sempre nella tua testa avrà 16 anni. E anche lì trovo che ci sia qualche cosa di vero. Anzi, mi viene in mente il documentario di uno dei, dei documentari su Taylor Swift, in cui lei diceva proprio questo, che anche loro come celebrities si cristallizzano mentalmente all'età in cui sono diventati famosi. Lei diceva: io sono diventata famosa a 14-15 anni e infatti mi sento un'eterna adolescente. E se non sbaglio faceva la citazione di Michael Jackson, lui stesso diceva: sono rimasto bambino perché sono diventato celebre da bambina. E qualche cosa nel tuo cervello si ferma. A proposito di celebrità, di talenti, ieri sera durante il concerto di Tame Impala a Londra si è presentata a sorpresa Dua Lipa e loro si sono esibiti insieme in mamma mia, Houdini. Ecco, non si capiva, però era Houdini. Facciamo così, la sentiamo bene, così, la loro collaborazione, super collaborazione tra Dua Lipa e Tame Impala, due artisti meravigliosi con un sound che spacca, perché spacca sul volume.

0: c'era scelta migliore. Norah Jones con Running, tra l'altro uno dei suoi ultimi lavori, perché è 2024 e ci culla e ci porta alle 20.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E abbiamo bisogno di dolcezza, anche se stiamo entrando nel fine settimana.
1: Rete 3.
0: Ufficialmente così, quindi magari c'è qualcuno che si sente up, disco, clubbing. Ecco, no, io no. Non lo nascondo, no, non vedo l'ora di così di rilassarmi, non fare niente o poco nel fine settimana senza troppe attività. Dobbiamo anche a volte fermarci, respirare, rilassarci un pochettino e oziare, fa bene anche quello. Comunque grazie Ore, perché anche questa sera mi è arrivata la foto di questo scorcio sulle montagne, la vista, adesso non riesco a collocarla, sembra da qualche parte nel Luganese ma in alto, poi mi correggerai se sbaglio, e c'è sempre questa corda tirata, è la sua vista, no? È la vista di casa sua, e c'è sempre questa corda tirata con le mollettine attaccate, perché lì stende i panni. È qualcosa di poetico e di rassicurante. Ieri mi hai detto che è perché ogni sera tu vuoi farmi vedere il cielo, visto che io qui dallo studio non lo vedo. Vedo una bella giungla qua fuori, perché noi qui comunque siamo in mezzo al verde, ma il cielo in effetti non lo vedo. Si sta scurendo piano piano. E infatti poi vi ricordo che arriverà una delle nostre storie un pochettino horror. Ma c'è tempo, El King.

intromettermi proprio sulle note finali dei Queen. Anche alcuni di voi erano molto presi da questo momento. Remember, momento nostalgia, 1978, Don't Stop Me Now. E io sono commossa perché mi è arrivata la poesia che hanno recitato le bimbe di una nostra ascoltatrice alla sua mamma, ed era qualcosa, era così: un fiore per te, che sei il fiore più bello, resisti anche al vento, un sole per te, che sei la stella più grande, la luce costante, un bacio per te, perché tutti i tuoi baci sono cura per me, un cuore per te, che sei tutto l'amore che c'è, mamma, mamma, mamma, ti voglio bene, sono pazzo di te. E in effetti è la festa della mamma domenica, o no? Eh sì, è così. Era un piccolo promemoria per andare a comprare dei fiori, un pensierino, una letterina o questa poesia, perché no? Nelly Furtado con Powerless. Hey,

Sabato 9 maggio, lo sport che unisce. Al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, una giornata sportiva aperta a tutti, dove persone con e senza disabilità si incontrano, si mettono in gioco e fanno sport insieme. Un evento fatto di inclusione, partecipazione e divertimento. Lo sport che unisce, con i Frontaliers e Julie Arlen. Domani alle 10.30.

ci porta veramente in viaggio con sé, Caparezza. Io sono il viaggio e a noi piace viaggiare qui su Rete 3 intorno a quest'ora con una storia che ci porta lontano da qui, in un'altra atmosfera, una storia spesso misteriosa, con qualche cosa di cupo, di oscuro. Infatti lo cito sempre, il podcast Radio Rental, la fonte, ecco, da cui provengono queste storie, che sono delle testimonianze raccontate proprio con la voce di chi le ha vissute. Di nuovo, io non posso portare qui queste persone, anche perché sono testimonianze spesso da lontano, dagli Stati Uniti, ma posso leggervi, ecco, la storia di questi personaggi. In questo caso siamo in Arizona. Il protagonista è un uomo che racconta: all'epoca ero una sorta di tecnico informatico itinerante, lavoravo per piccole imprese e mi mandavano un po' dappertutto. Un giorno ero fermo alla biblioteca pubblica di Phoenix mentre aspettavo di andare da un cliente. A un certo punto successe una cosa bizzarra. Ricevetti un SMS da un numero che non conoscevo. Il prefisso era 404, come le pagine che non trovi sul web, ma è anche il prefisso di Atlanta in Georgia, quindi un altro stato, no? Doveva essere un errore. Aprì ed era una foto, un coniglio con un pancake sulla testa. Il giorno dopo, per strada, vidi un furgoncino a forma di hot dog, la Wienermobile, un'auto pubblicitaria, ecco. E pensai: questa è la risposta perfetta, gliela mando, così, tanto per farlo spiritoso. Insomma, era chiaro, no, che la persona avesse sbagliato numero, avesse mandato la foto, una foto al numero appunto sbagliato. Ma anziché rispondere "guarda, non sono io", lui dice: mi sembrava più simpatico mandare un'altra cosa altrettanto priva di senso. Mi aspettavo davvero di non ricevere mai più una risposta oppure un "ma che cavolo sei", non mi aspettavo altro. Rimasi molto sorpreso quando invece ricevetti un'altra foto. Stranamente, in quel momento ero in una caserma dei pompieri, perché una stazione locale mi faceva andare lì una volta a settimana per lavorare sui loro sistemi. Mentre ero lì ricevetti il messaggio ed era un petardo acceso. Per un attimo mi inquietò la cosa, perché insomma, caserma dei pompieri, petardo, quali sono le probabilità? Pensai: ok, questa persona sta al gioco, probabilmente è solo una coincidenza. Oppure, insomma, la sua mente comincia a vagare e dice: forse è qualcuno che conosco, che mi sta prendendo in giro, magari è un mio amico che mi fa uno scherzo. Non mi sentii obbligato a rispondere subito e volevo anzi fare qualche cosa di creativo. Sono un fotografo dilettante e qualche giorno dopo mandai una foto del cielo, una delle mie preferite. Mi sembrava semplicemente divertente e lui dice: certo, ero ancora un po' preoccupato, ma diciamo 5% preoccupato, 95% divertito da questa cosa. Mi piace quando succede qualcosa di completamente casuale e fuori dal normale, specialmente quando uno ha la vita tutta programmata. Ecco, queste cose che nascono un po' dal nulla possono essere divertenti. Insomma, questi due continuano a scambiarsi foto. Adesso era l'inizio degli anni 2000, quindi addirittura erano gli MMS. Ve li ricordate gli MMS? Ecco, non era come oggi che abbiamo WhatsApp e tutti i sistemi più tecnologici. Ma poi la cosa si fa un po' più inquietante. Bellissimo.

want to end me.

Quindi lui pensava che fossero entrambi nella stessa situazione, no? Cioè due perfetti sconosciuti che si mandano messaggi senza sapere nulla dell'altro. Lui così credeva, ma un giorno dopo questi scambi, che poi sono durati mesi, adesso Luca dice ma chissà allora quanto spendevano se erano MMS, sì, però non se li mandavano così spesso, poteva passare anche una settimana. E poi dice che erano una sorta di domanda risposta, no? Magari lui riceveva un fiore e allora mandava un vaso, oppure riceveva, non lo so, un gattino e allora mandava un cagnolino, sempre cose del genere, finché, racconta lui, un giorno, probabilmente 5 mesi dopo l'inizio di tutto, ricevetti la foto di un cartello con scritto «State lasciando la Georgia», come se fosse stata scattata dal ciglio dell'autostrada. Non ero mai stato uno che rispondeva in fretta, volevo sempre rispondere in modo creativo e coerente. Così stavo pensando di andare davvero fino al confine che distava circa 150 miglia da casa mia e fotografare un cartello «State lasciando l'Arizona» come risposta. Eh sì, perché queste due persone vivono in stati diversi. Ma prima che potessi fare questa cosa un po' folle, ricevetti un'altra immagine molto più rapidamente. «Benvenuti in Alabama», il cartello, no? Ok, lui si dice, questa persona è in viaggio, sta facendo un road trip, benissimo, anch'io lo faccio quando posso, però dato che aveva mandato «State lasciando la Georgia» e «Benvenuti in Alabama» a poca distanza l'uno dall'altro, probabilmente lui dice non è più qualcuno che conosco, non è un mio amico che mi sta facendo uno scherzo, non è nessuno del posto, comunque è davvero uno sconosciuto, e questa cosa ha cambiato leggermente la prospettiva. Qualche tempo dopo ricevetti un «State lasciando l'Alabama». Ecco, questa foto era un po' sfocata, come se stesse davvero guidando mentre la scattava. Poi «Nuovo Messico», il cartello, no? Il cartello stradale. E lì capii, si stava dirigendo verso di me. Oltretutto sembrava che questa persona mi stesse inviando le immagini in tempo reale durante il viaggio, perché i tempi di ricezione rispecchiavano più o meno quanto tempo ci vuole in auto da un posto all'altro. Arriva Louisiana, poi Texas. Attraversare il Texas richiede tempo, e infatti passò parecchio tra «Benvenuti in Texas» e «State lasciando il Texas». Cominciavo a essere nervoso. Erano soprattutto le foto sfocate, quelle scattate durante il viaggio. Forse interpretavo male la situazione, ma pensavo, se qualcuno volesse davvero solo spaventarmi, farebbe foto perfettamente nitide ogni volta. Invece sembrava qualcuno davvero che fosse in viaggio, no? Che scattava immagini al volo mentre passava davanti ai cartelli. Sembrava che fosse diretto verso di me. Era angosciante.

0: stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to see.
1: Percepisco segnali di angoscia anche dai vostri messaggi che arrivano. Eh sì, sono angosciata anche io, anche se questa storia ormai la conosco a memoria, perché l'ho sentita non so quante volte, eppure è sempre angosciante. Thriller mi sembrava appropriato. Michael Jackson, oh yeah. Magnifico, continua questo scambio di foto appunto tra il nostro protagonista, il narratore, e un personaggio sconosciuto, uomo, donna, non si sa, e a un certo punto si fa inquietante proprio perché le foto diventano foto di cartelli stradali che da uno stato all'altro si avvicinano a lui in modo sempre più inquietante. Abbiamo detto Louisiana, Texas, sono partiti da molto più lontano, Alabama, New Mexico, insomma questa qui sta facendo un viaggio per andare a trovare questa persona, che però in realtà non ha nessuna voglia di partecipare, non più perlomeno. Lui dice: sembrava davvero che fosse diretto verso di me ed era angosciante. A un certo punto il Nuovo Messico, cioè, era praticamente dietro casa mia. Non so se conoscete lo scrittore Orson Scott Card, autore tra le altre cose di Ender's Game, il suo libro più famoso. Lui ha scritto anche racconti e romanzi che definisce appartenenti al genere dread, e dice che l'orrore in realtà è quasi un sollievo, no? Quando arriva il momento dello spavento, cioè quando arriva la scena spaventosa, sai finalmente che cos'era quella cosa che ti stava per spaventare, no? Sai che cos'era fare paura, è finita, basta. Ma la tensione crescente, il senso di minaccia che si accumula, quella lì è la cosa potente, ed era esattamente quello che stavo vivendo. Era questo movimento lento e inesorabile verso di me, qualcosa contro cui non potevo fare nulla. Qualcosa stava arrivando e io non potevo impedirlo. Non avevo idea di come reagire, di che cosa fare. Era una situazione così aliena che diventò veramente angosciante. Prima ci mandavamo foto una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, senza alcuna urgenza. Poi all'improvviso si tratta.

trasformò in questa persona. Sta viaggiando, sta venendo qui. Quindi Nuovo Messico, poi Arizona. Il cartello, gli manda la foto del cartello, che è il suo stato. E a quel punto lui dice: ero davvero curioso di vedere cosa sarebbe successo. Circa 7 o 8 ore più tardi arriva la foto del cartello con il nome della mia città. Allora adesso, se questo non è drammatico, ditemi voi come faceva a saperlo. Era lì, presumibilmente nel mio quartiere, era proprio quel cartello. Ovviamente, da quando avevo capito che stava viaggiando verso di me, avevo smesso di rispondere, avevo chiuso, ma a quel punto, con quella foto, sono quasi svenuto. Tra poco vi dico come va a finire questa storia. Un po' creepy, un po' tanto, ma ci piace così.

E se vi state chiedendo a chi appartiene questo sound, ebbene sappiate che è una ticinese, Camilla Sparks. Are You Okay? Un brano che è andato molto forte, oltre 1 milione di ascolti su Spotify e oltretutto è stato sincronizzato anche in alcuni film internazionali. Allora, siamo al finale della nostra storia. Io ve lo dico già, rimarrete un po' delusi, vi ho avvisato, ecco. Ma ricordate che è una storia vera, per cui a volte rimane un po' il mistero. Come è andata a finire? Cioè, dopo che questa persona si è avvicinata uno stato alla volta, con questo movimento lento e inesorabile verso il narratore che era angosciato fino a morire, cioè fino a morire metaforicamente, però vedeva proprio il cartello stradale: benvenuti in Alabama, e poi avete lasciato l'Alabama, e poi benvenuti nello stato successivo, e tutto questo un puntino dopo l'altro fino ad arrivare nella sua città, là dove viveva. E lui si è detto: e mo che succede? Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma lui era sposato e ha avvisato sua moglie, ha detto: guarda, non so cosa sta per succedere, ma potrebbe arrivare qui una persona, e semmai prepariamoci perché potrebbe essere molto inquietante. Com'è andata a finire? Semplicemente questa persona è sparita di nuovo. La persona non mandò mai più nessun messaggio, cosa, dice lui, che considerai una benedizione. Cioè, lì tracciò il limite e per me va bene così. Se mi avessero mandato anche una foto di casa mia, avrei dato fuoco a tutto e me ne sarei andato altrove. Queste le sue parole. E poi dice: quanto a cosa possa essere stato davvero, molti di noi hanno portato scherzi troppo lontano, oltre il limite, e probabilmente è ciò che è successo. Ma qualcuno fece davvero quel viaggio? Oppure si impegnò tantissimo per sincronizzare le foto e trovare immagini che sembrassero davvero scattate durante il viaggio? Ma io credo che qualcuno però questo viaggio l'abbia fatto davvero. Poi però è interessante quello che succede, perché lui dice: l'anno seguente devo raccontare una cosa bizzarra. Allora, seguivo un sito che si chiama Post Secret, dove le persone inviano cartoline anonime scritte a mano con sopra un segreto personale. Di solito sono confessioni intime ma innocue, cose che magari non direbbero mai a nessuno nella vita reale. Per esempio: sono sposata con un uomo ma continuo a fantasticare sulle donne, oppure a volte vorrei, non lo so, sparire per qualche giorno. Le cartoline vengono decorate, fotografate e poi pubblicate su questo sito, e il fascino sta proprio nel vedere questi piccoli frammenti anonimi di vita e vulnerabilità. Ed ecco che all'improvviso postarono una cartolina con scritto: una volta ho attraversato diversi stati per arrivare nella città natale di uno sconosciuto e poi sono semplicemente tornato indietro. Sono sicuro che fosse lui, ed è stato anche il giorno in cui ho smesso di seguire quel sito. Comprensibile. Se vi interessa, ho controllato, il sito esiste ancora, si chiama proprio postsecret.com, e magari andando tanto indietro si trova ancora questa cartolina.

sogni estivi infranti permanenti dalla Svizzera italiana. E ci ridanno un po' di spensieratezza dopo la storia. Mamma mia, ma poi c'è Ore che mi manda la foto della RSI a Comano con scritto ti aspetto. Va bene, grazie. Più o meno la stessa cosa. Ah, guarda, dopo mi ha mandato pure quella della barriera del posteggio. Va bene, va bene. E comunque sì, è vero che purtroppo non c'è un finale conosciuto, non si sa che cosa sia davvero passato per la testa di questa persona, che appunto potrebbe anche essere una donna, non lo sappiamo. E, però è così, purtroppo spesso in queste storie, in cui appunto sono storie prese dalla vita reale, non c'è il finale hollywoodiano, ecco, però forse anche questo fa parte del loro fascino. Dopo tutta la tension che abbiamo sentito, perché sono arrivati i vostri messaggi, ricordiamoci che comunque venerdì sera ci vogliamo anche divertire, e allora chiamiamo Florida, ecco, per rilasciare la tensione e entrare così nell'umore del venerdì.

quanto la ballavamo questa nel 2011, nelle peggio serate. Vai! Intanto Luca mi prende in giro, dice Flo Rida. Oh, guarda che dicono così. E mica l'ho deciso io. Tayo Cruz insieme a Florida. Florida Hangover. E su queste note noi ci salutiamo. Vi ricordo che l'appuntamento è alle 21 con The Funk Shop. Bassi Maestro insieme a voi in questo venerdì sera, e poi alle 22 il classico appuntamento con la Mix Parade di Lorenz. È così che ci salutiamo da Giulia Meretta, è stato un piacere passare la serata con voi. Vi mando un abbraccio e a settimana prossima. Ciao!

It's the Funk Shop, it's about time. Buonasera, benvenuti a tutti da Bassi Maestro. Nuovo appuntamento col Funk Shop settimanale, il nostro appuntamento con la Black Music selezionata da me. Un'ora di musica assieme, un'ora di novità, un'ora di classici back in the days. Voglio subito iniziare con il nuovo disco di questa artista di Black Music, di R&B, però un'artista sofisticata che arriva da New York, arriva dal Queens, un raro caso di figlia d'arte che prende l'arte del papà che faceva rap negli anni 90, si chiamava Granddaddy IU ed era un personaggio abbastanza rispettato nella scena newyorkese. Scomparso qualche anno fa, ha lasciato appunto in eredità questa ragazza nata all'inizio degli anni 90, che è già al quarto disco, è già una carriera abbastanza avanzata, ma è rimasta un po' legata all'underground, un po' legata alle tematiche della black community e della New York che pensa ancora a avere una comunità compatta. E questo disco è una bella riflessione sulla situazione attuale. Si chiama Fidelity, è uscito da pochissimo ed è un disco appunto che non solo riflette con le lyrics ma riflette anche musicalmente. Un disco molto cupo, molto denso e molto introspettivo. Vi faccio ascoltare questa che è la track pitchata, diciamo, sulle piattaforme digitali, forse uno dei brani più orecchiabili del disco, ma lei merita assolutamente un ascolto. Yaya Bay, questa è una novità, The Funk Shop, si chiama 40 Days.

sound sofisticato e una voce molto bella, quella di Yaya Bey, 40 Days, nuovo singolo appunto dal disco uscito da pochissimo che si chiama Fidelity, disco in cui si toccano tante tematiche legate alla comunità di New York e in particolare la gentrificazione che ha depresso quelli della sua generazione, che sono cresciuti diciamo con degli ideali che vedono pian piano sfumarsi. Molto bello che vengano toccati questi temi, e devo dire un'altra cosa che apprezzo di questa artista, se ascoltate il disco potete rendervi conto di quello di cui sto parlando, è che si sente che il disco è veramente cantato davvero, non ci sono artifici sulla voce, ogni tanto ci sono magari delle tonalità non prese al 100%, ma rende il tutto molto più intimo e riporta a una dimensione di parecchi anni fa, quando appunto non si usavano plugin e artifici autotune e faccende varie sulla voce. Questa cosa mi piace molto. C'è un altro artista che tiene la tradizione viva, lui è americano però vive in Inghilterra, lo abbiamo già introdotto a Funk Shop l'anno scorso quando era uscito il suo ultimo album. Lui si chiama Jalen Ngonda ed è un artista appunto ispirato al sound della Motown, al sound soul degli anni 60. Si è fatto notare anche perché poi ha firmato con Depton Records, una delle etichette specializzate in questo sottogenere che tributa quegli anni d'oro. È uscito il nuovo singolo, ci fa presagire che presto ci sarà un nuovo album, quindi lo aspettiamo quest'estate. Nuovo Jalen Ngonda a The Funk Shop, questa si chiama Hang It On The Shelf.

c'è una cura nella realizzazione di queste tracce, di questa canzone, anche lo possiamo sentire proprio da come suona. Jalen Nagonda, nuovo singolo ispirato al periodo Motown, anche per il suono. Quando si registrano e si producono queste canzoni, solitamente le etichette come Depton si mettono nello state of mind di entrare in uno studio di registrazione proprio di quegli anni, quindi tutta l'attrezzatura, i microfoni utilizzati, i nastri a bobina e i mixer in cui viene passata la fonte audio, sono tutti oggetti tendenzialmente molto rari ed epoca, e si sente poi dal risultato di questo sound che sembra veramente uscito da quegli anni. Molto molto apprezzabile se ci piace il genere. Ci piace il genere assolutamente a The Funk Shop, ci piace talmente tanto che adesso vi suono un artista che è cresciuto ascoltando più o meno la stessa musica. Lui arriva dalla Pennsylvania, però sta a Nashville e si è fatto conoscere proprio grazie a delle cover di brani di Marvin Gaye e Sam Cooke, quindi è diventato popolare con le cover del periodo Motown, ma ha trovato ben presto uno stile originale. A breve uscirà anche il suo nuovo disco e nell'ultimo singolo, per farvi capire quanto è ben inserito nella nuova scena americana, c'è un featuring di Corey Wong alle chitarre ed è un singolo che mi è piaciuto tantissimo. Viene mischiato il sound delle chitarre di Corey Wong, quindi un approccio sicuramente più funk e rock, al gusto soul di Devon Gilfillian. Questo è il suo nome e questo è il suo nuovo singolo, si chiama IRL, at the Funk Shop.

Lui si chiama Derek Frank, non tutti lo conoscono, ma è un turnista, bassista bravissimo, ha suonato con Shania Twain e Gwen Stefani, e questo è uno dei suoi progetti solisti, tutto strumentale, si chiama Going Stag. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a scoprire un pezzo Back in the Days dal nostro Jukebox.

Grazie al nostro jukebox siamo tornati al 1966, quando usciva questa Baby, o meglio ancora B-A-B-Y, a opera di Carla Thomas, figlia tra l'altro di Rufus Thomas, quindi figlia d'arte, cantante considerata un po' la reginetta del Memphis Soul e anche nota per duetti importanti come Tramp con Otis Redding. Questa Baby forse una delle hit più importanti della sua carriera, tra l'altro brano scritto da Isaac Hayes. Quindi grazie Jukebox che ci hai riproposto questo classico. La voce che sentite è quella di Bassi Maestro, in vostra compagnia tutti i sabati dalle 18 alle 19 con Funk Shop, appuntamento appunto settimanale con una buona dose di black music, old to the new, anche in replica il venerdì sera se ci state ascoltando in differita. Adesso un'altra novità che mi ha abbastanza sorpreso, un rapper tra i miei preferiti, il rapper storico del Queens che ha esordito sul primo album di Nas, Illmatic. Lui si chiama AZ ed è uno dei rapper preferiti dai vostri rapper preferiti, sempre bravissimo, sempre stilosissimo sulla traccia e sempre stato bravo a mischiare il rap con l'R&B. Lo ha fatto anche recentemente con questo featuring che suona molto molto fresco assieme a Mumu Fresh, cantante di origini africane molto nota nella black community per il suo stile speciale per quanto riguarda l'R&B e le strofe, e molto apprezzata anche appunto dagli addetti ai lavori. L'abbiamo vista in Block Party di Dave Chappelle e la riascoltiamo qui assieme a AZ. Questo è il nuovo singolo, si chiama So High at the Funk Shop.

Questo è un altro classico dagli anni 90, un brano dall'album Iron Man di Ghostface Killah in compagnia di Mary J. Blige, che chiudeva proprio l'album Iron Man. Si chiama All That I Got Is You, singolo bellissimo, dove tra l'altro oltre al sample principale c'è proprio il sample di Killing Me Softly dei Fugees. Sentite proprio dall'intro e dalla batteria che sono proprio campionati dal pezzo di Fugees, senza vergogna, come qualcuno osava fare negli anni 90, ma è comunque diventato un grande classico. L'abbiamo risuonato questa sera a The Funk Shop. Ghostface Killah, artista speciale, artista che ha sempre parlato della sua passione per la musica soul e per la musica che ha cresciuto lui e la sua famiglia negli anni 70.

può non farmi sorridere, e forse fa sorridere anche voi, trasformare Shadow of Your Smile, un classico della bossa nova di Astrud Gilberto, in questo brano funk. De Bulle, personaggio francese che è considerato un po' il nuovo pioniere del funk elettronico in Europa, soprattutto perché è molto ben esposto sul web. Lui fa questi video dove è in studio, suona le tastiere, le batterie elettroniche, si mette a cantare al vocoder, e devo dire è un personaggio assolutamente interessante. Tra l'altro in tour in Europa proprio all'inizio dell'estate, se volete andare a vederlo, pare che dal vivo sia veramente uno show godibile. E mi ha fatto ridere quando è uscito questo nuovo singolo Shadow of Your Smile, in questa versione appunto elettronica, di funk elettronico ispirato agli anni 80, e un vocoder che ha tutte le origini che conosciamo, quelle del funk californiano. Quindi io quando ascolto una cosa di questo tipo automaticamente vado indietro e torno a Roger Troutman, che secondo me è stato forse l'esponente più importante di questo twist elettronico legato all'uso del vocoder negli anni 80. Ascoltiamo un classico degli Zapp, la sua formazione, questa era Dance Floor at the Funk Shop.

tutta la classe e il sound di Deodato, San Juan Sunset, da questo album di fine anni 70 che si chiamava Love Island, quasi a chiudere il nostro funk shop. Ne abbiamo ascoltati di classici questa sera, abbiamo ascoltato anche tante belle novità, quindi io vi voglio dare appuntamento a settimana prossima, ci sarà un altro funk shop imperdibile, quindi sintonizzatevi sabato prossimo, mi trovate qui, ma adesso vi lascio con un brano che ogni tanto mi piace suonare, soprattutto quando mi caso ad ascoltare la colonna sonora di Beverly Hills Cop, una delle mie preferite, e questa era Patti LaBelle nella sua New Attitude. Chiudiamo con questa funk shop, basti dice peace and I'm out, a settimana prossima, buona serata, buon weekend a tutti, ciao!

0: today. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: Che hanno fatto la storia.
2: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Oggi in Mix Parade torniamo indietro di 35 anni e arriviamo nel 1991. Un anno chiave, un anno che ha cambiato tante cose. È proprio nel 1991 che un informatico britannico, Tim Berners-Lee, pubblica al CERN di Ginevra il primo sito web della storia. Nasce così ufficialmente il World Wide Web e l'informatica smette di essere solo per pochi specialisti, diventando un fenomeno di massa. È anche l'anno di film destinati a restare, come Il silenzio degli innocenti e La bella e la bestia. In Sudafrica finisce l'apartheid, mentre l'Unione Sovietica cessa di esistere. Il mondo musicale invece piange il leader dei Queen, Freddie Mercury, scomparso il 24 novembre del 1991 a soli 45 anni. Mentre una delle prime hit pubblicate a gennaio è una cover dei Wish dell'84, riportata nelle classifiche internazionali dalla britannica Katy Dennis, vincendo anche un Billboard Award come migliore artista femminile dell'anno. Curioso il fatto che in seguito ha diminuito l'attività di interprete per concentrarsi su quella di compositrice e produttrice discografica per altri artisti, mettendo la firma su successi come Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue, Toxic di Britney Spears e I Kiss a Girl di Katy Perry. La sentiamo con Touch Me All Night Long, Katy Dennis.

0: nostro genere.
1: Il secondo singolo è estratto dall'album Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, uscito a settembre del 91, è un viaggio in due mondi molto apprezzati da Ligabue. La sua Emilia e gli Stati Uniti, che rappresentano il classico sogno a stelle e strisce. Ora uno dei pezzi più famosi della premiata ditta Elton John Bernie Taupin, inserito nell'album Caribou del 74, diventato un classico grazie alle esecuzioni live e alle numerose cover. Memorabile resta il duetto con George Michael durante il Live Aid dell'85, tanto che a marzo del 91 lo riproposero in occasione del tour Cover to Cover alla Wembley Arena, dal quale è stato estratto il singolo. E gli incassi furono devoluti in beneficenza per la lotta contro l'AIDS a favore dei bambini e dell'istruzione. I can't

ottobre 1991, per i fans degli U2 l'attesa è finita. Esce il singolo The Fly, preludio al nuovo album Achtung Baby, registrato a Berlino, così per cambiare aria e rinnovarsi. Il risultato sono suoni elettronici, graffianti e profondi, sostenuti da testi provocatori. The Next One è per i Noogie by Nature, che esplodono con OPP, costruito su un celebre campionamento dei Jackson 5. Il titolo è un acronimo che allude con ironia all'infedeltà.

Madonna nel 1991 si concede il primo Greatest Hits della carriera intitolandolo The Immaculate Collection. Tra gli inediti, Rescue Me stabilisce un record. Debutta direttamente al numero 15 della Billboard Hot 100, traghettando il pop dance anni 80 verso la house dei 90. I prossimi minuti li affidiamo ai Lit FIBA. Per loro il 91 è un anno chiave. Con l'album El Diablo, la new wave italiana arriva al grande pubblico e Proibito diventa una delle loro hit simbolo.

Nel 1991 il mondo scopriva la perfezione pop dei Crowded House. È l'anno di Wood Face, un album che è una vera perla, nato da un'unione speciale, quella tra il leader Neil Finn e suo fratello Tim. Insieme hanno creato un'alchimia pazzesca, regalando alle classifiche mondiali un successo come Where With You, che abbiamo appena ascoltato. Il prossimo è per Mark Robert Michael Wahlberg, alias Marky Mark. Prima della brillante carriera di attore, ha calcato la scena rap, ottenendo un buon riscontro proprio nel 91 con Good Vibration, costruita sul classico Love Sensation di Lolita Holloway.

Raffinata ed elegante, Lisa Stansfield conferma nel 1991 il suo status di regina soul con Change, dopo essere stata la prima cantante bianca a raggiungere la numero uno della classifica Rhythm and Blues di Billboard. A dicembre del 91 Massimo Troisi esce con il film Pensavo fosse amore, invece era un calesse, affidando la colonna sonora all'amico Pino Daniele, quando è uno dei suoi capolavori più intensi.

Nel 1991 l'heavy metal entra nel mainstream anche grazie ai Metallica, che nel corso della carriera venderanno oltre 100 milioni di dischi, entrando nella storia della musica. A inizio 91 i canadesi Dream Warriors fondono hip hop e jazz rap, campionando in modo brillante soul bossa nova di Quincy Jones.

0: Mixed Parade on Channel 3.
1: E chiudiamo questa Mix Parade dedicata al 1991 con gli Extreme. More Than Words è la loro ballata acustica per eccellenza. Due voci, una chitarra e una sensibilità che conquista il mondo. Con questa magia io vi saluto. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

LA. That was a shot.

0: Vogliamo giocare a indovina il mestiere, indovina la professione.
1: Dai, perché? Spiegati.
0: Perché sono capitata su una pagina, su un post di Instagram in cui è stato chiesto a dei bambini che lavoro facessero mamma e papà. Un primo mestiere da indovinare è: papà aiuta le persone a non litigare. Che mestiere è?
1: Psicologo.
0: No, ci avete risposto, terapista di coppia.
1: Quello sì, quello effettivamente potrebbe essere giusto.
0: No, non è, okay, non è neanche psicologo, non è neanche poliziotto.
1: Becchino, dice Cristian. No. È l'avvocato?
0: È l'avvocato. Mamma
1: sì?
0: Guarda i soldi di tutti e dice che dobbiamo risparmiare. Ci avete scritto l'assicuratrice, casalinga.
1: L'ufficio tassazioni, chiede Bulo. No, non è no. quello, però e nemmeno, poteva essere.
0: E nemmeno la consigliera di Stato. No,
1: ah,
0: non
1: ecco,
0: fa,
1: no,
0: non
1: no,
0: fa.
1: No, no, no, no.
0: Lei è contabile, ma abbiamo questa. Attenzione, sentiamo. Indovinate anche questa. Papà guarda il computer e dice parolacce.

0: Il radiogiornale.
1: Tattiche da Casa Bianca con imposizione, cessate il fuoco seppur breve tra Russia e Ucraina e ritorno al tavolo delle trattative tra Israele e Libano, ma senza per ora Hezbollah. In Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno fatti in base al rischio. Nei locali come Le Constellation, in scuole e in abitazione saranno annuali. Greta Ghisin verde di speranza e praticamente certa di diventare la nuova capogruppo del suo partito in Parlamento, a Berna. E per lo sport calcio, nuova e pesante sconfitta per il Bellinzona. Dietro l'angolo ormai c'è la retrocessione. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, il presidente americano Donald Trump ha dunque annunciato tramite il Social Truth 3 giorni di tregua nella guerra tra Russia e Ucraina, dal 9, quindi da poco, all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Prevederebbe inoltre lo scambio di 1000 prigionieri a paese. Trump ha rivendicato di aver chiesto personalmente a Vladimir Putin e a Volodymyr Zelensky di attuare la tregua. I due hanno accettato. Giorni fa, ricordiamo, era stata proclamata da Mosca, ma unilateralmente. Intanto gli attacchi reciproci sono diminuiti di intensità, però per gran parte della giornata sono comunque continuati i raid con droni, decine dei quali sono volati ancora verso la capitale russa, dove in giornata è in programma la tradizionale parata sulla Piazza Rossa. Inoltre si apprende, sempre dalla Casa Bianca, che gli States faciliteranno un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana, in base a quanto riferito da un portavoce del Dipartimento di Stato. Per 2 giorni, e in programma il 14 e 15 maggio, avranno lo scopo di raggiungere un accordo duraturo di pace e sicurezza tra i paesi. Israele e Libano hanno quindi raggiunto un accordo per un temporaneo cessate fuoco a metà aprile, sì, ma al quale sono succeduti però nuovi attacchi mortali. E ancora invece in corso lo spoglio nel Regno Unito, dove si è votato per le elezioni locali in Inghilterra e per i parlamenti in Galles e Scozia, ma il quadro è già chiaro e catastrofico per i laburisti al governo. Il premier Keir Starmer ha definito molto dura la sconfitta del suo partito, evidente fin dai primi risultati parziali. Ha escluso le dimissioni, ma si è assunto piena responsabilità per la frustrazione espressa dagli elettori. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
2: Le perdite erano annunciate, ma ora che i risultati sono più chiari, fanno male, come ha ammesso lo stesso primo ministro Keir Starmer. Alle elezioni locali in Inghilterra il partito laburista ha perso centinaia di seggi, un brusco calo a meno di 2 anni dalla vittoria del 2024. Su circa 2.500 seggi da difendere, arretra proprio nelle aree del nord e del centro conquistate di recente, ma anche nelle città, nelle campagne e nelle roccaforti storiche, come nel Galles, dove i laburisti sono stati la forza dominante per 27 anni, fino ad oggi. La rabbia per il costo della vita, per l'aumento delle tasse, per un cambiamento promesso che stenta ad arrivare, sono le ragioni principali di un voto che ha anche cambiato gli equilibri politici tradizionali. Avanzano i liberal democratici e i verdi, ma il vero vincitore dello scrutinio è il populista di destra Nigel Farage. Il suo partito Reform UK avanza con forza, conquistando oltre 600 seggi secondo i risultati di tardo pomeriggio e sottraendo voti sia ai laburisti che ai conservatori all'opposizione.

0: Inizia per protestare contro la presenza del padiglione israeliano. Poco prima dell'apertura della 61esima edizione, circa 2000 persone hanno protestato, dunque la manifestazione era ancora in corso ad inizio serata, questo lo ha dichiarato una portavoce di Pro Helvetia all'agenzia di stampa Keystone ATS. Si sono verificati poi scontri con la polizia. Diversi video mostrano gli agenti che tentano di contenere i manifestanti con scudi e manganelli. Molte persone in protesta impugnano bandiere palestinesi. Pro Helvetia, ricordiamo, non è coinvolta in questa manifestazione, ha sottolineato la portavoce. Il padiglione svizzero non può o non ha potuto aprire a causa della carenza di personale. Pertanto il team incaricato ha deciso di spegnere l'installazione praticamente totalmente a video all'interno del proprio padiglione. Il Dipartimento federale dell'Interno e l'Ufficio federale della Cultura non sono coinvolti nell'esposizione di responsabilità unicamente di Pro Helvetia. E la giornata da poco conclusa è stata caratterizzata dalla pubblicazione del primo sondaggio SSR in vista delle votazioni federali del 14 giugno. Mostra un paese diviso sull'iniziativa UDC per limitare la popolazione a 10 milioni entro il 2050. Con il 47% di favorevoli, 47% di contrari e il 6% di indecisi. Senza sorpresa, il testo è accettato quasi all'unanimità dagli elettori dell'UDC e respinto all'88% tra gli elettori socialisti. Al centro prevalgono i contrari, sia tra gli elettori del PLR che tra quelli del centro. Secondo i dati raccolti dall'Istituto GFS di Berna, che ha interrogato quasi 20.000 cittadini, la modifica della legge per rendere più restrittivo invece l'accesso al servizio civile otterrebbe il 52% di sì contro il 40% di no. E sarà una votazione sul filo del rasoio e ciò sembra ripercuotersi anche sul denaro investito nella campagna dai due fronti che, a dati ancora provvisori, già raggiunge cifre molto alte. Alan Crameri.
1: Si supereranno di certo i 10 milioni di franchi per i budget previsti dai vari attori politici in questa campagna che ha tutta l'aria di essere la più costosa della storia svizzera. Certamente è la più cara da quando queste cifre sono pubbliche, cioè da quando investimenti oltre certe soglie devono essere segnalati al controllo federale delle finanze. Le cifre indicate al momento sul sito già superano i 15 milioni di franchi e se ne potrebbero aggiungere altri. A favore del sì è soprattutto l'UDC che mette mano al portafoglio, circa 3 milioni e mezzo di franchi dal Partito Nazionale e da altre sezioni, poi si aggiungono fondazioni di cui non si conoscono i veri donatori. Tra chi ci mette la faccia o il nome, Christoph Blocher, 100.000 franchi, o il consigliere nazionale zurichese e banchiere Thomas Matter, 250.000 franchi. In totale, il fronte del sì dichiara quindi un budget di circa 6,4 milioni di franchi. Molto, ma nettamente meno dei contrari, che raggiungono addirittura i 9 milioni di franchi. Qui a sborsare tanto è Economy Swiss con oltre 4 milioni, ma un po' a sorpresa spicca anche la sinistra, oltre 1,5 milioni dal Partito Socialista, 835.000 franchi da vari sindacati. Addirittura l'organizzazione d'aiuto ai rifugiati ci mette 320.000 franchi. Molto più di PLR e Centro, ad esempio, ma anche organizzazioni turistiche e Gastro Swiss investono somme importanti. Stiamo quindi assistendo ad una campagna record dal punto di vista finanziario. Tra i motivi, l'impatto in caso di sì, l'importanza tattica e politica dell'iniziativa e l'esito, che potrebbe dipendere da pochissimi voti, come conferma il sondaggio commissionato dalla SSR e pubblicato oggi, che mostra un testa a testa con entrambi i fronti al 47%.
0: Anche se l'ufficializzazione arriverà il 22 maggio, è ormai certo che la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin diventerà la nuova capogruppo dei Verdi in Parlamento. Dopo l'elezione nel Consiglio di Stato del Canton Berna dell'attuale capogruppo all'Intrede, Greta Ghisin era la principale candidata alla carica e a oggi è rimasta l'unica in lizza. Con la nomina della ticinese in Consiglio nazionale dal 2019, il Partito Ecologista ha dunque due donne nelle cariche più importanti, l'altra è la presidente Elisa Mazzone. Le considerazioni della diretta interessata Greta Ghisin.
2: Penso di avere le qualità necessarie per la funzione, sono da 6 anni vice capogruppo, conosco bene tutte le dinamiche dell'Assemblea federale e in più ho la capacità di costruire ponti anche con persone di altri partiti e credo che questa sia una qualità essenziale per un capogruppo, una capogruppo.
0: In Vallesi i controlli delle misure anti

0: incendio nei locali pubblici saranno effettuati dando la priorità in base al rischio. L'ordinanza in fase di revisione entrerà in vigore in autunno. Lo ha annunciato il responsabile della sicurezza del cantone, Paola Latorre.
1: L'annuncio è stato fatto in Parlamento dal consigliere di Stato responsabile della sicurezza Stéphane Ganzer. La revisione dell'ordinanza che regola i controlli antincendio è in fase di completamento ed entrerà in vigore già in autunno. Tempi rapidi per rispondere alle esigenze dei comuni e dei loro agenti di sicurezza, ha spiegato Ganzer in un'intervista pubblicata oggi da Le Nouvelliste. Il grande cambiamento dell'ordinanza, che si basa sugli insegnamenti tratti dalla tragedia di Crans-Montana, è il passaggio da 3 a 4 categorie nella frequenza delle ispezioni, a seconda del grado di rischio. I bar notturni, come le Constellation, le scuole e le abitazioni, continueranno a essere ispezionati ogni anno. Altri, meno a rischio, come i takeaway, i negozi di kebab, le sale da tè, saranno ispezionati ogni 3 anni, come già avviene per le chiese e i rifugi. I negozi di piccole e medie dimensioni e le aziende senza materiali pericolosi saranno ispezionati ogni 5 anni. Gli altri saranno soggetti ad autovalutazione. Permane l'obbligo, stabilito dagli standard federali, dell'ispezione della schiuma fonoassorbente, come quella che ha preso fuoco la notte di Capodanno al bar Le Constellation. Secondo Stéphane Ganzer, la revisione permetterà alle autorità locali di rispettare pienamente la normativa. Le ispezioni annuali imposte fino ad ora, lo sappiamo, non venivano sempre effettuate per mancanza di risorse. Il bar Le Constellation, prima dell'incendio, non aveva subito controlli per 5 anni.
0: La strada del Passo del San Gottardo è nuovamente percorribile dalla scorsa mattina, come previsto dall'Ufficio Federale delle Strade, una riapertura precoce rispetto agli anni passati, resa possibile dallo scarso innevamento in quota. Sarà l'alternativa all'autostrada sottostante nei trafficati weekend, quello vicino dell'ascensione e poi quello seguente di Pentecoste. Giudiziaria ticinese, un cittadino eritreo è stato arrestato nel Bellinzonese, lo hanno comunicato alla polizia cantonale e ministero pubblico che indagano sui comportamenti assunti dall'uomo negli ultimi mesi in ambito familiare. Il 38enne era sottoposto a un divieto di avvicinamento all'ex moglie. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono lesioni semplici, furto, minaccia, coazione, atti persecutori, impedimento di atti delle autorità e disobbedienza a decisioni dell'autorità. Ancora notizie adesso di Matrice Sportiva, però, con Paolo Laurenti.
2: Partiamo dal calcio, retrocessione ormai imminente per il Bellinzona che nella 34esima di Challenge League è stato pesantemente sconfitto 5-0 in casa dello Stade Losanna. E a 2 giornate dal termine i Granata rimangono così ultimi in classifica, sempre a -6 dallo Stade Nyonnais, battuto a sua volta dalla Rau 5-1. Lunedì contro il Villa la discesa in Promotion League potrebbe diventare dunque triste realtà. In Serie A la 36esima giornata si è aperta con il successo del Torino sul Sassuolo per 2-1. Serie A che l'anno prossimo, oltre al Venezia, accoglierà il Frosinone. La terza promossa scaturirà dai playoff. Ciclismo, ricordo che la prima tappa del Giro d'Italia, svoltasi in Bulgaria come le prossime due, è stata vinta in volata dal francese Paul Magnier. Tennis infine, rientrato nel circuito dopo 2 mesi per un infortunio a una spalla, Novak Djokovic a Roma è stato subito eliminato in rimonta dal croato Pritsmic. In campo femminile fuori la svizzera Valtert, battuta dalla statunitense Baptiste, mentre avanza Masarova che in 3-7 si è imposta sulla canadese Fernandez.
0: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di sabato ormai 9 maggio e Meteo Svizzera ci fa sapere che le ore notturne saranno abbastanza serene. La giornata sarà poi soleggiata con debole però rischio di rovesci ma nel pomeriggio. Temperatura minima 8 gradi, massima 23, isoterma di 0 gradi dai 2700 metri. Una sbirciatina all'evoluzione al sud, domenica e lunedì pioverà. Solo il primo giorno della settimana sarà alternato a qualche occhiata di sole. Martedì abbastanza soleggiato. Mercoledì variabile con schiarite alternate a rovesci, specialmente nella seconda metà della giornata. Al nord domenica schiarite favoniche, all'est e nel Vallese. Sulle altre regioni rovesci o temporali. Lunedì precipitazioni intermittenti e ventaccio forte. Martedì mattina ancora qualche rovescio, poi schiarite. Mercoledì incerto, probabilmente sole e pioggia. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Gianni Zocchi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena notte e un felice fine settimana.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

I ride.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sopra un vulcano attivo, fa caldo pazzesco. La notizia è di quelle che fan perdere sempre.